0: Radio Apple.
1: Sono le 2.
2: Hola a todos los que están escuchando Radio Endebol Italia, la primera radio que habla de balonmano. Déjanos un comentario en nuestro muro Facebook. Gracias.
3: Radio Endebol Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
4: Non sono in casa, o forse ci sono, ma non mi trovo. Se mi state cercando e mi trovate, per favore, lasciate ora indirizzo. Verrò a riprendermi.
5: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Germania, Svizzera, Italia ed Austria. A presto e buona pallamano a tutti.
0: RadioHandball.it. Musica a tempo di Handball.

0: certo che sì, saluto tutti gli appassionati di questo bellissimo sport e venite a vederci in tutti i palazzetti, non parlo di noi come Terraquiglia, ma noi che giochiamo a pallamano abbiamo bisogno di seguito, abbiamo bisogno di appassionati, tifosi, e è uno sport spettacolare, bellissimo, e un ciao a tutti.
1: Bene, un grande in bocca al lupo, a risentirci dopo, ciao Riccardo.
0: Ciao.
2: RadioHandball.it, presto on air con musica e pallamano 24 su 24.

0: Ma il momento immagino sia catartico.
1: No, Bisio, il momento è mirtico o filuferrico.
0: Per stare in tema, certo, con la Sardegna.
1: Esattamente.
0: Che lecca. Sono dei liquori sardi,
2: sì,
0: tipici liquori.
2: Ho capito, esatto. Non credo che voglia dire questo.
0: Quindi, vuol dire che possiamo restare?
1: No, Bisio, quindi bevi quello che vuoi, basta che vai fuori dalle palle.
0: Se partiamo a limonare.
1: Grazie. La poesia si intitola Il Natale di Pinocchio. Atmosfera, grazie. Disse Pinocchio, caro Babbo Natale, riprenditi, ti prego, l'animale. Rispose Babbo Natale, Pinocchio, burattino di legno, ma non volevi un animale per compagno? Sì, Babbo, ma io volevo un gattino, ma il gattino purtroppo non c'era. Allora bastava un cagnolino, ma il cagnolino purtroppo non c'era. Senti, Babbo, va bene tutto, ma io un castoro tra i coglioni non lo voglio.
0: Flavio Oreglio!
2: Sempre romantico!
1: Grazie!
0: Questa voglia! Ti ha sempre la poesia pronta al
1: però
0: momento giusto. Gli abbiamo detto di qualcosa o sulla Sardegna o sul primo maggio, lei ha fatto Pinocchio Natale.
1: Perfetto.
0: Ragazzo. Flavio Oreglio, ciao, grazie.
3: Ciao Molise, buon ascolto.
4: App e vai su. Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
5: Colmo per un elefante, cantare a orecchio.

0: un ciao agli amici di Caltanissetta.
1: Ah, Radio Handball, che bella.
2: Un saluto a Radio Handball, grazie per il lavoro svolto, continuate così, grazie agli ascoltatori, spero siate sempre più numerosi perché ci serve nei palazzetti come anche alla radio, è sempre d'aiuto.
3: Grazie Simone, grazie alla mille. Prossima, ciao.

treno regionale 3360 di Trenitalia, delle ore 6:43, proveniente da Cassino e diretto a Roma Termini, arriverà con solo 10 minuti di ritardo. Ma non vi preoccupate. Si fermerà poi a Zagarolo per almeno una mezz'oretta.

un signore francese di nome Christian Poincaval ha inventato delle pillole capaci di far profumare l'alito e i gas corporei, le puzzette per intenderci, di fiori, caramelle e perfino cioccolato. Anche questa, non l'ho mica capita.

0: A big shout out to all the fans around the world. Global Handball is here. Radio Handball Italia.
1: Radio Handball Italia.
2: Buona segreteria a tutti. In questo momento sono assente. State buoni. Parlate una volta, eh? Buoni, ho detto. Prima del bip, consigli per acquisti.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Norvegia, Svezia, Finlandia e Bielorussia. A presto e buona pallamano a tutti.
4: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, fratello.

0: Senti, e adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano che da quest'anno possono seguire in diretta le partite su Radio Handball Italia. A tutti gli appassionati, che saluto vuoi mandare?
1: Questo sport è un grande sport, continuiamo a sostenerlo perché va mandato avanti in confronto ad altre realtà che sono più affermate. Forza pallamano e andiamo avanti. Dai.
0: Ciao Francesco, alla prossima.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: direttore. Possiamo abbassare un attimo sto volume? Che non si riesce? Amango a ributare.
1: Ciao Liguria, buon ascolto.
2: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social, con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network. RadioHandball.it, Preston Air con musica e pallamano, 24 su 24.
3: Il colmo per un barbiere? Falla in barba a qualcuno.

0: Buon ascolto agli amici di Caserta.
1: Stai ascoltando Radio Embol Italia.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball, grazie, benvenuti a Cingo, nel senso spero che siate divertiti anche voi.
3: Grazie Riccardo, ciao.

Il treno ha maturato 5 minuti di ritardo e 5 kg di patate. Lo so, questa era triste, ma capitemi, io sono condannato a sparare le cazzate di questi tizi di Trenitalia e adesso non so dire più cose sensate. Però le patate sono buone lo stesso.

I miracoli sono sempre tra di noi e non lo sappiamo. Lo stato della California negli Stati Uniti ha rilasciato 6 patenti di guida a persone che si chiamano Gesù Cristo. Il responsabile dell'ufficio ha dichiarato che guidavano veramente da Dio. Misteri della fede.

0: Carissimi amici del mondo della pallamano, un caloroso buongiorno dalla Pallamano Ragusa. Un forte in bocca al lupo a tutte le società italiane che, nonostante periodi di crisi, continuano a fare il massimo per non far morire questo sport stupendo. Ovviamente, come non ringraziare Radio Handball Italia, che ci permette di stare tutti un po' più vicini, anche se geograficamente lontani. Un saluto a tutti e forza pallamano, forza Radio Handball Italia e ovviamente forza Pallamano Ragusa.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
2: radiohandball.it

0: Ciao a tutti, state scudando Radio Handball in Italia, la prima radio che pare pallamano. Un saluto a tutti i kid che ne scudono da Sicilia, buon ascolto ed ora andate sopra Facebook e mettete un like sopra pagina Radio Handball.
1: RH.it, la passione per la pallamano. Radio Handball.it.
2: Pronto!
3: Pronto, parlo con Severino Cicerchia, ha detto lo scorreggione?
2: State ascoltando la segreteria telefonica di Severino Cicerchia.
3: Pronto!
2: Sono momentaneamente fuori di prigione. Parlaste pure dopo il segnale acustico. Pronti!
3: Severino, sono io, sono arrivato in città, sei contento?
2: Pronto, ma chi fossi?
3: Ma sono tuo cugino Artemio, il figlio della Giovanna, quello di Borgo Tre Case.
2: Ah, sì, mi ricordo, sei quello biondo che c'ha la faccia da pirla.
3: Ma io non sono biondo.
2: Allora mi ricordo fortemente la...
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici della Colombia, Costa Rica, Cuba, Messico e Nicaragua. Buona pallamano a tutti voi.
1: RadioHandball.it.

0: tu ti faccio un'ultima domanda, che è questa: se ascolti durante la settimana Radio Handball Italia, cosa ne pensi?
1: Sì, l'ascolto quasi sempre, è un'iniziativa bellissima, perché è una radio che parla esclusivamente di pallamano, che è quello di cui noi viviamo praticamente tutta la settimana, il sabato per la partita, e quindi deve continuare, ed è ripeto, perfetto, perché poterla ascoltare, potersi informare tutti i giorni sulla pallamano mancava e ci voleva proprio per il movimento.
2: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: bocca.
1: Per favore, non siate frivoli. Amore, ti ho detto che 2 più 2 fa 4. Ti ho ribadito che 2 rette si dicono incidenti quando hanno un punto in comune. Ti ho spiegato il teorema di Pitagora. Bene, adesso che sai la matematica puoi metterti a 90 gradi.
2: Ah, grazie!
3: Ciao Marche, buon ascolto!
4: A radioembol.it un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti.
5: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
6: Commuovere un capitano? Avere un fratello minore, maggiore.

0: un ciao a Cosenza.
1: Radioembol.it.
2: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, la fotografa. Volevo ringraziarvi per la meravigliosa compagnia che mi fate anche durante il mio lavoro in studio. Un caro saluto a tutto lo staff di Radio Handball.

Trenitalia informa che sui treni viene effettuato il controllo dei biglietti. Chi ne è sprovveduto verrà scaraventato fuori dai finestrini e chi è addormentato verrà svegliato con una tromba da stadio.

Secondo uno studio svolto dall'Università dell'Illinois a Chicago, sostiene che bere birra può rendere più intelligenti, inoltre dovrebbe anche aiutare a sviluppare capacità di problem solving. Bene. Allora il mio amico Mario è veramente un genio incompreso. Lui sotto 5 birre a sera non sta mai. Grande Mario.

0: Grosseto un grande, grande saluto da tutti noi!
1: RadioHandball.it Presto on Air con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando? RadioHandball.it

0: Bonjour, vous êtes en train d'écouter Radio Handball Italie, la première radio italienne consacrée au handball.
1: Questa è questa Radio Handball.it.
2: Buonasera, chiunque ha chiamato adesso può lasciare un messaggio, ovviamente entro i termini di legge. Può tranquillamente lasciare questo messaggio, però deve ovviamente dirmi con chi parla, chi è, dato fiscali e ovviamente entrate e uscite della sua attività. Ovviamente mi costituisco parte civile, se voi poi lasciate detto anche gli estremi, lasciate anche qualcosa così per le spese di segreteria telefonica, altrimenti io mi dimetto. Se volete poi votare per me, votate dopo ovviamente il dibattito acustico.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Turchia, Cipro, Grecia e Macedonia. A presto e buona pallamano a tutti.
1: Radio Handball.it. L'handball ha tempo di musica.

0: un saluto a tutte le giovanili della pallamano italiana. Viva la pallamano!
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti

0: E allora temo che arrivi il nostro
1: dell'amore.
2: Ci tocca ogni puntata almeno mezzo minuto.
0: Visio
2: Moreglio, sappiamo che è il momento catartico.
0: No, certo. Visio, il momento è per l'appunto dialettico.
2: Ah, cioè tesi, antitesi, sintesi?
0: No. Se te me femminga di la poesia, te mangia da via il chiù.
2: Dialettico nel senso di...
0: Dialettico.
2: Prego.
0: Atmosfera, grazie.
2: È una poesia d'amore?
0: Vedi tu.
1: No!
0: I fuochi d'artificio, le girandole, i canti e le grida, l'eco degli urrà e degli evviva. Stasera il nonno gli tira, eh?
3: Ciao, Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.
4: Radio Handball, la

0: 333-477-2688. Prova anche tu. RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.
1: Il colmo per un cavaliere della tavola rotonda? Essere messo in un angolo.

0: buon ascolto agli amici di Matera.
1: Questa è Handball Italia, la prima radio della pallamano italiana.
2: Cari radioascoltatori di Radio Handball Italia, ho qui con me Cesar Castillo. Siamo a Thun, dove l'Ariosto Pallamano sta giocando la partita di Challenge Cup. What can you say to our listener?
3: Best regards from London to Radio Handball Italia e molti auguri.
2: Grazie. Buona pallamano a tutti.

Frosinone. Stazione di Frosinone. Anzi no, siamo ancora a Roma, ci scusiamo per il leggero ritardo.

Non ci crederete, ma ogni anno nella fontana di Trevi vengono gettate monete per l'ammontare di 1 milione di euro. Incredibile ma vero. Praticamente vi è una media di 3.000 di monete gettate al giorno. Questo spiega perché molte persone hanno provato a rubarle. Non preoccupatevi, i soldi vengono dati in beneficenza.

0: ziua, ascultați Radio Handball Italia. E primul radio care va vorbi despre handballul în Italia. Vă salutăm pe toți aceia care ne ascultă Moldova. Și ascultare plăcută în continuare și vă rugăm să aprecați pagina pe Facebook Handball Italia.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Radiohandball.it.

0: Beh, un saluto a tutti, è un gran bel mondo che purtroppo conoscono ancora molto in pochi, ma quella che è la speranza è che magari nel giro di qualche anno questo sport minore possa piano piano entrare a far parte dei pensieri di molte più persone di quelle che oggi in qualche modo si occupano di pallamano. Quindi grazie a tutti che ascoltate, ci vuole l'impegno da parte di tutti, squadre, dirigenti, genitori, giocatori. E tutti gli appassionati comunque possono dare il loro contributo.
1: Grazie Saverio, ci sentiamo alla prossima.
2: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.

0: Radio Apple.
1: Sono le 2 e 59 minuti.
2: Sogno direttore, lo vogliamo spostare sto furgone? Lo vogliamo spostare o non lo vogliamo spostare sto furgone bianco? Che devo scendere le birre?
3: You have a WhatsApp message.
4: Ciao Lazio, buon ascolto.
5: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture. Sempre. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it. E ti chiameremo al più presto.
6: Il como per una lampadina? Avere la tensione nervosa.

0: Ciao, Como. Buon ascolto.
1: Stai ascoltando Radio Handball.it.
2: Lo so, siete tanti. Un saluto a

Attenzione, il treno regionale 3370 proveniente da Cassino e diretto a Roma Termini arriverà con 100 minuti di ritardo a causa di... Un secondo che cerco di inventarmi una scusa credibile. Ecco. Sbrodolani Salotti mi ha detto che Antani, se non ritrova Capannella nei confronti di Zagarolo, sarà fatta la stazione Termini. Ci scusiamo per il disagio, vi ringraziamo per aver creduto a questa cazzata e tanto per mettere un dito nella piaga, vi ricordiamo che ci state pagando 93 euro al mese,

all'ICSI, Congresso Nazionale della SIAMS, Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità, è stato illustrato un test soggettivo che permette ad una donna di valutare il piacere provato dopo un orgasmo femminile. Il nome di questo test è orgasmometro. Non fatelo sapere a mia moglie, meglio di no.

0: A fine intervista ti chiedo di mandare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano dai microfoni di Radio Handball Italia.
1: Sì, un saluto a tutti, speriamo che questo sport continui ancora e che gli appassionati siano sempre di più, e forza Radio Handball Italia.
0: Bene, ciao Giuliano.
1: Ciao, grazie.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. RadioHandball.it.

0: Y aprovecha estas vacaciones. Y aprovecha estas vacaciones.
1: Radio Handball Italia, the first global network for handball. Passion for handball.
2: RadioHandball.it, la radio con la palla a mano intorno.
3: No, que eso es sida. Sono andata a fare una commissione. Devo dorare più sattaldo. La sala è il numero giusto. Da che dorro volgiamo. Fai dare dopo subito.
4: Enjoy listening to our Spanish friends.
2: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: Vuoi fare un saluto alla Pallamano italiana?
1: Io voglio salutare tutta questa Pallamano italiana e voglio, come si dice, bocca al lupo a tutti.
0: Grazie, ciao Luca, ci risentiamo per le prossime partite. Un saluto dal balcone delle Marche, la Pallamano dal balcone delle Marche.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Atmosfera, grazie. Non piangere, cara. Cerca di capire. Mi piace quando mi accarezzi il collo. Adoro sentire i tuoi buffetti sulle guance. È bellissimo quando mi copri gli occhi e mi chiedi chi sono. Però cazzo, quando guido non mi devi rompere i coglioni.
1: Ok, I'm opening the gate.
2: Ciao, Valle d'Aosta. Un buon ascolto.
3: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te. Non abbandonarli. RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
4: Colmo per un barista? Ridirassi per fare cappuccino.

0: Un saluto agli amici di Monza e di tutta la Brianza.
1: Questa è RH.it.
2: Da Alessandro Pierattoni della Pallamano Tavarnelle, che per la prima volta giocherà in Serie A, un grande saluto a tutte le società della pallamano italiana e un grande in bocca al lupo a tutti per la prossima stagione.

0: soy la locutora virtual y os voy a hacer un regalo muy especial. Os voy a grabar unas piezas para que podáis usar en vuestros proyectos musicales o de DJs.
1: Il treno regionale alfa in deta opera alla x all'infinito su infinito tendente alla derivata di pi greco alla x quarti meno lambda alla meno infinito, proveniente da più infinito è diretto a meno infinito, è in arrivo al binario 0,25, ferma in tutti i flessi e deraglia nei pressi delle cuspidi.

La boantropia è un disturbo psicologico in cui una persona crede di essere un bue o una mucca. Ovviamente si tratta di uno stato delirante in cui il soggetto in questione perde la ragione. Bene, ora ho capito quando mi dite che volete dell'erba. Siete nel vostro momento di boantropia. Ottimo.

0: ciao a tutti dal Chierona Palermo. Ciao a tutta la pallamano italiana. Viva la pallamano.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
2: Stai ascoltando RH

0: di Hong Kong. E adesso tutti a lasciare messaggi a tutti. Su, divertiamoci. Non è una meraviglia questo gioco? Yeah!
1: Hello Germany. Enjoy the music on Radio Humble.
2: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radio Humble.it.

0: Bene, adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana.
1: Mi fa molto piacere, so che la radio Handball sta avendo grandi successi con questa trasmissione del sabato. Penso che il movimento nostro meriti sia una radio che diffonde questo sport e sia soprattutto che questo sport attraverso i giovani possa crescere, perché non possiamo essere sempre Cenerentola in Europa.
0: Bene, ciao Beppe, alla prossima.
1: Grazie.
2: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: sono il nuovo direttore. Volevo informare se c'è qualcuno lì dentro che ha lasciato un furgone qua fuori, in mezzo sta. E chi non posso scendere? E bocce di birra. Allora per cortesia, spostaste questo furgone in qualche altro posto, un po' più avanti, per favore.
1: Good morning, it's time to wake up.
2: Ciao Campania, buon ascolto.
3: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti ha a fianco.
4: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
5: Il colmo per un cantante? Avere l'ernia del disco.

Si informano i passeggeri che i bagni del treno regionale per Genova Piazza Principe sono tutti allagati. Se dovete fare un bisognino, attaccatevi al tram.

0: Ciao a tutti, sono Davide Campana, capitano della Dorica Ancona, ex giocatore di nazionale, ormai arrivato a 32 anni. Niente, volevo fare un saluto a tutta la pallamano italiana, soprattutto ai giovani, alle giovani leve, ai sedicenni, diciassettenni, diciottenni dell'annata italiana, che so che stanno facendo benissimo. Io vi dico di credere nel movimento, se non è quello italiano è quello estero, credete nelle vostre potenzialità, provate, se andatevene all'estero, fate quello che volete, fate pallamano, se non andrà bene non sarà un fallimento ma sarà comunque un'esperienza di vita. Ciao a tutti, buona pallamano.
1: RadioHandball.it, Preston Air con musica e pallamano 24/24. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Oi, estamos escutando a rádio, a primeira rádio Handball na Itália. Se quiser entrar em contato, é só ligar no 3343-430288, e-mail info@radiohandball.it. Fale conosco.
1: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
2: Pronto? Pronto? Ci siete cascati ancora una volta. Non sono nella mia lussuosa catapecchia, ma se volete potete provare a chiamarmi al salone. E mi raccomando, non parlate col pianista. Potete lasciare un messaggio dopo il nitrito acustico.
3: Welcome online Austria. Enjoy the music on Radio Handball.
4: RadioHandball.it. Musica a tempo di handball.

0: Ciao, sono Luca Cacciari, un giocatore del Bologna United, e invio un saluto caloroso a tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Ciao a tutti.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiamerò.

0: Isio?
1: Temo sia il momento catartico.
0: È il momento della poesia?
1: Catartico?
0: No, buonasera a te. Isio, il momento non è catartico, il momento è parabolico.
1: Cioè?
0: Se non mi fai fare la poesia ti do due sberloni che vedi anche Rai 4.
1: Beh, lasciamo fare la poesia.
0: Grazie.
1: È romantica?
0: Romanticissima, atmosfera.
1: Non ci facciamo.
0: Per favore. Il pittore dipinge la sua tela. Il musico compone le sue liriche. Lo scrittore elabora il suo romanzo. Insomma, ognuno fa quel cazzo che vuole.
2: Ciao Puglia, buon ascolto.
3: Radio Handball Italia, la prima radio che trasmette senza olio di palma o grassi idrogenati aggiunti. RH.it, dalla parte dell'orangotango, sempre. RadioHandball.it, prove tecniche di trasmissione.
4: Colmo per un cannibale, mangiasse una ragazza con gli occhi.

0: Benvenuta online, Roma. Buon ascolto.
1: Ah, Radio Handball, che bella.
2: Domenico, senti, per i nostri appassionati, cosa pensi tu di questa radio, Radio Handball Italia?
3: Beh, Radio Handball Italia è sicuramente una grossa occasione per la pallamano, perché è l'unica radio che trasmette pallamano live, e questo sicuramente per tutti gli appassionati, per tutto il movimento, è un momento di crescita e di riconoscimento di questo sport.
2: Tu l'ascolti molto?
3: Sì, ho sempre, non solo io, ma anche tanti tifosi ne parlano sempre in maniera molto entusiasta, anche perché possono seguire da casa anche quando non sono presenti.
2: Bene, grazie Domenico, ciao.
3: Ciao.

0: Gracias por su valiosa atención. Gracias por su valiosa atención.
1: Il treno regionale 1-2-2-1-2-1-X-1-2-1-2-X. Come X? Scusatevi, ho letto la schedina. Il treno non ve lo annuncio neanche perché tanto è in ritardo di 45 minuti. Grazie.

Senti questa. Dire non hai le palle è un reato. Qualora durante una lite ci si rivolga con questi termini al proprio interlocutore, si rischia una condanna per ingiuria. Inoltre si dovrebbe pagare anche un conseguente risarcimento dei danni alla persona offesa. Come diceva Angelo, meco par de palle, che storia.

0: saluti a tutti gli amici che ci ascoltano da Paganico.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Radiohandball.it.

0: Se quiser entrar em contato, é só ligar no 3343-430288. E-mail info@radiohandball.it. Entre em contato.
1: Radio Handball Italia.
2: Sono momentaneamente assente. Lasciate un messaggio dopo la suocera acustica. Io sono Assisi Intervaso. Appena esco da Interposto, se è una cosa piccola la rispondo subito, se è una cosa grossa vi richiamo. Ne la famo, dai.
3: Enjoy listening to our Dutch friends.
1: A Radio Handball.
4: Sono le 3 e 59 minuti.
5: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, fratello.

0: Atmosfera, grazie. Certo, è difficile credersi, ma il verde che c'era ormai non c'è più e il grigio ha preso il suo posto. Certo, vorrei non fosse vero, ma ciò che c'era prima e ciò che c'è adesso, la linea è netta. La linea è irrimediabilmente netta. Porca puttana, mi hanno proprio rigato la macchina.
1: Ciao, Veneto. Buon ascolto.
2: RH.it. Step by step. A RadioAngle.it. Passo dopo passo. Tutto per la migliore preparazione atletica.
3: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su RadioAngle.it? Scrivici sulla pagina contatti di RadioAngle.it e ti chiameremo al più presto.
4: Colmo per un pugile? Rimanere con un pugno di mosche.
5: This is my present for you. I'm going to be recording phrases in Spanish so you can use on your DJ intros, on your podcasts, or anywhere you want a Spanish sexy voice.
6: Un saluto a Bergamo.
7: Stai ascoltando Radio Handball Italia.
8: Beh, il messaggio è che la pallamano è sempre uno sport che chi lo viene a vedere, chi lo pratica, lo appassiona in maniera sostanziale. D'altronde anche il pubblico che c'era stasera in palestra penso abbia visto una bella partita, quindi la pallamano quando è giocata ad alto livello e con grande intensità è sempre un grande spettacolo.
6: Bene, ti saluto Domenico, alla prossima.
8: Grazie a tutti, ciao a tutti.

Si informano i signori viaggiatori che i sedili sui quali siete comodamente seduti non vengono puliti dal 12 ottobre 1997.

Un uomo in Gran Bretagna ha cambiato il suo nome in Tim Price per renderlo più difficile da pronunciare dalle aziende di telemarketing. Forse faceva prima a chiamarsi Brisincolin Senciusi.

0: un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball e alla Pallamano.
1: Ragazzi, vi saluto.
2: Un saluto a tutti, a tutti i radioascoltatori, e una buona serata.
0: E Jacopo Capelli.
3: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: causa della morte improvvisa e fortunatamente prematura della vecchia imbecille che rispondeva solitamente al telefono, siete costretti a lasciare la vostra voce su questa ignobile macchina. Partite adesso!
1: Enjoy listening to our South African friends.
2: RadioEmbol.it.

0: Sono Domenico Tassinari, allenatore del Romagna. Colgo l'occasione per fare un saluto a tutti gli appassionati di pallamano e soprattutto a questa fantastica radio che è Radio Handball Italia.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: questo
1: poi
0: non è...
1: me lo presenterei.
0: Sì, ti ripresento, questo è un poeta inutile.
1: Già dobbiamo stare un po' da parte.
2: Anno nuovo, poesia nuova, il momento della poesia non può mancare.
0: Quando sono i poeti, i nani, le ballerine e i pelati si ritirano.
2: Si ritira. Atmosfera, grazie. Certo, è difficile crederci, ma il verde che c'era ormai non c'è più e il grigio ha preso il suo posto. Certo, vorrei non fosse vero, ma ciò che c'era prima e ciò che c'è adesso, la linea è netta. La linea è irrimediabilmente netta. Porca puttana, mi hanno proprio rigato la macchina.
0: È un poeta...
1: È una poesia molto particolare, sì, direi.
0: Parte dalla vita vissuta. No, Flavio, Aurelio, un applauso comunque a Aurelio, che se lo merita. No, non per questa stupidata.

0: voglio chiederti, una volta nella tua vita che hai presente davanti a te una musa, posso chiamarti musa, non ti offendi?
1: Certo, no.
0: In olandese come si dice musa?
1: Nurse.
0: Abbiamo una nurse, c'è mio figlio che... abbiamo una nursery qui davanti a noi.
2: Una musa ispiratrice.
0: Non vuoi farti ispirare dalla musa?
2: Una poesia d'amore, vuoi dire, Bisio?
0: Senza fare il musone, scusa il bisticcio.
2: Va bene.
0: La fai?
2: Una poesia d'amore, certo.
0: Io mimo?
1: No, direi che...
2: Atmosfera, grazie. Noi amanti perduti nella tempesta, noi amanti battuti dal vento, noi amanti frustati dall'uragano. Amore, ma vaffanculo, te il picnic.
0: Era riferito in generale alle donne, non tu, a te in particolare. Ci vediamo fra pochissimi minuti, sempre nel 2001.
3: Hi, you're listening to the greatest radio station in the world.
4: Ciao, Abruzzo, buon ascolto.
5: Un minuto in un minuto. Un piccolo tuo racconto un minuto, raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi, inviaci la storia che hai scritto e in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto, minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti, in pochi minuti, di radiohandball.it. Scrivi a info@radiohandball.it. radiohandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24.
6: Il commuovere un muro maestro. Pretendere di fare scuola ai mattoni.

0: Un ciao agli ascoltatori di Terni.
1: RadioEmbol.it.
2: Vorrei fare un saluto a tutte le, a tutti i ragazzi che hanno questa passione che ho condiviso per tanti anni. Credete in quello che fate, solo così si ottengono i risultati. Buona pallamano a tutti.
3: Ciao Marcello.
2: Ciao.

0: Trenitalia informa che a causa delle temperature desertiche ha pensato bene di disattivare tutti gli impianti di condizionamento delle carrozze e di stagnare i vetri per aumentare il vostro comfort.
1: The stuff that dreams are made of.
2: C'è un falso memoriale nel Battery Park a Manhattan, che onora le vittime decedute di un gigantesco attacco di polpo di un traghetto di Staten Island. Naturalmente il marketing non dorme. Sul traghetto al ristorante interno danno forte insalata di polpo e patate. Furbi.

0: Dal Trentino e dalla Pallamano Bressano un grande grande saluto a tutta la Pallamano Italiana, a Radio Handball Italia. Ciao ciao a tutti.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it.

0: Radiohandball.it. RHIT. Die Leidenschaft, die hört man. Musik und Handballinfo 24x24 nonstop. Handy und WhatsApp 0039 334 3430 288. Folge uns auch auf Facebook, Twitter, Instagram.
1: Rondo? Grazie ancora. Non voglio farvi un processo alle intenzioni, ma sta a voi lasciarmi un messaggio brevemente, giustamente, comodamente, rapidamente, naturalmente, dopo il beep.
2: Welcome online Slovenia. Enjoy the music on Radio Handball.
3: Radiohandball.it. Handball a tempo di musica.

0: Bienvenido. Bienvenidos.
1: Salve a tutti, sono Isabella Gandolfi, sono qui con l'integerrimo Alessandro Colombo che vuole mandare un saluto ai nostri radioascoltatori.
2: Buonasera a tutti i radioascoltatori, un saluto e sempre viva la palamano.
1: Grazie Alessandro.
3: RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: sogno, direttore. Ma ascoltate, pronto. Ma come non c'è nessuno, pronto? Ma quanto è allenata voi a palla a mano? Scusate, eh? Io vengo alla palestra, ma pronto? Qualcuno ci sa? Ma non lo so, io non mi allenate mai.
1: Ciao Sicilia, buon ascolto.
2: RH.it, pillole di salute. A RadioHandball.it, salute ed alimentazione nello sport. Piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Colmo per un boia, non riuscire ad ammazzare il tempo.

0: buon ascolto a Foggia.
1: Questa è Handball Italia, la prima radio della pallamano italiana.
2: Sono Riccardo Pivetta, alla sinistra della Terraquiglia Handball Carpi, e faccio un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball Italia. Ciao!

annuncio torneo di rubamazzetto. Si informano i passeggeri che, visto che il treno delle ore 14:29 è in ritardo di 60 minuti e che gli altri treni non sono messi meglio, è stato istituito un torneo di rubamazzetto al binario 4. Per partecipare, recatevi al binario 4 con calma. Un momento. Si informa alla clientela che il torneo di rubamazzetto al binario 4 è stato sospeso perché un anziano è svenuto. Ah, un attimo ancora. Lo svenuto è stato spostato al binario 5, quindi il torneo può essere svolto regolarmente. Grazie e che vinca il migliore.

Incredibile. In Texas è illegale possedere più di 6 vibratori. Ora mi dite voi, cosa sono questi cosi che vibrano? A cosa servono? Siete eccessivi, non ve ne basta uno? Al massimo uno per mano, quindi massimo due vi va bene. Esagerati.

0: un saluto speciale a tutti gli amici della pallamano italiana, che continua a crescere questo movimento che è molto importante per noi, avanti a tutta, e un ringraziamento agli amici del Bologna.
1: Da
0: Mario Sanchez.
2: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano 24 su 24. RadioHandball.it.

0: A big hello from Radio Handball to all the handball friends who listen from all over the world. Radio Handball Italia, handball for passion.
1: RH.it, la passione per la pallamano.
2: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale. Se è ossessivo o compulsivo, prema ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1. Se è affetto da personalità multipla, prema alternativamente i tasti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se è paranoico, la informiamo che sappiamo già chi è lei, cosa fa nella vita e cosa vuole da noi. Quindi rimanga in linea finché non rintracciamo la sua chiamata. Se soffre di allucinazioni, prema il tasto 7 del grande telefono rosa che lei, e soltanto lei, vede alla sua destra. Se è schizofrenico, chieda gentilmente al suo amico immaginario di premere per lei il tasto 8. Se soffre di depressione, non importa quale tasto prema, tanto non c'è niente da fare. Il suo è un caso disperato e non ha cura. Se soffre di amnesia, prema in rapida sequenza i tasti 2, 5, 9, 7, 5, 4, 1, 6, 3, 9, 2, 9, 7, 5, 1, 6, 3, 5. E ripeta ad alta voce nell'ordine che segue il suo nome, cognome, numero di telefono di casa e del cellulare, indirizzo email, numero di conto corrente, codice bancomat, data di nascita, luogo di nascita, stato civile e cognome da nubile di sua nonna. Se soffre di indecisione, lascia il messaggio prima, dopo e durante il bip. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di avarizia ossessiva, le comunichiamo che questa telefonata ha un costo di circa 500 euro al minuto. Se soffre di bassa autostima, rimanga in attesa. Tutti i nostri operatori sono al momento impegnati a rispondere a persone molto più importanti di lei. Grazie e a risentirci.
0: Hello Norway, enjoy listening on Radio Handball.
1: RadioHandball.it, pallamano per passione.

0: tutti gli amici di Radio Handball, da Ennio Remigio, presidente Pallamano Città Sant'Angelo.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: È notte. Un gufo mi guarda. La luna mi sorride. Le stelle mi parlano. E le nuvole creano disegni di ogni tipo. So, devo smettere di farmi le canne, porca. Ringraziamo Flavio Regno.
1: Ciao, Toscana. Buon ascolto.
2: Radio Handball Italia non è una radio commerciale e trasmette 24 su 24, pallamano e musica senza interruzioni pubblicitarie. Tutto senza sponsorizzazioni o contributi di enti, federazioni o altre istituzioni. Tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci. Offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia, la tua passione insieme alla nostra. Grazie per quello che potrai fare. RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.
3: Il commo per un ago? Attaccare sempre il bottone.

0: Ciao, Arezzo, buon ascolto.
1: Stai ascoltando RadioEnbull.it.
2: Un saluto a tutti da Lorenzo Nocelli e ci si rivede sul campo. Grazie mille.
3: Grazie Lorenzo.
2: Grazie.

Attenzione! Informiamo la gentile clientela che Trenitalia si è classificata al primo posto in un recente sondaggio. Ad un campione di 5.000 persone, alla domanda con cosa hai perso più tempo nella vita, l'82,5% ha risposto Trenitalia. Trenitalia ringrazia tutti i suoi clienti per la fiducia dimostratisi nei suoi confronti.

Fratelli di Girona in Catalogna hanno venduto un falso dipinto di Francisco de Goya per un valore di 1,5 milioni di euro, solo dopo hanno scoperto che sono stati truffati poiché sono stati pagati con banconote contraffatte. Questi sì che è bella. Chi di truffa colpisce di truffa perisce.

0: E adesso Gianmaria, io ti chiedo di salutare i tifosi del Bologna, gli ascoltatori di Radio Handball Italia.
1: Un saluto grande a tutti e soprattutto a tutti coloro che ci hanno seguito quest'oggi e che ci continuano a seguire. Buona serata.
0: Ciao Gianmaria.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Stai ascoltando RH.it.

0: RadioHandball.it, the web radio for handball lovers.
1: RadioHandball.it, la radio con la palla a mano intorno.
2: Ciao caro amico ed elettore, mi dispiace ma in questo momento non sono nel villone, per cui se proprio ci tieni ti consento di lasciare il tuo messaggio dopo questo breve e simpatico segnale sonoro denominato beep. Prego, ti consento di parlare.
0: Hello Franz, enjoy listening on Radio Handball.
1: Radio Handball Italia, pallamano per passione.

0: e io vi auguro un grandissimo in bocca al lupo e ti chiedo di salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball e gli appassionati di pallamano.
1: Grazie, grazie a voi e forza la pallamano.
0: Grazie, ciao Gigliola.
2: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.

0: Ma Cribio, è possibile che tu abbia già finito di lavorare? È una cosa indegna!
1: Ehi! Ciao Sardegna, buon ascolto!
2: Up e vai su! Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: Il gomo per un prestigiatore? Sparire di scena.

0: un ciao a Teramo.
1: Questa è RH.it.
2: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, sempre dal trofeo Città di Ferrara del Palaboschetto. Ho qui con me il signor Pacifico della neopromossa Flavioni di Civitavecchia. Che cosa ci vuole dire?
3: Salve a tutti, appunto appena promossi in Serie 1, un bellissimo torneo qui a Ferrara, prima esperienza per le ragazze molto emozionate. Noi veniamo da una realtà pallamanistica femminile che è nata appena una viagina 15 anni fa, e queste ragazze, alcune di loro, sono state in grado di portarla fino alla massima serie partendo da un under 16, quindi grande soddisfazione da parte delle ragazze, e speriamo che questa stagione sia buona, positiva, e perché no, non possa essere l'ultima della nostra storia in Serie 1.
2: Certo, quindi una buona pallamano a tutti.
3: Ovviamente a tutti gli ascoltatori e a tutti gli appassionati.
2: Ciao dalla vostra Pix.
1: Allora, Radio Handball.
4: Sono le 4:59.

Attenzione! Il treno in sosta al binario 3 non fa servizio viaggiatori, nonostante non sia guasto, sia in orario e vada proprio alla stazione di Gallarate. Ma senza di voi.

Nel 2016 un uomo di nome Lawrence John Ripley all'età di 70 anni ha rapinato una banca di Kansas City e poi si è seduto nell'atrio. Successivamente ha dichiarato di averlo fatto perché avrebbe preferito vivere in prigione piuttosto che con sua moglie. Caspita che grande uomo!

0: Salve a tutti, sono Giubini Enrico, il centrale del Nonantola, del Rapid Nonantola. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Handball e auguro tutti un in bocca al lupo per queste prossime partite.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Estàs escoltant RadioHumble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.
1: Radio Handball Italia, la pallamano italiana a portata d'orecchio.
2: Gentile sopravvissuto, grazie per aver chiamato ciò che rimane della nostra azienda. Il 21 dicembre il mondo è finito. Abbiamo fatto il possibile per lavorare. Purtroppo le tempeste solari hanno distrutto tutto, dalle stampanti, computer, cellulari. Gran parte del personale è scomparso. Dopo l'ultimo attacco alieno, solo pochi stanno ancora combattendo. Non sappiamo quante persone potranno ancora sopravvivere. La situazione qui è davvero critica. La preghiamo di... Stiamo perdendo le comunicazioni. Lasci subito un messaggio dopo...
3: Hello Argentina, enjoy listening to Radio Handball.
1: RH.it, il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.

0: Hey, the weekend isn't around the corner, it's here. You're listening to...
1: Saluti tutti gli appassionati della pallamano italiana.
2: Saluto tutti gli appassionati della pallamano italiana, tutti, tutte le squadre.
1: Grazie Anthony, ciao, arrivederci.
2: Grazie a voi, grazie.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Sì, te lo consento. Vai a casa.
1: Ciao Emilia Romagna, buon ascolto.
2: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social, con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network. RadioHandball.it, presto on air con musica e pallamano, 24 su 24.
3: Il combo per portieri di calcio? Fare una gita fuori porta.

0: Un saluto agli ascoltatori di Benevento.
1: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
2: Buono, ciao, un saluto grande per tutta la Palamano italiana, un saluto grande per tutta Cingoli, bueno, y en español, un saludo grande a mi familia que siguió por el link a través de la radio y mis amigos que lo siguieron desde Uruguay y bueno, muchas gracias por transmitir el handball. La palamano.
3: Ci siamo poi dimenticati di dire il tuo nome, così ti presenti.
2: Mi nome è Federico Rubo Rodríguez, vengo di Uruguay, di Canelones, vicino a Montevideo, che è la capitale. Bueno, sempre buono a questa esperienza, sumare, come si dice, più esperienza, per me serve.
3: Facciamo un'ultima cosa, un augurio alla pallamano italiana da parte tua, cosa diresti?
2: No, che continuino così, continuare così, a trasmettere queste partite, che questo le fa benissimo alla palamano e io penso che può crescere ogni tanto di più, questo è buono, mi piace.
3: Grazie, ringraziamo Rodriguez, un in bocca al lupo e una buona palamano a tutti.
2: No, grazie a voi.

0: Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos.
1: Trenitalia informa che non ha nulla da informarvi, ma ci teneva a farvi sentire questa voce al fine di alimentare e subito distruggere le vostre speranze che stesse per arrivare qualche treno.

Il segreto del mio lungo matrimonio? Andiamo al ristorante due volte a settimana. Cendiamo al lume di candela, musica romantica e qualche passo di danza. Lei ci va il martedì e io il venerdì.

0: Primeira rádio de handball da Itália. Paixão por handball.
1: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
2: Gentili ascoltatori, siete collegati con la segreteria telefonica del numero selezionato. Terreno in ottime condizioni, spettatori nessuno, la casa è momentaneamente vuota. Abbiate un attimo di pazienza al termine di questo sproloquio, allora che l'arbitro fischierà il segnale acustico e passeremo alla linea.
3: Hello USA, have a good time listening to Radio Handball.
4: Radiohandball.it, musica a tempo di handball.

0: Ce la fai? Sei connesso?
1: Ciao Lombardia, buon ascolto!
2: A radioembol.it, un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Il commovere una parrucchiera? Non avere la testa a posto.

Il treno regionale 4 6 2 9 8 4 2 delle ore 13 e 45 minuti, proveniente da Cassino e diretto a Roma Termini, arriva e parte dal binario 2. No, dai, scherzi a parte, non lo so quando arriva.

2016 durante lo spostamento di circa 9 kg di marijuana da Nevada al Montana, due trafficanti hanno chiamato i servizi di emergenza perché avevano fumato tanto ed erano entrati in paranoia. Come si dice, hanno mandato in fumo la loro libertà.

0: Ciao a tutti, sono Lorenzo Pedretti, capitano del Bologna United, pivot, e saluto tutti gli appassionati, amici di Radio Handball Italia.
1: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: You have received a new WhatsApp message.
1: Ein großes Hallo von lh.it an alle Handballfreunde, die uns aus der ganzen Welt folgen. Radio Handball Italien, Handball aus Leidenschaft.
2: Radio Handball Italia.
3: Ogni giorno milioni di segreterie telefoniche rimangono mute, senza un messaggio. Non contribuire a questo sfacelo. Parla dopo il segnale acustico.
4: Radio Handball gives a warm welcome to our Polish friends.
5: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, fratello.

0: Beh, un saluto a tutti da parte mia e buon lavoro soprattutto agli addetti ai lavori, agli appassionati. Riportiamo il nostro sport dove merita.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Salud, Tatiana.
1: Gracias, Orlando.
2: Presten mucha atención a este aviso de cuidado.
3: Ciao, Trentino Alto Adige. Buon ascolto.
4: Radio Handball, la voce del tifoso. Su radiohandball.it i messaggi vocali WhatsApp degli ascoltatori lasciati al 334 34 30 288. Prova anche tu.
5: What time is it?
4: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.
6: Il combo per un barbiere? Andare matto per i pelati.
7: Oh yeah yeah, what's good? Welcome in, let's make you list.
8: Yeah. Buon ascolto agli amici dell'Aquila.
4: Stai ascoltando Radio Handball Italia.
9: E allora, da tutti pazzi per Radio Handball Italia, io chiedo a Matteo di salutare tutti gli appassionati e gli ascoltatori appunto di Radio Handball Italia.
10: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
9: Ciao Matteo.
10: Ciao.

0: Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar. Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar.
1: Il Museo di Arte Non Visibile vende opere d'arte che non esistono. Gli acquirenti ricevono una carta che descrive un pezzo di arte immaginaria, come una scultura o un disegno. Un'opera è stata venduta per 10.000 dollari. Naturalmente i dollari erano falsi. Mica so scemi questi.

0: Soy Mario Sánchez, el arquero de Ancona. Quería saludar a toda la palamano italiana y augurar que este juego siga para adelante, siga creciendo.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Radiohandball.it.

0: Bonjour, on fait un coucou à tous les locuteurs francophones qui sont en train de nous écouter.
1: RH.it, la passione per la pallamano. Radio Handball.it.
2: Finalmente sui vostri nastri magnetici il thriller dell'anno. Avventura.
3: Manino, sai che m'è successo?
2: Sesso.
4: Tesoro, ma perché non arrivi?
2: Denaro.
3: Oh, ma qui 100 sacchi?
2: Potere.
4: Guarda che stasera se non paghi non ti faccio entrare.
2: E tante, tante, tante altre emozioni troverete in messaggio in codice sui nostri telefoni. Dopo il segnale.
5: Enjoy listening to our Bulgarian friends.
1: RadioHandball.it, la radio con la palla a mano in fondo.
6: Desde aquí sonamos la mejor música del planeta.
7: A questo punto, Stefano, io ti chiedo di salutare anche tu, di salutare gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
8: Io intanto ringrazio Radio Handball Italia perché comunque sta facendo un servizio bellissimo, anche perché fa conoscere, penso, il nostro sport. Un ringraziamento a tutti, a chi lavora dietro le quinte, a Gianni che fa interviste, che fa la telecronaca, e un augurio a tutti gli addetti al lavoro per far crescere questa pallamano in Italia. Grazie.
7: Bene, io vi saluto, ciao a Stefano e ciao Ernesto.
8: Ciao a tutti. Grazie. Ciao, grazie.
1: RadioHandball.it, Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.

0: Bisio. Momento catartico?
1: No, il momento è ciclico, Bisio.
0: Cioè?
1: Prendi la bicicletta e pedala.
2: Anch'io?
1: È un tandem, vai pure.
2: Ma io sto dietro però.
0: Ah, sta dietro, non si fida. Ma cosa vuole che faccia?
1: Atmosfera, grazie. Lo so, c'è molta dolcezza nel sorriso di un bambino. Hai ragione, c'è molta tenerezza negli occhi di un anziano. Certo, puoi trovare poesia nello sguardo di un randagio. Però siccome questi sono 40 metri quadri, adesso tu, tuo figlio, tuo nonno e cane andate fuori dai coglioni.
0: Flavio Moregno!
2: Flavio!
1: Grazie.
2: Il nostro poeta
1: non
2: ufficiale.
1: Non è per la poesia, Bisio.
0: Ancora una, la vuole
2: però
0: regalare.
2: Una
0: a
2: per
0: Michelle,
2: me.
0: Dedicata alla donna.
1: Una poesia per Michelle.
0: Oggi è l'11 marzo, voi sapete.
1: È cioè, la festa.
0: La primavera, vedo. Mi sto guardando la coscia, ma insomma anche la faccia, anche tutto da primavera.
2: Quindi non devo limonare?
1: Beh, diciamo che il tuo ruolo non cambia, solo che lui va dall'altra parte.
2: Ma...
0: limono da solo.
1: Bravo, Bisio. Atmosfera, grazie. Per favore, non siate frivoli. Michelle.
2: Sì.
1: La vedi la luna?
2: Sì.
1: La prenderei per farne un diadema per te.
2: Oh.
1: Le vedi le stelle?
2: Sì.
1: Le prenderei per farne orecchini per te. Li vedi i pianeti?
2: Sì.
1: Li prenderei per farne collane per te. Allora, me la dai o devo distruggere l'universo?
3: It's time for a weather and time.
4: Ciao, Umbria, buon ascolto.
5: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture. Sempre. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. A Radio Handball.
6: Sono le 5 e 59 minuti.
7: Commuovere un bambino? Lottare fino all'ultimo sangue.

0: Eso no es así. Eso no es así.
1: Benvenuta Isernia. Buon ascolto.
2: RadioEmbol.it.
3: Ciao, sono Davide Bulzamini, terzino sinistro del Romagna Handball. Saluto tutti gli amanti della pallamano e tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Ciao.

ci informano i passeggeri che su questo treno passerà un carrello pieno di bevande e snack molto particolari. La particolarità è che costano il triplo di quanto li pagheresti in un normalissimo bar.

0: Cari ascoltatori di Radio Handball, sono Isabella Gandolfi e ho qui con me Alice Biondani dell'Olimpica d'Ossobuono, direttamente dal torneo Città di Ferrara che si sta tenendo qui al Palaboschetto. Alice, cosa vuoi dirci?
1: Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball dalla Pallamano Olimpica d'Ossobuono. Abbiamo appena finito di giocare la prima partita, abbiamo ottenuto un ottimo risultato e siamo molto contenti, speriamo che il nostro cammino prosegua verso il meglio e buona pallamano a tutti.
0: Quante ne hai messe dentro oggi?
1: Un po', dai. Non so di preciso, un pochino. Diciamo abbastanza, sono contenta.
0: Buona pallamano a tutti, da anche dalla Pix. Ciao.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. RadioHandball.it.

0: astrale 5806.1. Diario del comandante Kirk. Siamo in grave difficoltà. Tutti i mezzi di comunicazione sono fuori uso, compreso il teletrasporto. L'unica possibilità di salvezza è un terrestre che in questo momento sta ascoltando una segreteria telefonica. Parla, terrestre. Lascia il tuo messaggio. La salvezza dell'Enterprise è nella tua voce.
1: Welcome online Russia. Enjoy the music on Radio Hamble.
2: RadioHamble.it. Hamble a tempo di musica.
3: Radio for all. Radio for all.
4: Ciao a tutti, sono Salvo Cardaci, allenatore della IOMI Salerno. Il mio pensiero su questo sport che ormai faccio da tantissimi anni è che la palla a mano è la palla a mano che deve essere di tutti, uno sport che va certamente valorizzato, va fatto conoscere, a partire dai ragazzini fino ai massimi livelli. Il mio invito è a fare soprattutto palla a mano, a fare campo, a unirci, a stare tutti insieme, perché questo sport merita molto molto di più.
5: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Bene, allora dica pure la poesia. È una poesia. È una poesia d'amore?
1: È una poesia d'amore.
0: D'amore.
1: Sempre.
0: Noi la mimiamo allora.
2: No.
1: Atmosfera. Mi è bastato vederti da lontano per capire quanto era grande la tua bellezza. Mi è bastato vederti da lontano per capire quanto già ti desideravo. Mi è bastato vederti da lontano per capire quanto ti avevo aspettata. Mi è bastato vederti da vicino per capire... da lontano non ci vedo proprio più un cazzo.
0: Sono dei piccoli, delle perle. Sono le piccole perle del nostro grande poeta.
2: Sì, ormai, è così.
3: Fat Beats Radio, playing the best rap, hip-hop, R&B, soul, funk, reggae, from the 70s to early 2000s.
4: Ciao, Calabria. Buon ascolto.
5: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te. Non abbandonarli. RadioHandball.it. Preston Air, con musica e pallamano. 24 su 24.
6: Il combo per un tifoso? Amare la propria squadra, senza riserve.

0: Muy pronto. Y no digas que no te avisaron.
1: Un ciao agli amici di Milano.
2: Questa è Handball Italia, la prima radio della pallamano italiana.
3: Ecco, la prossima partita con chi la giocate e poi se tu puoi inviare un saluto a tutti gli amanti di questo sport che è la pallamano.
4: La prossima partita giochiamo con Carpi in casa, sicuramente sarà difficile. È difficile, ma niente, siamo ottimisti a tutte le partite. Quasi perde quando il fischio finale dell'arbitro, prima mai. Le invio un saluto a tutta la gente di Handball Italia e niente, continuate ad ascoltarci.
3: Grazie, ciao.
4: Saluto.

0: Now, more music on your favorite station.
1: Annuncio ritardo. Il treno regionale per Milano Porta Garibaldi arriverà con 2 ore di ritardo. In realtà, il treno è fermo senza motivo a 300 metri da qui.

0: are now tuned in to your number one radio station.
1: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Parla Parla, l'app che sembra che possa fare qualcosa, ma non lo fa. E se qualcosa non funziona, dà la colpa alle altre app. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Ma adesso, Lorenzo, ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
1: Io faccio un carissimo saluto a tutti, un abbraccio ai gestori di questa pagina e mi auguro che questa pagina possa trarne buoni frutti, perché è uno sport veramente stupendo e purtroppo ancora poco conosciuto in Italia, ma merita di essere conosciuto e portato avanti.
0: Ok, grazie Lorenzo, rimettiti presto perché ti vogliamo in campo. Ciao.
1: Ciao Gianni, ciao a tutti, grazie.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. Stai ascoltando RH.it.

0: of Dubstep, DTR, Dub Trinity Radio.
1: Cari ascoltatori di Radio Handball, sono sempre Isabella Gandolfi, ho qui con me Flavio Boschetti, direttamente dal Palaboschetto di Ferrara, che vuole dare un saluto a tutti voi.
2: Saluto tutti gli appassionati di pallamano, venite a trovarci. Quest'anno avremo una stagione molto frizzante, 4 squadre di Ferrara nei campionati maggiori, 2 femminili e 2 maschili. Venite a trovarci e vi divertirete. Vi aspettiamo.
1: Ciao dalla Pix.
3: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Buongiorno, principessa!
1: Stanotte t'ho sognata tutta la notte!
2: DJ John and hostess Roxy at Nightfire Inn, playing classics from the 80s.
3: Ciao, Basilicata, buon ascolto!
4: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti ha a fianco.
5: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
6: Colmo per un calzolaio, trovare un concorrente che gli faccia le scarpe.

0: It's time for the news.
1: Benvenuta online, Imperia.
2: Stai ascoltando Radio Edbull.it.
3: Un saluto agli amici della pallamano dall'Olympic di Massa Marittima. Ci trovate sul sito usolympic.it, su Facebook, ma soprattutto ci vediamo sul 40x20 dal 15 ottobre. Ciao a tutti dall'Olympic, da 45 anni, sui campi da gioco.

Attenzione! Il treno alta velocità, freccia rossa, si è spento nei pressi di Orte in quanto qualcuno ha acceso un phon. Ci scusiamo per il disagio.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. L'app che non funziona e non puoi cancellare in alcun modo. Si chiama Cambia Telefono. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: E allora, da tutti i pazzi per Radio Handball Italia, io chiedo a Matteo di salutare tutti gli appassionati e gli ascoltatori appunto di Radio Handball Italia.
1: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
0: Ciao Matteo.
1: Ciao.
2: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Estás escuchando RadioHandball.it, la primera radio de balonmano en Italia.
1: RadioHandball.it, la radio con la palla a mano intorno.
2: Disgraziatamente avete decomposto il numero di casa Adams. Siamo dipartiti. Potete deporre un lapidario messaggio. Lo riesumeremo appena possibile. Sussurrate dopo il segnale acustico.
3: Hello United Kingdom. Enjoy listening on Radio Handball.
1: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: This is the goofiest radio station there ever was.
1: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, siamo qui al Trofeo Città di Ferrara, al Palaboschetto di Ferrara. Ho con me Elena del Casal Grande Spallanzani che ci vuole salutare. A te Elena.
2: Ciao a tutti amici della Pallamano, siamo qui a Ferrara per la nostra prima uscita stagionale. Un altro anno alle porte e niente, volevo solo salutare tutti sperando che questo sia un anno positivo per tutti. Noi siamo carichi come delle molle e buona Pallamano a tutti dal Casal Grande Padana.
1: Buona Pallamano a tutti dalla Pix. Ciao.
3: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti

0: Ciao Piemonte, un buon ascolto.
1: Radio Handball Italia, la prima radio che trasmette senza olio di palma o grassi idrogenati aggiunti. RH.it, dalla parte dell'orangotango. Sempre RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.
2: Colmo per una biologa: essere una provetta lavoratrice.

0: Music Vibe.
1: Brighton's best beats.
0: Live and fresh.
1: Loud and proud.
2: Un ciao agli amici di Grosseto.
3: Questa è rh.it.
4: Sono Isabella Gandolfi e siamo al torneo Città di Ferrara del Pallaboschetto. Ho con me Massimo Di Vita, allenatore dell'Ariosto Ferrara.
5: E siamo all'inizio della stagione, sono molto contento, saluto tutti i radioascoltatori e vi auguro sempre di vedere delle vittorie così e di fare il tifo per l'Ariosto,
4: ma soprattutto una buona pallamano a tutti.
5: Esatto, buona pallamano a tutti. Grazie
4: grazie a te, ciao Massimo.

0: I can't stand listening to this guy on the radio every morning.
1: Il treno Eurostar 654 delle ore 12 e 25 proveniente da Milano Centrale e diretto a Venezia Santa Lucia, oggi non sarà effettuato. Dico così perché naturalmente è meno negativo di dire che è soppresso. Ci scusiamo per il disagio.

0: Ciao Fabri, esci stasera?
1: Non posso, ho le gomme della macchina troppo gonfie. E tu?
0: Nemmeno io. Stasera sto qui a controllare che l'orologio segni sempre l'ora giusta.
1: Bella idea. Dai, ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: un grande in bocca al lupo Giacomo Savini, e gli chiedo di inviare il solito saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana e di Radio Handball Italia.
1: Crepi il lupo e grazie a tutti per ascoltarci, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball.
0: Grazie Giacomo.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Ciao.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Radiohandball.it.

0: Welcome online Australia. Enjoy the music on Radio Handball.
1: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.

0: Un saluto a tutti i miei colleghi giocatori di pallamano e forza pallamano Avola.
1: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.

0: ieri sono stata in discoteca. Tu dici, ma come, una bella serata, te va richiuso in discoteca? Dico, io sai che c'è? È che io devo star chiuso, perché dicono che sono bella dentro. Insomma, vado a prendere Tatiana.
1: Chi è Tatiana? Chi è Tatiana?
0: Tatiana è l'amica mia, quella grassa, talmente grassa che una volta gli è venuta la pelle d'oca, ci hanno riempito tre piumoni. Insomma, io, no, vado a prendere Tatiana, lei mi fa, l'amichetta mia mi fa, dai Gru, andiamo a prendere pure Tony. Faccio, ma chi, Tony con la Y? Mi fa, ma te che, Tony c'ha una tema a gas, ma te che.
2: Remember, ladies, one must not get one's knickers in a twist.
3: Ciao, Molise, buon ascolto.
4: RH.it, step by step, a RadioEngol.it, passo dopo passo, tutto per la migliore preparazione atletica.
5: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su RadioEngol.it? Scrivici sulla pagina contatti di RadioEngol.it e ti chiameremo al più presto.
6: Il colmo per un architetto? Fare castelli in aria.

0: un ciao a Gorizia.
1: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
2: Intanto grazie di cuore a tutti quelli che ci ascoltano, questa è una radio che fa solo del bene alla pallamano, noi siamo convinti e siamo anche stimolati da sapere che c'è gente che segue il nostro campionato. A tutti quanti un buon sabato sera e una buona domenica.
3: Ciao Beppe.
2: Ciao Gianni e grazie di tutto. Lei, lei.

Attenzione! Treno in transito al binario 2, allontanarsi dalla linea gialla. Mi rivolgo soprattutto a te, palla di lardo. Sì. Proprio tu, allontanati subito da quella fottuta linea gialla.

0: Ciao Mauro, esci?
1: No, mi si è incollata la lingua al freezer. E tu?
0: No, stasera studio, devo recuperare l'insufficienza renale.
1: Bravo, comunque dai, ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: Salve, sono Lorenzo Nocelli della Terraquilia Carpi Handball e saluto tutta la palla a mano italiana.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: A big shout out to all the fans around the world. Global Handball is here. Radio Handball Italia.
1: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
2: Ciao, la casa è chiusa, ma io te la voglio dare. Sì, te la voglio dare. La possibilità di parlare. Mettiti in posizione comoda e dammi tutto, tutto, tutto il tuo messaggio.
3: Radio Handball gives a warm welcome to our Greek friends.
4: RadioHandball.it. Musica a tempo di handball.

0: আলাইকুম, আপনারা এখন রেডিও হ্যান্ডবল শুনতেছেন ইতালিতে। এটা প্রথম রেডিও যে হ্যান্ডবলে কথা বলতেছে। সবাইকে ধন্যবাদ যে বাংলাদেশ থেকে এই রেডিওটা শুনতেছে।
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: un certo punto stava a ballare insieme a Tatiana.
1: Chi è Tatiana?
2: Chi è Tatiana?
0: Tatiana è l'amica mia, quella grassa. Ma talmente grassa si è addormentata che ha bocca aperta su un fornelletto da camping e volata via come una mongolfiera.
3: Ciao Liguria, buon ascolto.
4: Un minuto in un minuto. Un piccolo tuo racconto un minuto, raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi, inviaci la storia che hai scritto e in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto, minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti in pochi minuti di radiohandball.it. Scrivi a info@radiohandball.it. Radiohandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24.
5: Il commo per un cane. Rifiutarsi di andare al mercato delle pulci.

Prossima fermata, Campobasso. Stazione di Campobasso. Si ricorda alla gentile clientela che in questa stazione i telefoni cellulari non prendono perché c'è Campobasso.

0: Ciao Luca, esci?
1: Stasera no, le previsioni dicono che dopodomani pioverà. Tu?
0: Neanch'io, sai, ho la faraona nel forno, aspetto archeologi per cena.
1: Ah, complimenti. Dai.
0: Ok, ciao.

0: Saluto sempre tutti, come l'altra volta, un bacio a chi ci segue e chi ci sostiene. È davvero il top che si può avere.
1: Grazie Francesco e ciao.
0: Ciao, grazie.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it

0: Ciao a tutti, state scudando Radio Handball in Italia, la prima radio che pare pallamano. Un saluto a tutti i kid che ne scudono da Sicilia, buon ascolto ed ora andate sopra Facebook e mettete un like sopra pagina Radio Handball.
1: Radio Handball Italia.
2: Ciao Sorcino, grazie di aver chiamato, ma come vedi non ci sono, e li mortacci tua che mi chiami sempre quando sto fuori. Vabbè, se proprio ci tieni le fregnacce che mi devi dire, me le dici dopo sto beep. Se me va poi ti richiamo. Ciao bello, ciao cocco.
3: Enjoy listening to our Croatian friends.
4: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta.

0: Un saluto a tutti gli appassionati di Radio Handball e della pallamano italiana e Rock and Roll.
1: Ciao.
0: Arrivederci, ciao ciao.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: state pensando, eh? Vero? Lo state pensando, eh?
1: Ma come cazzo
0: vuoi? Sotto ste capine! Vai, sfogatevi! Uno, due, tre!
2: Tutte le fontanelle se sono seccate, povero amore me, e muore di sete, trumba la lirula, e l'amore è bello, e trumba.

0: You have a WhatsApp message.
1: Ciao Marche, buon ascolto.
2: RH.it, pillole di salute. A RadioHandball.it, salute ed alimentazione nello sport. Piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Il colmo per un vigile? Essere troppo conciliante.

0: Buon ascolto agli amici di Ivrea.
1: Stai ascoltando Radio Handball Italia.
2: Certo che sì, saluto tutti gli appassionati di questo bellissimo sport e venite a vederci in tutti i palazzetti, non parlo di noi come Terraquiglia, ma noi che giochiamo a pallamano abbiamo bisogno di seguito, abbiamo bisogno di appassionati, tifosi, e è uno sport spettacolare, bellissimo, e un ciao a tutti.
3: Bene, un grande in bocca al lupo, a risentirci dopo. Ciao Riccardo.
2: Ciao.

Il treno regionale 26-36 partirà dal binario 1 se siete tutti sul binario 6 e dal binario 6 se siete tutti sul binario 1.

0: Ciao Carlo, esci?
1: Volevo, ma devo inventare una buona scusa per non uscire. E tu?
0: No, io sto a casa. Sai, vorrei trascorrere più tempo col mio tritacarne.
1: Giusto. Dai, alla prossima.
0: Ok, ciao.

0: Un saluto a Radio Handball, grazie per il lavoro svolto, continuate così, grazie agli ascoltatori, spero siate sempre più numerosi perché ci serve nei palazzetti come anche alla radio, è sempre d'aiuto.
1: Grazie Simone, grazie alla mille. Prossima, ciao.
2: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24 RadioHandball.it

0: Bonjour, vous êtes en train d'écouter Radio Handball Italie, la première radio italienne consacrée au handball.
1: RH.it, la passione per la palla a mano. Radio Handball.it.
2: Risponde Mai Ambrogio, il maggiordomo. La signora non può rispondere. La prego di lasciare un messaggio o la invito a richiamare più tardi. Le auguro una buona giornata.
3: Hello Hungary, enjoy listening on Radio Handball.
1: Radio Handball.it, la radio.

0: You have a WhatsApp message.
1: Saluto tutti gli amanti della pallamano, seguite Radio Handball e forza Bologna.
2: Grazie Giacomo.
1: Grazie, arrivederci.
3: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Ciao Paola, benvenuta in questo covo di pirla.
1: Il momento è catartico, come
0: no, sai. Visio, il momento non è catartico, il momento è sodomitico.
2: Cioè?
0: Visio, se non mi fai dire la poesia...
1: No, ho capito, ho capito, ho capito.
2: Fagliela dire.
1: No, grazie. Noi ci appartiamo, ci puliamo.
0: Va bene. Atmosfera.
2: Ma chiudi la bocca.
0: Per favore, non siate frivoli. Amore, ti ho detto che 2 più 2 fa 4. Ti ho ribadito che 2 rette si dicono incidenti quando hanno un punto in comune. Ti ho spiegato il teorema di Pitagora. Bene, adesso che sai la matematica puoi metterti a 90 gradi.
2: Ah, grazie!
3: Ciao, Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto!
4: Radio Handball Italia non è una radio commerciale e trasmette 24 su 24, pallamano e musica senza interruzioni pubblicitarie. Tutto senza sponsorizzazioni o contributi di enti, federazioni o altre istituzioni. Tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci. Offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia, la tua passione insieme alla nostra. Grazie per quello che potrai fare. RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.
5: Il colmo per un robot? Mondarsi la testa.
3: Buon ascolto, La Spezia.
4: RadioHandball.it.
6: Senti, e adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano che da quest'anno possono seguire in diretta le partite su Radio Handball Italia. A tutti gli appassionati, che saluto vuoi mandare?
7: Questo sport è un grande sport, continuiamo a sostenerlo perché va mandato avanti in confronto ad altre realtà che sono più affermate. Forza pallamano e andiamo avanti. Dai.
6: Ciao Francesco, alla prossima.

si informano i passeggeri che le porte del treno per Torino-Lingotto sono completamente bloccate. Per aprirle, Trenitalia vi fornirà un set composto da martello, fiamma ossidrica e scalpello. Grazie e buon lavoro.

0: Ciao Giulio, esci?
1: Stasera no, ho promesso a mia madre che avrei limato le unghie al mille piedi. E tu?
0: No, io no, ormai mi sono fatto una posizione sul divano.
1: Ti capisco, comunque dai, ci becchiamo.
0: Ok, ciao.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Grazie, benvenuti a Cingoli, nel senso. Spero vi siate divertiti anche voi.
1: Grazie Riccardo.
0: Ciao.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Stai ascoltando RH.it.

0: Pronto? Pronto, buongiorno. E questa è la segreteria. Pronto, buongiorno. Questa è la mia segreteria telefonica. Se per caso mi dovete dare dei soldi, potete richiamarmi al più presto possibile. Se per caso avanzate dei soldi, vi chiamo io.
1: Welcome online Switzerland. Enjoy the music on Radio Handball.
2: RadioHandball.it. Handball a tempo di musica.

0: Carissimi amici del mondo della pallamano, un caloroso buongiorno dalla Pallamano Ragusa. Un forte in bocca al lupo a tutte le società italiane che, nonostante periodi di crisi, continuano a fare il massimo per non far morire questo sport stupendo. Ovviamente, come non ringraziare Radio Handball Italia, che ci permette di stare tutti un po' più vicini, anche se geograficamente lontani. Un saluto a tutti e forza pallamano, forza Radio Handball Italia e ovviamente forza Pallamano Ragusa.
1: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.

0: Ehi Mario, scusa, dov'è la pratica del signor Rossi? Non riesco a trovarla.
1: Ah sì, eccola, tieni.
0: Ok, grazie. Ma questa non è la pratica del signor Rossi. Ma cosa ti succede? Cos'hai?
1: Oh, scusami, ma guarda, oggi ho un mal di testa. Non avresti per caso un moment?
2: No, guarda, mi dispiace, oggi c'ho proprio un sacco di cose da fare. Magari ci vediamo dopo, ciao.
3: Quando ti svegli con il mal di testa, quando l'emicrania non ti dà pace, quando la cefalea è insistente, non basta prendersi un moment. Ci vorrebbe proprio un giorno di malattia. Prendere il giorno di malattia e statene a letto.
4: Statene a letto.
3: Vedrai che il mal di testa ti passa.

0: Ciao Lazio, buon ascolto.
1: App e vai su. Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
2: Il colmo per un'oca? Avere tante penne, ma non sapere scrivere.

0: tu ti faccio un'ultima domanda, che è questa: se ascolti durante la settimana Radio Handball Italia, cosa ne pensi?
1: Sì, l'ascolto quasi sempre, è un'iniziativa bellissima, perché è una radio che parla esclusivamente di pallamano, che è quello di cui noi viviamo praticamente tutta la settimana, il sabato per la partita, e quindi deve continuare, ed è ripeto perfetto, perché poterla ascoltare, potersi informare tutti i giorni sulla pallamano mancava e ci voleva proprio per il movimento.

treno regionale, per colico, è stato soppresso. In alternativa, i signori passeggeri possono prendere l'autobus in partenza tra 2 minuti a 8 km da qui. Ah.

0: Ciao Fra, esci?
1: No, sai, sono in lutto per l'estinzione dei brontosauri. E tu?
0: Non so, mi sono girato i pollici troppo velocemente e devo aspettare che rallentino.
1: Brutta storia. Beh, alla prossima.
0: Ok, ciao.

0: tutti, sono Isabella Gandolfi, la fotografa. Volevo ringraziarvi per la meravigliosa compagnia che mi fate anche durante il mio lavoro in studio. Un caro saluto a tutto lo staff di Radio Handball.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Radio Handball Italia, the first global network for handball. Passion for handball.
1: RH.it. La passione per la pallamano.
2: La vita a volte è fatta di queste cose. L'assenza, l'attesa, il ritorno. A volte la soluzione è nella via più semplice, come nella vita. Lasciare un messaggio è la maniera migliore per essere richiamati. Stasera, alle 20:30, quando torneremo a casa.
3: Welcome online China. Enjoy the music on Radio Handball.
1: RadioHandball.it. Pallamano per passione.

0: Grosseto un grande, grande saluto da tutti noi!
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: so Giovanni, lo commiste. Ci siamo collegati nella radio. Oh, si sente una bomba. Si sente veramente forte. Oh, però, non con il suo volume. Appassatele, che veramente mi sto sciuppando le orecchie.
1: Ciao, Valle d'Aosta, un buon ascolto.
2: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social, con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network.
1: A Radio Handball
3: sono le 7 e 59 minuti.
2: RadioHandball.it, presto on air con musica e pallamano 24 su 24.
4: Il colmo per un boscaiolo? Tagliare un ramo del lago di Como.

0: un saluto agli amici di Latina.
1: Stai ascoltando Radio Handball.it.
2: Un saluto a tutte le giovanili della pallamano italiana. Viva la pallamano!

annuncio ritardo. Il treno regionale, proveniente da Tirano e diretto a Milano Centrale, arriverà con 45 minuti di ritardo, perché il capotreno si è fermato a mangiare i pizzoccheri.

0: Ciao Paolo, esci?
1: No, ho le gambe in sciopero, hanno incrociato le braccia. E tu?
0: No, io no. Devo recuperare le ore di sonno perse durante la gita di terza media.
1: Ci credo. Ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: Cari radioascoltatori di Radio Handball Italia, ho qui con me Cesar Castillo. Siamo a Thun, dove l'Ariosto Pallamano sta giocando la partita di Challenge Cup. What can you say to our listener?
1: Best regards from London to Radio Handball Italia e molti auguri.
0: Grazie, buona pallamano a tutti.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: radiohandball.it.

0: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Lettonia, Estonia, Russia e Danimarca. A presto e buona pallamano a tutti.
1: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: Che c'è?
1: Brinda la supercazzola con un scapellamento a sinistra e a destra come fosse di pentolone.
0: Non ho capito un cazzo.
1: Ecco, è l'informazione che volevo.
2: Ciao Campania, buon ascolto.
3: A radioembol.it, un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti.
4: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
5: Il como per un'agenzia di viaggi. Mandare i propri clienti a quel paese.

0: Buon ascolto agli amici di Firenze.
1: Questa è RH.it.
2: Beh, un saluto a tutti, è un gran bel mondo che purtroppo conoscono ancora molto in pochi, ma quella che è la speranza è che magari nel giro di qualche anno questo sport minore possa piano piano entrare a far parte dei pensieri di molte più persone di quelle che oggi in qualche modo si occupano di pallamano. Quindi grazie a tutti che ascoltate, ci vuole l'impegno da parte di

Trenitalia informa che tutti i treni della linea Adriatica terminano le corse a Vasto San Salvo, in direzione sud, proveniendo da nord, e nella stazione di San Severo, per quelli che provengono da sud in direzione nord, in quanto la regione Molise non esiste, e quindi neanche la ferrovia. In alternativa, i signori passeggeri possono prendere gli autobus della regione Abruzzo e della regione Puglia, che ovviamente non aspettano i treni di Trenitalia, costringendovi ad aspettare 2 ore e mezza sul piazzale della stazione, senza panchine e senza ombra, per poi percorrere delle strade ultrastrette e tortuosissime della regione Campania e Basilicata, magari in piedi perché non c'è posto, naturalmente senza soste. Trenitalia ricorda che per attraversare il Molise basterebbero 20 minuti di treno sempre che arrivi, ma voi allungherete di 200 km, impiegandoci 5 ore in più. Grazie e buon viaggio!

0: Ciao Giorgio, esci?
1: Stasera voglio finire di studiare l'elenco telefonico. Tu?
0: No, sai, non piove e mi spiace lasciare l'ombrello a casa da solo.
1: Eh già. Beh, alla prossima allora.
0: Ok, ciao.

0: lo so, siete tanti. Un saluto a voi di Follonica.
1: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: Oi, estamos escutando a rádio, a primeira rádio Handball na Itália. Se quiser entrar em contato, é só ligar no 3343-430288, e-mail info@radiohandball.it. Fale conosco.
1: Radio Handball Italia, la pallamano italiana a portata d'orecchio.
2: Risponde la segreteria telefonica. Lasciate un messaggio e sarete richiamati. Se non vi chiamo questa sera, magari vi richiamo domani. Se non vi chiamo domani, magari vi richiamo dopodomani. Se non vi richiamo dopodomani, magari vi richiamo fra tre giorni. Se non vi chiamo fra tre giorni, magari vi richiamo la prossima settimana. Se non vi richiamo la prossima settimana, vuol dire che non te voglio sentire, che non te voglio vedere. Vuol dire che mi sei antipatico, vuol dire che lascia perdere, vuol dire che non mi devi chiamare più. Che mi sta a chiamare a fare? Non mi chiamare, vattene, basta!
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dall'Ucraina, Moldavia, Romania e Bulgaria. A presto e buona pallamano a tutti.
1: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.

0: A fine intervista ti chiedo di mandare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano dai microfoni di Radio Handball Italia.
1: Sì, un saluto a tutti, speriamo che questo sport continui ancora e che gli appassionati siano sempre di più, e forza Radio Handball Italia.
0: Bene, ciao Giuliano.
1: Ciao, grazie.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: coño direttore, ah non tengo niente da dire, volevo solo partecipare.
1: Ciao Puglia, buon ascolto.
2: Radio Handball, la

0: 0266203288. Prova anche tu. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
1: Il combo per un risettatore? Dovresti sbarazzare di una partita di frigoriferi che scottano.

0: Ciao Lecco, buon ascolto.
1: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
2: Vuoi fare un saluto alla pallamano italiana?
3: Io voglio saluto a tutti, tutta questa pallamano italiana, e voglio, come si dice, bocca al lupo a tutti.
2: Grazie, ciao Luca, ci sentiamo per le prossime partite. Un saluto dal balcone delle Marche, la pallamano dal balcone delle Marche.

0: You have a WhatsApp message.
1: WhatsApp.
2: Trenitalia informa che il treno molto figo in sosta sul binario 3 non è nostro, ma delle ferrovie svizzere, quindi lo confineremo ad orari inutili, non avrà mai una precedenza, lo bloccheremo ad ogni semaforo, non lo annunceremo mai, come facciamo con i treni tedeschi, e se possibile non gli permetteremo di fermarsi nelle nostre stazioni, proprio come abbiamo fatto con Arena Ways. Grazie e buon viaggio con Trenitalia. Altrimenti andate a piedi.

0: Ciao Fabri, esci?
1: Non posso, ho la bici in riserva. Tu?
0: Vorrei, ma mia mamma si rifiuta di allacciarmi ancora le scarpe.
1: Ci sono passato anch'io. Dai, ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: da Alessandro Pierattoni della Pallamano Tavarnelle, che per la prima volta giocherà in Serie A. Un grande saluto a tutte le società della pallamano italiana e un grande in bocca al lupo a tutti per la prossima stagione.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Radio Handball.

0: Se quiser entrar em contato, é só ligar no 3343-430288. E-mail info@radiohandball.it. Entre em contato.
1: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
2: Ok, allora io vado nel sistema di Dagobah.
3: Parla più forte.
2: Ho detto che vado nel sistema di Dagobah.
3: Niente, non ti sento ancora.
2: Ho detto che vado nel sistema
3: di... segreteria telefonica, fregato. Pettiu, pettiu. Avete chiamato Jan Solo, lasciate un messaggio dopo il blurb.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici degli Stati Uniti, Trinidad e Tobago, Uruguay, Venezuela e Martinica. Buona pallamano a tutti voi.
5: RadioHandball.it, musica a tempo di handball.

0: Ciao a tutti dal Chierona Palermo. Ciao a tutta la pallamano italiana. Viva la pallamano.
1: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: Joan, lo gommista, pompista di Spoltore, vicino a Pescara. Oh, ma sponnete mai, la sponne proprio in giù. Ma se sente l'eco, pronto, e tale quale, alla coccia dello socio, ma rock. Quando gli dici qualcosa, a rimbalzo le cose dentro, non ci sta niente. Oh, ci sentiamo dopo, fra.
1: Y aprovecha estas vacaciones.
2: Ciao, Veneto. Buon ascolto.
3: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture. Sempre. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
4: Il colmo per una mosca? Andare a mare in moscone.

0: benvenuta online, Bologna.
1: Ah, Radio Handball, che bella.
2: Bene, adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana.
3: Mi fa molto piacere, so che la Radio Handball sta avendo grandi successi con queste trasmissioni del sabato. Penso che il movimento nostro meriti sia una radio che diffonde questo sport e sia soprattutto che questo sport attraverso i giovani possa crescere, perché non possiamo essere sempre Cenerentola in Europa.
2: Bene, ciao Beppe, alla prossima.
3: Grazie.

0: Okay, I'm opening the gate.
1: Il treno regionale 1, 2, 3. Stella tornerà indietro di 3 stazioni perché l'ho visto muoversi.

0: pronto?
1: Pronto, chiedo un momento scusa. Il bombolaio è?
0: Sì?
1: Figlio mio, sai com'è? Ho tanta fame ed è finita la bombola. E io e i miei picciotti dobbiamo farci una spaghettata, eh?
0: Ma no, a quest'ora, io a casa sono.
1: Anche io sono a casa, figlio mio, e ti stiamo aspettando che ci porti la bombola.
0: Ma scusa, se io gli dico che sono a casa, come faccio a portargli la bombola?
1: Ero convinto che me la potevi portare, figlio mio, sai com'è, visto che sono il padrino.
0: No, io sono a casa, domani se ne parla.
1: Allora adesso ti do il mio indirizzo, va bene? Prendi degli appunti, dai.
0: Ma dica, come si chiama?
1: Mi chiamo Padrino Tattamella.
0: Tattamella, via?
1: Via Minghia Quattro Stagioni.
0: Come?
1: Di nuovo me lo chiedesti. T'ho detto via Minghia Quattro Stagioni.
0: Minghia che quasette, la russa che si è buffana.

0: Soy la locutora virtual y os voy a hacer un regalo muy especial. Os voy a grabar unas piezas para que podáis usar en vuestros proyectos musicales o de DJs.
1: You are listening to Radio Handball, the first handball radio in Italy.
2: Radio Handball Italia.
3: Ma che ce frega, ma che ce importa? Questa è la segretaria stereofonica di Amalia e Spartaco Sacchi. Au, siccome costa, non riattaccate, se no vi spezzo le gambe. Au, mi raccomando, siate brevi e circoncisi. In quanto a noi, se possono cercà, vi richiameremo al più presto possibile, se ce va. Au, dimenticavo. Dite quello che ci avete da dire dopo il segnale acustico. Hai capito, Bru? No, come l'altra volta. C'hai 30 secondi. In campana, Bru, e in arrivo il segnale acustico. Eccolo!
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Lituania. A presto e buona pallamano a tutti.
5: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, frate.

0: Ciao a tutti, sono Davide Campana, capitano della Dorica Ancona, ex giocatore di nazionale, ormai arrivato a 32 anni. Niente, volevo fare un saluto a tutta la pallamano italiana, soprattutto ai giovani, alle giovani leve, ai sedicenni, diciassettenni, diciottenni dell'annata italiana, che so che stanno facendo benissimo. Io vi dico di credere nel movimento, se non è quello italiano è quello estero, credete nelle vostre potenzialità, provate, se andatevene all'estero, fate quello che volete, fate pallamano, se non andrà bene non sarà un fallimento ma sarà comunque un'esperienza di vita. Ciao a tutti, buona pallamano.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Grosso Genar, Caccamo, Pizzeria Bala Napoli. Ah già che mi ho fatto. Ma ste 48 pizze doppio pomodoro, mozzarella e bufala associata a 48 chinotti gelatissima. Mamo, tutta sta roba, a chi la devo portare? E soprattutto, ma chi paga? Fatemi sapere.
1: Ciao Abruzzo, buon ascolto.
2: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te. Non abbandonarli. RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
3: Colmo per un'anitra. Avere la pelle d'oca.

0: Benvenuta online, Campobasso.
1: Stai ascoltando Radio Handball Italia.
2: Ciao, sono Luca Cacciari, un giocatore del Bologna United, e invio un saluto caloroso a tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Ciao a tutti.

0: Radio Handball.
1: Sono le 9.
2: Good morning. It's time to wake up.
3: Trenitalia informa che non gliene frega niente di voi pendolari, quindi ha dimezzato i treni regionali, provocando il sovraffollamento delle carrozze. Prendete il Frecciarossa, Barboni.

0: Ciao Roby, esci?
1: No, non posso camminare. Sai, ho due piedi in una scarpa. Tu?
0: No, sai, fra 3 giorni è l'onomastico del mio idraulico.
1: Ah, fagli gli auguri. Dai, alla prossima.
0: Ok, ciao.

0: Domenico, senti, per i nostri appassionati, cosa pensi tu di questa radio, Radio Handball Italia?
1: Beh, Radio Handball Italia è sicuramente una grossa occasione per la Pallamano, perché è l'unica radio che trasmette Pallamano live, e questo sicuramente per tutti gli appassionati, per tutto il movimento, è un momento di crescita e di riconoscimento di questo sport.
0: Tu l'ascolti molto?
1: Sì, ho sempre, non solo io, ma anche tanti tifosi ne parlano sempre in maniera molto entusiasta, anche perché possono seguire da casa anche quando non sono presenti.
0: Bene, grazie Domenico, ciao.
2: Ciao. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. Stai ascoltando RH.it.

0: Radiohandball.it, RHIT, die Leidenschaft, die hört man. Musik und Handballinfo 24x24 nonstop. Handy und WhatsApp 0039 334 3430 288. Folg uns auch auf Facebook, Twitter, Instagram.
1: RH.it, la passione per la pallamano. Radiohandball.it.
2: Purtroppo in questo momento non sono presente a me stesso. Comunque, dopo il segnale, lasciare un messaggio duro e lungo. Mi raccomando, duro e lungo, che possa entrare bene nelle orecchie.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dall'Albania, Serbia, Montenegro e Bosnia-Erzegovina. A presto e buona pallamano a tutti.
1: Radio Handball.it, la radio con

0: saluti a tutti gli amici che ci ascoltano da Paganico.
1: Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Johan, λουγουμίστη, πομπίστη, δυσπολτόρ, για πεσκάρε, ο, φρέκετε, σε κυβόσιο, λουλυμπίτε, λουβαγκατσίσμο, βου, στασάτε σίγουρα, λουμπρίμα, πόστο, ασολούτο, τσίγκουε τελεφωνάτε σου τσίγκουε, να βετάς πόστε, να βότε, μα κίτσα βετε μέση, σωρά σαγουρνέτ, λασκάρια ελέτρικ, μα φρέκετε, φραγκουαντάζει τη φρίνη, αντόπο.
1: Ciao Sicilia, buon ascolto.
2: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti ha a fianco.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Il colmo per un altoparlante? Sentissi male.

0: Il treno regionale per Bergamo è stato soppresso. In alternativa, i signori passeggeri possono recarsi a Milano Porta Garibaldi e prendere il treno delle 19:20. Ovviamente, il biglietto ATM ve lo pagate voi, mica siamo stupidi.
1: Ciao Luca, esci?
2: No, non posso, sai, la mia maglietta della salute è all'influenza. E tu?
1: Nemmeno io, a mezzanotte mi scade lo yogurt.
2: Ah, vabbè, dai, ci si sente.
1: Ok, ciao ciao.

0: Beh, il messaggio è che la pallamano è sempre uno sport che chi lo viene a vedere, chi lo pratica, lo appassiona in maniera sostanziale. D'altronde anche il pubblico che c'era stasera in palestra penso abbia visto una bella partita, quindi la pallamano quando è giocata ad alto livello e con grande intensità è sempre un grande spettacolo.
1: Bene, ti saluto Domenico, alla prossima.
0: Grazie a tutti, ciao a tutti.
2: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Gran Bretagna, Belgio, Olanda e Lussemburgo. A presto e buona pallamano a tutti.
1: Radio Handball.it. Handball a tempo di musica.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball e alla Pallamano.
1: Ragazzi, vi saluto. Un saluto a tutti i radioascoltatori e una buona
0: Maria
1: serata.
0: E Jacopo Capelli.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it.

0: pronto, sono il generale Blasi, mi passi Biagotti per cortesia. Turilli, lei, mi passi Surgigni per cortesia, guardi. Tettamanzi, lei? No, allora mi passi Fornanni, non c'è neanche Fornanni. Vabbè, allora chiamo più tardi.
1: Ciao Toscana, buon ascolto.
2: Radio Handball Italia, la prima radio che trasmette senza olio di palma o grassi idrogenati aggiunti. RH.it, dalla parte dell'orangotango, sempre. RadioHandball.it, prove tecniche di trasmissione.
3: Il colmo per un arbitro? Essere colto in fallo.

Sono Domenico Tassinari, allenatore del Romagna. Colgo l'occasione per fare un saluto a tutti gli appassionati di pallamano e soprattutto a questa fantastica radio che è Radio Handball Italia. Adesso.

Bene, siamo al termine di questa carrellata di fantastiche parodie create da voi e che io ho voluto riassumere così. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento.

0: This is my present for you. I'm going to be recording phrases in Spanish so you can use on your DJ intros, on your podcasts, or anywhere you want a Spanish sexy voice.
1: Ciao Luca, vai al bar stasera?
2: Andrei, ma mi sono entrati i ladri in casa e mi sembra scortese lasciarli soli. E tu esci?
1: Stasera no, c'è il vento contrario.
2: Me l'hanno detto. Beh dai, ci sentiamo.
1: Ok, ciao.

0: Vorrei fare un saluto a tutti i ragazzi che hanno questa passione che ho condiviso per tanti anni. Credete in quello che fate, solo così si ottengono i risultati. Buona pallamano a tutti.
1: Ciao Marcello.
0: Ciao.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Radiohandball.it

0: RadioHandball.it, the web radio for handball lovers.
1: RH.it, la passione per la pallamano.
2: Pronto? Oh, Mittico! Che piacere! Non mi aspettavo la chiamata. Senti, magari lascio un messaggio dopo il beep. Vai, grande. Ciao. Ma vaffanculo, vai. Io la segreteria non l'ascolto dal 97.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici del Brasile, Canada, Ecuador e del Salvador. Buona pallamano a tutti voi.
1: RadioHandball.it, pallamano per passione.

0: Dal Trentino e dalla Pallamano Bressano un grande, grande saluto a tutta la pallamano italiana, a Radio Handball Italia. Ciao ciao a tutti.
1: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: jugar. Luego mist despoltor, vi a pescar. Stinga menenzemar tu boca aperte de rock, ni lo furgon, a finir va gumbia le gom e tutte cose. Pur le pallone della palla a mano vi gumbiem. Mo, dedici tempi che arriviamo. Stiamo arrivati. Ciao, fra.
1: Suena con todo el poder.
2: Ciao, Sardegna. Buon ascolto.
3: RH.it, step by step. A RadioEngol.it, passo dopo passo. Tutto per la migliore preparazione atletica.
4: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su RadioEngol.it? Scrivici sulla pagina contatti di RadioEngol.it e ti chiameremo al più presto.
5: Il combo per un venditore di uova? Lavorare sodo ma essere sempre fresco.

0: Buon ascolto agli amici di Enna.
1: Stai ascoltando RadioEnbull.it.
2: Salve a tutti, sono Isabella Gandolfi, sono qui con l'integerrimo Alessandro Colombo che vuole mandare un saluto ai nostri radioascoltatori.
3: Buonasera a tutti i radioascoltatori, un saluto e sempre viva la palamano.
2: Grazie Alessandro.

0: Hi, you're listening to the greatest radio station in the world.
1: Palermo, stazione di Palermo. Ah, no, ci siete cascati, siamo ancora a Reggio Emilia e mancano 10 ore all'arrivo, ma almeno ci siamo fatti 4 risate.

0: Ciao Andre, esci?
1: Stasera no, voglio ascoltare i miei nuovi dischi dei Freni. Tu?
0: Non credo, mi si è addormentato un piede e mi spiace svegliarlo a quest'ora.
1: Ci mancherebbe. Dai, ci si becca.
0: Ok, ciao.

0: Sono Riccardo Pivetta, alla sinistra della Terraquiglia Handball Carti, e faccio un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball Italia. Ciao!
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: Estàs escoltant RadioHumble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.
1: RadioHumble.it, la ràdio con la palla a mano intorno.
2: Ciao, sono intrinseco. Momentaneamente mi trovi assentizzato perché sono dovuto andare di corsa da un amico che mi si era infracichito, poraccio, solo so bevuto perché hanno arrestato per gamba rotta. Se mi devi chiedere di dire una cosa, puoi pure parlare a questo telefono, che io te posso pure capire, perché io sono tipo, ho dai che ho avuto 5 incidenti mortali, mi hanno cambiato 18 km di vene di plastica. Io soffro di crisi epilettiche, quindi non mi lascio a cose, messaggi strani che mi possono innervosizzare. Tutti i modi, se mi vuoi telefonare, te lascio pure il cellulare. È 113.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici di Panama, Paraguay, Perù, Porto Rico e Repubblica Dominicana. Buona pallamano a tutti voi.
1: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: The stuff that dreams are made of.
1: Un saluto speciale a tutti gli amici della pallamano italiana che continua a crescere questo movimento che è molto importante per noi. Avanti a tutta e un ringraziamento agli amici del Bologna.
2: Da?
1: Da Mario Sanchez.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Infatti, il telefono sta squillando. Però non ti agitare, se no poi magari sudi, ti viene il mal di gola e muori.
1: Ciao Emilia Romagna, buon ascolto.
2: Un minuto in un minuto. Un piccolo tuo racconto un minuto, raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi, inviaci la storia che hai scritto e in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto, minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti in pochi minuti di radiohandball.it. Scrivi a info@radiohandball.it. radiohandball.it. Presto on air con musica e pallamano 24 su 24.
3: Colmo per un vegetariano: mangiarsi il fegato.
4: Bienvenido, bienvenidos.
5: Un ciao agli amici di Lodi.
6: Questa è RH.it.
7: Buona palla a mano a tutti gli amici di Radio Handball, da Ennio Remigio, presidente Pallamano Città Sant'Angelo.

Il treno regionale, per colico, è in ritardo di 90 minuti, perché il macchinista è un vecchio di 100 anni con l'Alzheimer. Per questo, il treno è esploso, ma poi ha trascinato fino ad Delebio, nonostante dovesse fermarsi a Colico. Trenitalia non si scusa per il disagio, perché è colpa del nonnetto.

0: Ciao Giulio, esci?
1: Non posso, ho preso i pidocchi al mercato delle pulci. Tu?
0: No, perché domani mi sveglio presto per controllare che il sole sorga.
1: Beh, qualcuno deve pur farlo. Dai, ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: Un saluto a tutti da Lorenzo Nocelli e ci si rivede sul campo. Grazie mille.
1: Grazie Lorenzo.
0: Grazie.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it

0: Radio Handball.
1: Sono le 9:59 minuti.
2: Primeira rádio de handball da Itália. Paixão por handball.
0: Radio Handball Italia. La pallamano italiana a portata ad orecchio.
3: Sto sempre in giro. Lavoro tantissimo. Non tengo tempo per parlare al telefono. Se mi volete fare un favore, chiamate solo quando è necessario. Lasciate dei messaggi brevi e fatevi un risciacquo quando parlate, che non si capisce mai niente. Grazie.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici della Guyana, Haiti, Honduras, Isole Cayman e Cile. Buona pallamano a tutti voi.
0: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.

0: E adesso Gianmaria, io ti chiedo di salutare i tifosi del Bologna, gli ascoltatori di Radio Handball Italia.
1: Un saluto grande a tutti e soprattutto a tutti coloro che ci hanno seguito quest'oggi e che ci continuano a seguire. Buona serata.
0: Ciao Gianmaria.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: quando sogno il direttore. Pronto? Ma che mai nessuno mi risponde?
1: Ciao Lombardia, buon ascolto.
2: RH.it, pillole di salute. A RadioHandball.it, salute ed alimentazione nello sport. Piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Il colmo per un medico? Non visitare un prete, perché è già curato.

0: benvenuta online, Macerata.
1: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
2: E io vi auguro un grandissimo in bocca al lupo e ti chiedo di salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball e gli appassionati di pallamano.
3: Grazie, grazie a voi e forza la pallamano.
2: Grazie, ciao Gigliola.

Trenitalia informa che i marciapiedi della stazione di Travedona sono inesistenti ed è inutile che li cerchiate. Per salire e scendere dai treni si consiglia l'utilizzo di una scaletta oppure di un seggiolino.

0: Ciao Fra, esci?
1: No, sai, sto studiando per gli esami del sangue. E tu?
0: Guarda, ci ho pensato, ma alla fine preferisco stare qui a farmi crescere i capelli.
1: Interessante. Comunque dai, ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, sempre dal trofeo Città di Ferrara del Palaboschetto. Ho qui con me il signor Pacifico della neopromossa Flavioni di Civitavecchia. Che cosa ci vuole dire?
1: Salve a tutti, appunto appena promossi in Serie 1, un bellissimo torneo qui a Ferrara, prima esperienza per le ragazze molto emozionate. Noi veniamo da una realtà pallamanistica femminile che è nata appena una diecina, 15 anni fa, e queste ragazze, alcune di loro, sono state in grado di portarla fino alla massima serie, partendo da un under 16, quindi grande soddisfazione da parte delle ragazze, e speriamo che questa stagione sia buona, positiva, e perché no, non possa essere l'ultima della nostra storia in Serie 1.
0: Certo, quindi una buona pallamano a tutti.
1: Ovviamente a tutti gli ascoltatori e a tutti gli appassionati.
0: Ciao dalla vostra Pix.
2: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24. RadioHandball.it.

0: Ein großes Hallo von lh.it an alle Handballfreunde, die uns aus der ganzen Welt folgen. Radio Handball Italien, Handball aus Leidenschaft.
1: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
2: Ma brutta testa da cavolo! Perché mi sta a disturbare? Non vedi che c'è la segreteria telefonica? Ma sta a disturbare! Però, oramai che ci sei, lascia messaggi. Prima devi dire il nome tuo, testa da cavolo! E poi dopo mi dici pure testaccia da cavolo l'ora in cui hai chiamato. Allora, parla top la pernacchia, hai capito?
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici della Giamaica, Grenada, Groenlandia, Guadalupe e Guatemala. Buona pallamano a tutti voi.
4: Radiohandball.it. Musica a tempo di handball.

0: Gennaro, Gennaro Caccamo, pizzeria Bella Napoli. Scusate se importuno, ma dai, già capì. Sti 48 pizze doppio pomodoro e mozzarella e bufala, associata a 48 gelatissime chinotte. Ma tutta sta roba a chi la debbo portare? Ma fate sapere.
1: Ciao Trentino Alto Adige, buon ascolto.
2: Radio Handball Italia non è una radio commerciale e trasmette 24 su 24 pallamano e musica senza interruzioni pubblicitarie, tutto senza sponsorizzazioni o contributi di enti, federazioni o altre istituzioni, tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci, offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia, la tua passione insieme alla nostra. Grazie per quello che potrai fare.
3: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.
4: Il combo per un domatore? Essere bloccato da un colpo di frusta.

0: Un benvenuto a Cuneo. Buon ascolto.
1: Ah, Radio Handball, che bella.
2: Saluti tutti gli appassionati della pallamano italiana.
3: Saluto tutti gli appassionati della pallamano italiana, tutti, tutte le squadre.
2: Grazie Anthony, ciao, arrivederci.
3: Grazie a voi, grazie.

0: Trenitalia informa che tutti i treni sono partiti in anticipo di 25 minuti. Alla facciaccia vostra che dite che i nostri treni sono sempre in ritardo. Ora cosa avete da ridire?
1: This is the best radio station.
2: Simply the best.
3: In the world.
4: Simply the best.
0: I 13 comandamenti dei romani. 1. Voglia de lavorà, sarteme addosso, ma fammi lavrà meno che posso. 2. Er lavoro e fatica. 3. Se nasce stanchi e se vive solo per riposà. 4. Ama er letto tuo, come te stesso. 5. Riposa er giorno, pei dormi alla notte. 6. Se vedi chi riposa, aiutalo sempre. 7. Non fa oggi quello che poi fa tranquillamente domani. 8. Nella vita, cerca de fa poco, e cuor poco, fallo fa l'altri. 9. Quando te vi è proprio voglia de lavorà, mettete a sede, e aspetta che te passa. 10. De troppo riposo, non è mai morto nessuno. 11. Quello che ha inventato a fatica, è morto da un pezzo. 12. Se er lavoro e salute, allora viva malattia. 13. Per evitare di affaticasse troppo, se consiglia di leggere la presente molto lentamente, o meglio ancora di farsi la legge. E che ve lo dico a fa'.

0: Bueno, chao, un saluto grande per tutta la palamano italiana, un saluto grande per tutta Cingoli, bueno, y en español, un saludo grande a mi familia que siguió por el link a través de la radio y mis amigos que lo siguieron desde Uruguay. Y bueno, muchas gracias por transmitir el handball. La palamano.
1: Ci siamo poi dimenticati di dire il tuo nome, così ti presenti.
0: Mi nome è Federico Rubo Rodríguez, vengo di Uruguay, di Canelones, vicino a Montevideo, che è la capitale. Bueno, sempre buono questa esperienza, sumare, come si dice, più esperienza, per me mi serve.
1: Facciamo un'ultima cosa, un augurio alla pallamano italiana da parte tua, cosa diresti?
0: No, che continuen così, continuare così, a trasmettere queste partite, che questo le fa benissimo alla pallamano, e io penso che può crescere ogni tanto di più, questo è buono, mi piace.
1: Grazie, ringraziamo Rodriguez, un in bocca al lupo e una buona pallamano a tutti.
0: No, grazie a voi.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Stai ascoltando RH.it.

0: Bonjour, on fait un coucou à tous les locuteurs francophones qui sont en train de nous écouter.
1: Radio Embol Italia.
2: Scusate, ma tutti quanti a me chiamate, cioè io non lo so, cioè uno sta in da casa che fa tutte cose così, può stare in un momento tranquillo, cioè, no, proprio a me, che tutta la gente che ci sta proprio a me, vabbè, comunque lasciate, se proprio volete lasciare un messaggio, lasciatelo dopo il beep, arrivederci.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia, un buon ascolto agli amici dell'Argentina, Bahamas, Barbados, Bermuda e Bolivia. Buona pallamano a tutti voi.
4: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, fratello.

Gennaro. Gennaro, Caccamo, pizzeria Balla Napoli. Stiamo a preparare 48 pizze, arriveranno a breve proprio. Vamo a sapere se eravate interessati anche a una bibita. Noi pensavamo a 48 chinotti, che è veramente molto buono proprio, molto buono. Speriamo di sì, fateci sapere, voilà.

0: Radio FO.
1: Ciao Umbria, buon ascolto.
2: App e vai su. Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: Il colmo per un ragno? Vivere e abitare a Mosca.
4: Hey, the weekend isn't around the corner, it's here! You're listening to...
1: Un benvenuto a Massa. Buon ascolto.
2: Stai ascoltando Radio Handball Italia.
5: Добрый день, вы слушаете радио Handball Italia. Первое радио, которое рассказывает о волейболе в Италии. Un привет всем, кто слушает нас из Украины. Приятного прослушивания. И сейчас зайдите на Facebook и поставьте лайк на страницу радио Handball. Пока.

Trenitalia informa che in questa stazione viene effettuata la raccolta differenziata. E a me che me frega. Buttate pure tutto per terra, tanto non pulisco io.

0: Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos.
1: Sie hören Radio Handball IT, Italiens erster Handballsender.
2: RH.it, la passione per la palla a mano. Radio Handball.it.
3: Durante questo periodo della giornata, gli abitanti di questa casa si trovano normalmente fuori del loro habitat. Probabilmente si stanno procacciando il cibo, oppure sono fuori per motivi che la scienza ancora non è riuscita a spiegare. Potrebbe anche accadere che siano a casa, ma in questo caso probabilmente stanno effettuando il rituale di riproduzione dei mammiferi. Lasciate un messaggio dopo il verso del picchio dal ciuffo argentato.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dal Portogallo, Spagna, Francia ed Irlanda. A presto e buona pallamano a tutti.
2: Radio Handball.it.

0: Ciao a tutti, sono Lorenzo Pedretti, capitano del Bologna United, pivot, e saluto tutti gli appassionati, amici di Radio Handball Italia.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Ciao Calabria, buon ascolto.
1: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social, con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network. RadioHandball.it, Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.
2: Il combo per un uomo tutto d'un pezzo? Passi in quattro per aiutare gli altri.

0: Music Vibe.
1: Harvesting new music.
2: Benvenuta online, Crotone.
3: RadioEmbol.it.
4: Beh, un saluto a tutti da parte mia e buon lavoro soprattutto agli addetti ai lavori, agli appassionati. Riportiamo il nostro sport dove merita.

0: a Radio Handball.
1: Sono le 11.
2: Il treno regionale per Milano Rogoredo è in orario. Ma non vi preoccupate. Si fermerà una buona mezz'oretta nella stazione di Borgo Lombardo senza motivo.

0: Si aceptan todo tipo de mascotas.
1: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Arnaldo, l'app che sceglie il nome a tuo figlio. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: E allora, da tutti pazzi per Radio Handball Italia, io chiedo a Matteo di salutare tutti gli appassionati e gli ascoltatori appunto di Radio Handball Italia.
1: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
0: Ciao Matteo.
1: Ciao.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it

0: des de Ràdio Humble Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano, que ens escolten a tot el món. Ràdio Humble.it, passió pel balonmano.
1: Questa è Ràdio Humble.it.
2: Questa è proprio una chia, una vera chiama, una grande, gigantesca, strepitosa chiamata!
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Croazia, Slovenia, Ungheria ed Islanda. A presto e buona pallamano a tutti.
4: Radio Handball.it. Handball a tempo di musica.

0: You have received a new WhatsApp message.
1: Ciao, Basilicata. Buon ascolto.
2: A radioembol.it. Un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Il colmo per un asino? Avere la febbre da cavallo.

0: Buon ascolto a Messina.
1: Questa è Handball Italia, la prima radio della pallamano italiana.
2: A questo punto, Stefano, io ti chiedo di salutare anche tu, di salutare gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
3: Io intanto ringrazio Radio Handball Italia, perché comunque sta facendo un servizio bellissimo, anche perché fa conoscere, penso, il nostro sport. Un ringraziamento a tutti, a chi lavora dietro le quinte, a Gianni che fa interviste, che fa la telecronaca, e un augurio a tutti gli addetti al lavoro per far crescere questa pallamano in Italia. Grazie.
2: Bene, io vi saluto, ciao a Stefano e ciao Ernesto.
3: Ciao a tutti. Grazie. Ciao, grazie.

0: Presten mucha atención a este aviso de cuidado.
1: Vi invito a controllare se sta arrivando un treno in transito al binario 1, che io non c'ho sbatti. No, forse è al 2. Vabbè, se finiste in vestiti, io vi avevo avvertiti.

0: good.
1: Welcome in.
0: Let's make it lit.
2: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Ciao Cane, l'app che ti dice quando muore il tuo cane, ma Royal Cane sta bene. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Estás escuchando RadioHandball.it, la primera radio de balonmano en Italia.
1: RH.it, la passione per la palla a mano.
2: Pronto? Io non ci sono e non vi posso dire dove sono. E non so chi siete, né perché mi chiamate, né come avete avuto questo numero. Ma rimanete in linea, perché riattaccare? Ditemi chi siete voi. Lasciatemi detto dove abitate, da dove chiamate. In qualche modo vi farò sicuramente avere mie notizie.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Germania, Svizzera, Italia ed Austria. A presto e buona pallamano a tutti.
1: RadioHandball.it,

0: Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar. Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar.
1: Cari ascoltatori di Radio Handball, sono Isabella Gandolfi e ho qui con me Alice Biondani dell'Olimpica d'Ossobuono, direttamente dal torneo Città di Ferrara che si sta tenendo qui al Palaboschetto. Alice, cosa vuoi dirci?
2: Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball dalla Pallamano Olimpica d'Ossobuono. Abbiamo appena finito di giocare la prima partita, abbiamo ottenuto un ottimo risultato e siamo molto contenti, speriamo che il nostro cammino prosegua verso il meglio e buona pallamano a tutti.
1: Quante ne hai messe dentro oggi?
2: Un po', dai. Non so di preciso, un pochino. Diciamo abbastanza, sono contenta.
1: Buona pallamano a tutti, anche dalla Pix. Ciao.
3: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

Ecco, che fantastica giornata oggi. Oh, mi raccomando, t'aspetto all'1 per la pausa pranzo. Vai, grande, medico. Ma baffanculo, va, tu e il lavoro.

0: to the drop.
1: Ciao Piemonte, un buon ascolto.
2: Radio Emble.

0: 0266203688. Prova anche tu.
1: What time is it?
0: RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.
2: Colmo per un professore di botanica: non conoscere la pianta della propria casa.
3: Desde aquí sonamos la mejor música del planeta.
4: Un ciao agli ascoltatori di Cremona.
0: Stai ascoltando RadioEmbol.it.
5: Ciao a tutti, sono Salvo Cardaci, allenatore della Iomi Salerno. Il mio pensiero su questo sport che ormai faccio da tantissimi anni è che la palla a mano è la palla a mano che deve essere di tutti, uno sport che va certamente valorizzato, va fatto conoscere, a partire dai ragazzini fino ai massimi livelli. Il mio invito è a fare soprattutto palla a mano, a fare campo, a unirci, a stare tutti insieme, perché questo sport merita molto molto di più.

0: It's time for a weather and time check.
1: Si informano i passeggeri che l'ultimo treno per Sondrio, previsto in partenza dal binario 4 tra 6 minuti, è stato soppresso. Certo, avremmo potuto dirvelo prima, per consentirvi di prendere un altro treno, che almeno vi avrebbe fatto avvicinare a casa, ma siamo bastardi dentro.

0: ecco, la prossima partita con chi la giocate, e poi se tu puoi inviare un saluto a tutti gli amanti di questo sport che è la pallamano.
1: La prossima partita giochiamo con Carpi in casa, sicuramente sarà difficile. È difficile, ma niente, siamo ottimisti a tutte le partite. Quasi perde quando il fischio finale dell'arbitro, prima mai. Le invio un saluto a tutta la gente di Handball Italia e niente, continuate ad ascoltarci.
0: Grazie, ciao. Ciao.
1: Saluto.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Radiohandball.it.

0: Hola a todos los que están escuchando Radio Handball Italia, la primera radio que habla de balonmano. Déjanos un comentario en nuestro muro Facebook. Gracias.
1: RadioHandball.it, la radio con la palla en mano intorno.
2: Se non rispondo, non sono in casa. Se sono in casa, non sono libero. Se sono libero, io non c'ho voglia. Se non c'ho voglia, porta pazienza. Se c'hai pazienza, lascia un messaggio. Lascia un messaggio. Lascia un messaggio. Se non rispondo, lascia un messaggio.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Norvegia, Svezia, Finlandia e Bielorussia. A presto e buona pallamano a tutti.
1: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: This is Guerrilla Radio on 89.3 KUGS. You're listening to Guerrilla Radio on 89.3 KUGS.
1: Ma adesso, Lorenzo, ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
2: Io faccio un carissimo saluto a tutti, un abbraccio ai gestori di questa pagina e mi auguro che questa pagina possa trarne buoni frutti, perché è uno sport veramente stupendo e purtroppo ancora poco conosciuto in Italia, ma merita di essere conosciuto e portato avanti.
1: Ok, grazie Lorenzo, rimettiti presto perché ti vogliamo in campo. Ciao.
2: Ciao Gianni, ciao a tutti, grazie.
3: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: se io ho questo nuovo media, la possibilità cioè di veicolare un numero enorme di informazioni in un microsecondo, mettiamo caso a un aborigeno dalla parte opposta del pianeta, ma il problema è aborigeno, ma io e te che cazzo te dovevo dire?
1: Pronto nos vemos. Pronto nos vemos.
2: Ciao Molise, buon ascolto.
3: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture. Sempre. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
4: Il colmo per un uovo? Venire a sodo.
5: Radio for all.
2: Un buon ascolto agli amici di Modena.
3: Questa è RH.it.
6: Cari ascoltatori di Radio Handball, sono sempre Isabella Gandolfi, ho qui con me Flavio Boschetti, direttamente dal Pala Boschetto di Ferrara, che vuole dare un saluto a tutti voi.
7: Saluto tutti gli appassionati di pallamano, venite a trovarci, quest'anno avremo una stagione molto frizzante, 4 squadre di Ferrara nei campionati maggiori, 2 femminili e 2 maschili, venite a trovarci e vi divertirete, vi aspettiamo.
6: Ciao dalla Pix.

0: Fat Beats Radio, playing the best rap, hip-hop, R&B, soul, funk, reggae from the 70s to early 2000s.
1: Annuncio ritardo. Il treno regionale delle ore 14.02, proveniente da Ancona e diretto a Milano Lambrate, arriverà con 120 minuti di ritardo, che non mi sembra neanche tanto. Nel frattempo, potreste pulire la sala d'attesa, che non abbiamo soldi per pulirla, che siamo poveri.

0: Muy pronto. Y no digas que no te avisaron.
1: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Scarica è l'app che ti consuma la batteria del telefono. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Un saluto agli amici della Pallamano dall'Olympic di Massa Marittima. Ci trovate sul sito usolympic.it, su Facebook, ma soprattutto ci vediamo sul 40x20 dal 15 ottobre. Ciao a tutti dall'Olympic, da 45 anni, sui campi da gioco.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. RadioHandball.it.

0: Best moment, mi trovo a Mombasa. Se non mi trovate a Mombasa, provate a Nuova Delhi. Se non mi trovate a Nuova Delhi, provate a Jakarta. Se non sto neanche a Jakarta, provate a Mogadiscio. Se non mi trovate a Mogadiscio, provate più giù nel continente nero. Se non mi trovate nel continente nero, provate a Viterbo. Se non sto neanche a Viterbo.
1: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici della Colombia, Costa Rica, Cuba, Messico e Nicaragua. Buona pallamano a tutti voi.
2: RH.it, il fattore passione. In radio si sente. Radio Handball.it.

0: are now tuned in to your number one radio station.
1: E allora, da tutti pazzi per Radio Handball Italia, io chiedo a Matteo di salutare tutti gli appassionati e gli ascoltatori, appunto, di Radio Handball Italia.
2: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
1: Ciao Matteo.
2: Ciao.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Turkey! Turkey! Turkey! Turkey! Perché non sei venuta? No? Perché non sei venuta? Coro! Te le dico io! Perché non sei venuta?
1: ¡Que viene tu suegra! ¡Corre! ¡Que viene tu suegra! ¡Corre! ¡Que viene tu suegra!
2: Ciao, Liguria. Buon ascolto.
3: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te. Non abbandonarli. RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
4: Colmo per una sarta francese. Allargare la manica.

0: home of dubstep, DTR, Dub Trinity Radio.
1: Ciao Napoli, buon ascolto.
2: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
3: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, siamo qui al Trofeo Città di Ferrara, al Palaboschetto di Ferrara. Ho con me Elena del Casal Grande Spallanzani che ci vuole salutare. A te Elena.
4: Ciao a tutti amici della Pallamano, siamo qui a Ferrara per la nostra prima uscita stagionale. Un altro anno alle porte e niente, volevo solo salutare tutti sperando che questo sia un anno positivo per tutti. Noi siamo carichi come delle molle e buona Pallamano a tutti dal Casal Grande Padana.
3: Buona Pallamano a tutti dalla Pix. Ciao.

0: John and hostess Roxy at Nightfire Inn, playing classics from the 80s.
1: Il treno regionale, proveniente da Piacenza, è in arrivo con 180 minuti di ritardo e con 2000 passeggeri incazzati neri.

0: It's time for the news.
1: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Ciao ciao, l'app che fa tutto, ma lo fa tutto insieme, facendoti sovraccaricare ed esplodere il telefono. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Sono Isabella Gandolfi, siamo al torneo Città di Ferrara del Pallaboschetto. Ho con me Massimo Di Vita, allenatore dell'Ariosto Ferrara.
1: E siamo all'inizio della stagione, sono molto contento. Saluto tutti i radioascoltatori e vi auguro sempre di vedere delle vittorie così e di fare il tifo per l'Ariosto.
0: Ma soprattutto una buona pallamano a tutti.
1: Esatto, buona pallamano a tutti. Grazie.
0: Grazie a te, ciao Massimo.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. Stai ascoltando RH.it.

0: Sintas Radio.
1: Ciao a tutti, state scudando Radio Handball in Italia, la prima radio che pare pallamano. Un saluto a tutti i kid che ne scudono da Sicilia, buon ascolto ed ora andate sopra Facebook e mettete un like sopra pagina Radio Handball.
2: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
3: E so Nerone.
4: Io Poppea.
3: E non siamo in domus.
4: Nerone al Colosseo in concerto per Lira a Cattone.
3: E quando sono io Roma si infiamma.
4: Io non vi rispondo perché sto a far bagno dentro al latte.
3: Ma pare un bombolo dentro al cappuccino.
4: Oh, parlate dopo per bip ma datevi una mossa.
3: E se no datevi fuoco.
5: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Turchia, Cipro, Grecia e Macedonia. A presto e buona pallamano a tutti.
6: RadioHandball.it. Musica a tempo di handball.

0: Lyden av Norge. Her lyden.
1: Un grande in bocca al lupo Giacomo Savini, e gli chiedo di inviare il solito saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana di Radio Handball Italia.
2: Crepi il lupo e grazie a tutti per ascoltarci, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball.
1: Grazie Giacomo.
2: Grazie a voi, alla prossima.
1: Ciao.
3: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: di tua madre.
1: Onorevole, buonasera.
0: Gli occhi verdi di tua madre non me lo ricordo, ti posso dire un coloro dopo pelo. Senza. Ma non
2: sì,
0: conseguentemente, spezzatamente, sempremente, continuamente, fortemente, valientemente
2: basta.
0: Arriverà CPPT.
2: Cioè?
0: Più pelo per tutti. Applausi. Qualunque mente. Cazzo, cazzo, cazzo. Io.
3: Se mi voti ti sistema e ti trovo un lavoro, se non mi voti indugulati a tutta la famiglia.
2: No, vabbè, non è modo, eh.
0: Vi penso affettivamente a chiunque, qualunque chi che sia, votatemi, vi prometto che ci saranno boschi pieni di pilo.
2: Ma come boschi?
0: Cariche di pilo, costruiremo edifici di pilo, campi da tennis di pilo, campi da basket, da hockey, campi e gelateria di pilo. Se mi voterete ci sarà più pilo per tutti.
2: Una specie di Wimbledon sul pelo, vabbè.
3: Noi non ci faremo intimidire.
2: No.
3: Su pilastri di pilo e tiranti di pilo costruiremo un ponte di pilo.
4: È bello solito.
2: Si sa che bello.
3: Con 8 corsie di pilo e una corsia di peluche per i miei amici.
2: Vabbè,
3: carreggiate di pilo, panchine di pilo per ammirare un mare di pilo.
2: Ma
3: distributori e caselli di pilo. Una scia luminosa di pilo e prosperità che unirà i continenti. Votatemi e sempremente e qualunque mente ci saranno 3 chilometri di pilo. E viva il pilo ad alta velocità. E viva il pilo ad alta velocità, qualunque mente e sempre mente, e forza regina, va!

0: Ciao Marche, buon ascolto.
1: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti ha a fianco.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Il colmo per un matematico? Fare ogni cosa per calcolo.

0: This is the goofiest radio station there ever was.
1: Un saluto agli amici di Catanzaro.
2: Ah, Radio Handball, che bella.
3: Un saluto a tutti i miei colleghi giocatori di pallamano e forza pallamano Avola.

0: Franzi!
1: Si informa alla clientela che il sottopassaggio della stazione di Carnate è stato fatto talmente col culo che ci pioverebbe dentro anche se ci fossero 10 mesi di siccità.

0: Music Vibe.
1: Brighton's best beats.
0: Live and fresh.
1: Loud and proud.
2: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Vita snella, l'app che elimina l'app. Utile, l'app che quando la apri si chiude. Scarica è l'app che ti consuma la batteria del telefono. Ossa grosse, l'app che ti occupa spazio. Parla parla, l'app che sembra che possa fare qualcosa ma non lo fa. E se qualcosa non funziona, dà la colpa alle altre app. L'app che non funziona e non puoi cancellare in alcun modo. Si chiama Cambia telefono. Cines app, l'app che la apri una volta e si rompe. Testimone DG, l'app che ti fa squillare il telefono alle 8 di domenica mattina. L'app che ti dice se fuori sta piovendo. Si chiama Ma manco fuori dalla finestra, vuoi guardare? Caffè? L'app più scaricata dai quarantenni. La dieta non funziona. L'app che ti segnala il negozio più vicino che vende cioccolato bianco con sopra gli orsetti gommosi. Arnaldo, l'app che sceglie il nome a tuo figlio. Foto ricordo, l'app che per ogni foto guardata te ne cancella altre 10. Ciao cane, l'app che ti dice quando muore il tuo cane. Ma Royal Cane sta bene. Memo DM, l'app che ti dice come ti chiami e quando sei nato. Galleria, l'app che ti disturba il segnale telefonico, già preinstallato in tutti i telefoni. Ciao ciao, l'app che fa tutto, ma lo fa tutto insieme, facendoti sovraccaricare ed esplodere il telefono. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Intanto grazie di cuore a tutti quelli che ci ascoltano, questa è una radio che fa solo del bene alla pallamano, noi siamo convinti e siamo anche stimolati da sapere che c'è gente che segue il nostro campionato. A tutti quanti un buon sabato sera e una buona domenica.
1: Ciao Beppe.
0: Ciao Gianni e grazie di tutto.
2: RadioHandball.it Presto on Air con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: se no il secondo messaggio che hai detto.
1: Welcome online Portugal, enjoy the music on Radio Humble.
2: Scusa regia, aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì, è vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, fratello.

0: Salve, sono Lorenzo Nocelli della Terraquilia Carp Handball e saluto tutta la pallamano italiana.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiamo.

0: Per me, la corazzata Potemkin è una cagata pazzesca!
1: Ciao, Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto!
2: Radio Handball Italia, la prima radio che trasmette senza olio di palma o grassi idrogenati aggiunti. RH.it, dalla parte dell'orangotango. Sempre. RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.
3: Il colmo per un marinaio? Rimanere vestito anche sotto coperta.

0: Remember, ladies, one must not get one's knickers in a twist.
1: Si informano i signori viaggiatori che, durante la notte, sono state prese a sprangate tutte le macchinette dei biglietti e sono stati somministrati potenti sonniferi ai bigliettai e ai controllori. Grazie e buon viaggio gratuito.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Galleria, l'app che ti disturba il segnale telefonico, già preinstallata in tutti i telefoni. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Radio Handball.it

0: Bom dia a todos. Estou escutando a Rádio Handball Itália, a primeira rádio que fala de handball na Itália. Queria saludar a todos que escutam a Rádio do Brasil. Que vocês continuem a escutar a rádio e não esquecerem de ir no Facebook e meter Mi Piace na página Handball, Rádio Handball.
1: RH.it, la passione per la palla a mano. Radio Handball.it.
2: Salve, stranamente sono assente. No, non sono andato ancora a quel paese, ma dall'ortopedico. Certo, mi devo dare una revisione. Comunque questa è una segreteria, non politica, Quindi tranquillamente potete lasciare il vostro messaggio. Sì, garantisco che l'ascolto soltanto io. Vi ascolterò dopo il beep.
3: Enjoy listening to our Spanish friends.
1: Radio Handball.it, la radio con

0: Saluto sempre tutti, come l'altra volta, un bacio a chi ci segue e chi ci sostiene. È davvero il top che si può avere.
1: Grazie Francesco e ciao.
0: Ciao, grazie.
2: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24.

È giunta ormai l'aurora, si spengono i lampioni, si sveglia già stressata tutta quanta la città. Le strade sono intasate, le facce sono cazzate, c'è un tizio in una panda che se sta pure a smucinà. Il fiume scorre lento.

0: Ciao Lazio, buon ascolto.
1: RH.it, step by step. A RadioEngol.it, passo dopo passo. Tutto per la migliore preparazione atletica.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su RadioEngol.it? Scrivici sulla pagina contatti di RadioEngol.it e ti chiameremo al più presto.
3: Colmo per un dispettoso. Non ve lo dico.

0: Un ciao agli ascoltatori di Nuoro.
1: RadioEmbol.it.
2: Un saluto a tutti gli appassionati di Radio Handball e della pallamano italiana e Rag and Roll.
3: Ciao.
2: Arrivederci, ciao ciao.

Trenitalia informa che, per utilizzare il sottopassaggio della stazione di Carnate, è consigliabile l'utilizzo di stivali da pescatore oppure di un canotto.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Utile, l'app che quando la apri si chiude. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: certo che sì, saluto tutti gli appassionati di questo bellissimo sport e venite a vederci in tutti i palazzetti, non parlo di noi come Terraquiglia, ma noi che giochiamo a pallamano abbiamo bisogno di seguito, abbiamo bisogno di appassionati, tifosi, e è uno sport spettacolare, bellissimo, e un ciao a tutti.
1: Bene, un grande in bocca al lupo, a risentirci dopo, ciao Riccardo.
0: Ciao.
2: RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando? RadioEmbol.it.

0: Radio Handball Italia, the first global network for handball. Passion for handball.
1: Questa è
2: questa.
1: Radio Handball.it.
3: Ciao, non ci sono e sono andato via proprio a ritirare qualche altro Oscar. Oscar e Luigi, io e per ora non ci sono, però vi chiamo quando torno proprio, maledetti rosponi. Dopo il segnale acustico, ciao!
4: Hello Germany, enjoy the music on Radio Handball.
1: Radio Handball.it. Handball a tempo di musica.

0: Un saluto a Radio Handball, grazie per il lavoro svolto, continuate così, grazie agli ascoltatori, spero siate sempre più numerosi perché ci serve nei palazzetti come anche alla radio, è sempre d'aiuto.
1: Grazie Simone, grazie alla prossima, ciao.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: vi consenta di augurarle un buongiorno e una piacevole giornata di lavoro, la cosa più importante della vita.
1: Ciao Valle d'Aosta, un buon ascolto.
2: Un minuto in un minuto. Un piccolo tuo racconto minuto, raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi, inviaci la storia che hai scritto e in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto, minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti, in pochi minuti, di radiohandball.it. Scrivi a info@radiohandball.it. Radiohandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
3: Qual è il colmo per un cuoco? Piangere perché sono finite le cipolle.

0: You have a WhatsApp message.
1: Trenitalia seleziona i suoi dipendenti in maniera seria e professionale, avvalendosi dei più innovativi sistemi di selezione. Amarama Cicci Coccò, tre galline sul Cunò che facevano l'amore con la figlia del dottore, il dottore Samalò. Amarama Cicci Coccò.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Vita Snella, l'app che elimina l'app. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Senti, e adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano che da quest'anno possono seguire in diretta le partite su Radio Handball Italia. A tutti gli appassionati, che saluto vuoi mandare?
1: Questo sport è un grande sport, continuiamo a sostenerlo perché va mandato avanti in confronto ad altre realtà che sono più affermate. Forza pallamano e andiamo avanti. Dai.
0: Ciao Francesco, alla prossima.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it

0: de Radio Handball Italia, un saludo a todos los amigos de balonmano que nos escuchan en todo el mundo. Radio Handball Italia, balonmano por pasión.
1: RH.it, la pasione per la pallamano.
2: Compagni e compagni, avete 35 ore per lasciare le vostre istanze, il 33% di tempo per dire chi siete, l'altro 33% per dire cosa volete, il restante 33% per dire dove potrebbe reperirvi, l'1% non dite nulla perché siete capitalisti.
3: Welcome online Austria, enjoy the music on Radio Handball.
1: RadioHandball.it.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Grazie, benvenuti a Cingoli, nel senso, spero vi siate divertiti anche voi.
1: Grazie Riccardo,
0: ciao.
2: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Radio Handball.
1: Sono le 13.
2: Eccolo, il famigerato.
3: Bastardos cornudos.
2: Non c'è la
3: questo
2: cornudo,
3: è il comandante Raimundo Navarro.
2: Comandante,
3: ci
2: sente? Ci sente, comandante?
3: No te siento.
2: Abbiamo parlato.
3: Habla fuerte.
2: Abbiamo parlato con tutte le potenze.
3: Non sento. Ma chi è il comandante Raimundo Navarro? 8 anni. Chi rodeo come in asino vagabundo, come in disgraziato in questo trapiculo metallico.
2: Lo sappiamo, ma noi abbiamo
3: chiesto. Todos estos países internacionales que haben combinado. Todos estos países europeos que haben combinado esta superior y monumental
2: faccata.
3: Uno
2: sfogo
3: proprio. Esos puercos.
2: Il
3: primero experimento de colaboración y volo en órbita internacional europea.
2: Noi sappiamo, abbiamo.
3: Es europea, es internacional, puerca vaca. Esto velivolo scassato y escardinato. No tengo alimentos. Comprende?
2: Capiamo il suo giusto.
3: Manco una telefonata estos cornudos.
2: La ignora, non lo sappiamo.
3: Che ha combinato estos meccanismo usando seralacca e cola di cocoina e cola di farigna.
2: Farigna.
3: I molicas de pagnotas.
2: Ma come
3: farà a intapparlo di fietos?
2: La farigna. Come?
3: Cornudos.
2: Ma non ce l'ha con noi,
3: di fietos meccanicos, llena de bucones. Estos
2: colabrodos
3: di
2: capula.
3: Cabrones.
2: Lo so.
3: Cabrones.
2: Capiamo il suo risentimento, il suo giusto.
4: Ciao Campania. Buon ascolto.
5: RH.it. Pillole di salute. A radiohandball.it, salute ed alimentazione nello sport. Piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia.
6: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
7: Il colmo per un barbiere? Camminando radendo i muri.

0: You have a WhatsApp message.
1: Buon ascolto a Catania.
2: Stai ascoltando Radio Handball.it.
3: Carissimi amici del mondo della pallamano, un caloroso buongiorno dalla Pallamano Ragusa. Un forte in bocca al lupo a tutte le società italiane che, nonostante periodi di crisi, continuano a fare il massimo per non far morire questo sport stupendo. Ovviamente, come non ringraziare Radio Handball Italia, che ci permette di stare tutti un po' più vicini, anche se geograficamente lontani. Un saluto a tutti e forza pallamano, forza Radio Handball Italia e ovviamente forza pallamano Ragusa.

Il treno regionale, proveniente da Genova Sturla, è in ritardo di 3 ore. È tutta colpa del capotreno. Non ha voglia di lavorare.

0: tu ti faccio un'ultima domanda, che è questa: se ascolti durante la settimana Radio Handball Italia, cosa ne pensi?
1: Sì, l'ascolto quasi sempre, è un'iniziativa bellissima, perché è una radio che parla esclusivamente di pallamano, che è quello di cui noi viviamo praticamente tutta la settimana, il sabato per la partita, e quindi deve continuare, ed è ripeto, perfetto, perché poterla ascoltare, potersi informare tutti i giorni sulla pallamano mancava e ci voleva proprio per il movimento.
2: RadioHandball.it, presto on air con musica e pallamano 24/24. RadioHandball.it.

0: Oi, estamos escutando a rádio, a primeira rádio handball na Itália. Se quiser entrar em contato, é só ligar no 3343-430288, e-mail info@radiohandball.it. Fale conosco.
1: Radiohandball.it, la radio con la palla in mano intorno.
2: Allora, che c'è? Allora, che c'è la segreteria? Oddio, Dio, c'è la segreteria! Te ne voglio vedere! Aspetta, la faccio giusto. Allora, questa è la. Mi lascia vedere! Dopo c'è. Le musiche! E dopo. Oddio, perché. Perché stava ride?
3: Enjoy listening to our Dutch friends.
1: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: tutti, sono Isabella Gandolfi, la fotografa. Volevo ringraziarvi per la meravigliosa compagnia che mi fate anche durante il mio lavoro in studio. Un caro saluto a tutto lo staff di Radio Handball.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Buonasera. Buonasera. C'è una grossa crisi, eh?
1: Pronto?
0: Pronto? Aspettiamo che... Sentiamo la telefonata, pronto?
2: Pronto?
0: Sì.
2: Secondo lei è possibile spostare gli oggetti con il pensiero?
0: Basta che poi li rimetti a posto, però, eh?
3: Ma come li rimetti a posto? Ma che risposte dà?
0: Ma c'è grossa crisi.
4: Buonasera.
0: Buonasera.
4: Secondo lei gli omosessuali andranno in paradiso?
0: Non lo so, non conosco i locali, scusa. Pronto?
5: Pronto? Senta, ma perché il giorno del giudizio universale dovremmo tutti rientrare nei nostri vecchi corpi?
0: Perché qua se ognuno si mette a scegliere facciamo notte, eh? Ti riprendi il tuo, se no che... Ma grossi crisi, eh?
6: Ciao Puglia, buon ascolto.
7: Radio Handball Italia non è una radio commerciale e trasmette 24 su 24, pallamano e musica senza interruzioni pubblicitarie. Tutto senza sponsorizzazioni o contributi di enti, federazioni o altre istituzioni. Tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci. Offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia, la tua passione insieme alla nostra. Grazie per quello che potrai fare.
8: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.
9: Colmo per un sacerdote: inchinarsi davanti a un punto cardinale.

0: Un buon ascolto agli amici di Parma.
1: Questa è RH.it.
2: A Grosseto un grande, grande saluto da tutti noi!

Il treno regionale 44 è in fila per 6 con il resto di 2, è in arrivo al binario Gatto. Fermala. Annusare, mangiare la pappa e fare un bisognino. Scusatemi, ma questa la volevo dire da tanto tempo, e dai, qualche volta lasciatemi dire una cosa seria.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Caffè, l'app più scaricata dai quarantenni. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Un saluto a tutte le giovanili della pallamano italiana. Viva la pallamano!
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Stai ascoltando? rh.it

0: Se quiser entrar em contato, é só ligar no 3343-430288. E-mail info@radiohandball.it. Entre em contato.
1: Radio Handball Italia, la pallamano italiana a portata di orecchio.
2: Vieni a rispondere al telefono.
3: Ma non ci siamo, Fred.
4: Infatti questa è una segreteria telefonica, non è vero, Bubu?
5: Yogi, ma sei proprio sicuro?
6: Zitti, brutti topastri, lavoro con le paperi, parlate solo dopo il segnale acustico.
7: Enjoy listening to our South African friends.
1: RH.it, il fattore passione. In radio si sente. Radio Handball.it.

0: cari radioascoltatori di Radio Handball Italia, ho qui con me Cesar Castillo. Siamo a Thun, dove l'Ariosto Pallamano sta giocando la partita di Challenge Cup. What can you say to our listener?
1: Best regards from London to Radio Handball Italia e molti auguri.
0: Grazie, buona pallamano a tutti.
2: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.

0: Patroclos. Patroclos.
1: Ciao Veneto, buon ascolto.
2: Up e vai su. Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: Il colmo per un vanitoso? Accendere il ventilatore d'inverno per darsi delle arie.

Attenzione! Si avvisa la gentile clientela di essere previdente. In caso di leggera pioggia, si consiglia infatti di munirsi di pranzo al sacco. Grazie.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. La dieta non funziona. L'app che ti segnala il negozio più vicino che vende cioccolato bianco con sopra gli orsetti gommosi. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Beh, un saluto a tutti, è un gran bel mondo che purtroppo conoscono ancora molto in pochi, ma quella che è la speranza è che magari nel giro di qualche anno questo sport minore possa piano piano entrare a far parte dei pensieri di molte più persone di quelle che oggi in qualche modo si occupano di pallamano. Quindi grazie a tutti che ascoltate, ci vuole l'impegno da parte di tutti, squadre, dirigenti, genitori, giocatori. E tutti gli appassionati comunque possono dare il loro contributo.
1: Grazie Saverio, ci sentiamo alla prossima.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: You are listening to Radio Handball, the first handball radio in Italy.
1: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
2: Non sono in casa, o forse ci sono, ma non mi trovo. Se mi state cercando e mi trovate, per favore lasciate ora indirizzo. Verrò a riprendermi.
0: Welcome online Slovenia. Enjoy the music on Radio Handball.
3: RadioHandball.it. Musica a tempo di handball.

0: Lo so, siete tanti. Un saluto a voi di Follonica.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: butto l'altro paio di maniche, tic tac tic tac tic, ha sempre durata da qua, durata da là, durata da ciò, ha durata da ciò, ma non si lavorano a questi di oggi.
1: Ciao Abruzzo, buon ascolto.
2: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social, con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network. RadioHandball.it, presto on air con musica e pallamano, 24 su 24.
3: Colmo per un oculista, innamorarsi ciecamente.

0: Buon ascolto a Pavia.
1: Ah, Radio Handball, che bella.
2: A fine intervista ti chiedo di mandare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano dai microfoni di Radio Handball Italia.
3: Sì, un saluto a tutti, speriamo che questo sport continui ancora e che gli appassionati siano sempre di più, e forza Radio Handball Italia.
2: Bene, ciao Giuliano.
3: Ciao, grazie.

Trenitalia informa. Il treno cesso alpino 7424 è in arrivo al binario, sempre dritto in fondo a destra. Allontanarsi dalla linea gialla. Scusate, ero al bagno.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Foto Ricordo, l'app che per ogni foto guardata te ne cancella altre 10. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Vuoi fare un saluto alla Pallamano italiana?
1: Io voglio salutare tutta questa Pallamano italiana e voglio, come si dice, bocca al lupo a tutti.
0: Grazie, ciao Luca, ci risentiamo per le prossime partite. Un saluto dal balcone delle Marche, la Pallamano dal balcone delle Marche.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it

0: Radiohandball.it, RHIT, die Leidenschaft, die hört man. Musik und Handballinfo 24x24 nonstop. Handy und WhatsApp 0039 334 3430 288. Folge uns auch auf Facebook, Twitter, Instagram.
1: Radio Embol Italia.
2: Buona segreteria a tutti, in questo momento sono assente. State buoni, parlate una volta, eh? Buoni, ho detto. Prima del bip, consigli per acquisti.
3: Hello Norway, enjoy listening on Radio Handball.
4: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, fratello.

0: da Alessandro Pierattoni della Pallamano Tavarnelle, che per la prima volta giocherà in Serie A. Un grande saluto a tutte le società della pallamano italiana e un grande in bocca al lupo a tutti per la prossima stagione.
1: RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: tanti posti per alle Bermude di allora scomparire, piloti scomparsi oppure in ferie, siete andati, avete fatto finta a scomparire, non è un triangolo, è una vacanza. Una vacanza su
1: l'isola. Fantastica così. Scomparire.
0: Ma che scomparsi?
1: Ma la smetta, Vulvia.
0: Secondo me.
1: Pareri personali.
0: Secondo me, su.
1: Vabbè. Sono cose che non.
0: Perfuti.
1: Ma chiuda.
0: C'è stata mia sorella, sì.
1: E chi. No? Voglio dire.
0: Cavalieri.

0: spingeva a farlo? Ma che, c'era uno dietro che li spingeva? Scopritelo su Reeducational Channel, Spingitori di Cavalieri, su Reeducational Channel. Ah, ti ho detto che domani non posso, quindi devo fare l'operazione alle Sisi. Ah, scusa, dopo. Reeducational Channel. Imbuti, continua la nostra inchiesta sui imbuti. Si è inventato imbuti. Quanti imbuti ci vogliono per fare un imbuto di imbuti? Chi ha messo il primo imbuto sotto un imbuto per travasare l'acqua col imbuto? Imbuti, il grande ritorno su Reeducational Channel.
1: Meraviglioso! Imbuti. Brava!
2: Ciao Sicilia, buon ascolto!
3: A radioembol.it, un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti.
4: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
5: Il colmo di un tipografo? Essere un uomo di vecchio stampo.

0: Un saluto agli amici di Cagliari.
1: Stai ascoltando Radio Handball Italia.
2: Ciao a tutti dal Chierona Palermo. Ciao a tutta la pallamano italiana. Viva la pallamano.

Il treno Intercity 13, 65, 37, 57, 21 è in arrivo alla ruota di Venezia. Ops, scusate, ho letto la ricevuta della giocata al Superenalotto. Spero proprio di vincere così non dovrò più stare qui a leggere questi disastrosi annunci. Ops, scusate, numero Jolly 27. Porca miseria, non ho indovinato neanche un numero, e pensare che da un mese che sogno Trenitalia e che quindi gioco il 90.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Memo DM, l'app che ti dice come ti chiami e quando sei nato. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Bene, adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana.
1: Mi fa molto piacere, so che la radio Handball sta avendo grandi successi con questa trasmissione del sabato. Penso che il movimento nostro meriti sia una radio che diffonde questo sport e sia soprattutto che questo sport attraverso i giovani possa crescere, perché non possiamo essere sempre Cenerentola in Europa.
0: Bene, ciao Beppe, alla prossima.
1: Grazie.
2: RadioHandball.it Presto on air con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando? RadioHandball.it

0: You have a WhatsApp message.
1: A big hello from Radio Handball to all the handball friends who listen from all over the world. Radio Handball Italia, handball for passion.
2: RH.it, la passione per la palla a mano. Radio Handball.it.
3: Pronto!
4: Pronto, parlo con Severino Cicerchia, ha detto lo scorreggione?
3: State ascoltando la segreteria telefonica di Severino Cicerchia.
4: Pronto!
3: Sono momentaneamente fuori di prigione. Parlaste pure dopo il segnale acustico. Pronti!
4: Severino, sono io, sono arrivato in città, sei contento?
3: Pronto, ma ci fossi!
4: Ma sono tuo cugino Artemio, il figlio della Giovanna, quello di Borgo Tre Case.
3: Ah, sì, mi ricordo, sei quello biondo che c'ha la faccia da pirla.
4: Ma io non sono biondo.
3: Allora mi ricordo fortemente la faccia.
1: Hello Franz, enjoy listening on Radio Handball.
2: Radio Handball.it, la radio con

0: Oh bucaiola, tu mi tradisci, tu dici vengo e invece tu pisci.
1: Ma va fanzum, pom pom pom pom pom, ma va fanzum, pom pom pom pom pom pom.
0: Chi chiava tromba, chi tromba chiava,
2: si si chiama.
3: Ciao Toscana, buon ascolto.
4: Radio Handball, la voce del tifoso. Su radiohandball.it i messaggi vocali WhatsApp degli ascoltatori lasciati al 334 34 30 288. Prova anche tu. Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.
5: Il colmo per una lumaca? Salire una scala a chiocciola.

0: Ciao Pesaro, buon ascolto.
1: RadioEmbol.it.
2: Ciao a tutti, sono Davide Campana, capitano della Dorica Ancona, ex giocatore di nazionale, ormai è arrivato a 32 anni. Niente, volevo fare un saluto a tutta la pallamano italiana, soprattutto ai giovani, alle giovani leve, ai sedicenni, diciassettenni, diciottenni dell'annata italiana, che so che stanno facendo benissimo. Io vi dico di credere nel movimento, se non è quello italiano è quello estero, credete nelle vostre potenzialità, provate, se andatevene all'estero, fate quello che volete, fate pallamano, se non andrà bene non sarà un fallimento ma sarà comunque un'esperienza di vita. Ciao a tutti, buona pallamano.

0: Ciao, sono Luca Cacciari, un giocatore del Bologna United, e invio un saluto caloroso a tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Ciao a tutti.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Radiohandball.it

0: Okay, I'm opening the gate.
1: RadioHandball.it, the web radio for handball lovers.
2: Questa è RadioHandball.it.
3: Buonasera, sì. Chiunque ha chiamato adesso può lasciare un messaggio, ovviamente entro i termini di legge. Può tranquillamente lasciare questo messaggio, però deve ovviamente dirmi con chi parla, chi è, dato fiscali, ovviamente entrate e uscite della sua attività. Ovviamente mi costituisco parte civile, se voi poi lasciate detto anche gli estremi, lasciate anche qualcosa così per le spese di segreteria telefonica, altrimenti io mi dimetto. Se volete poi votare per me, votate dopo ovviamente il dibattito acustico.
1: Hello Argentina, enjoy listening to Radio Handball.
2: Radiohandball.it. Handball a tempo di musica.

0: Domenico, senti, per i nostri appassionati, cosa pensi tu di questa radio, Radio Handball Italia?
1: Beh, Radio Handball Italia è sicuramente una grossa occasione per la Pallamano, perché è l'unica radio che trasmette Pallamano live, e questo sicuramente per tutti gli appassionati, per tutto il movimento, è un momento di crescita e di riconoscimento di questo sport.
0: Tu l'ascolti molto?
1: Sì, ho sempre, non solo io, ma anche tanti tifosi ne parlano sempre in maniera molto entusiasta, anche perché possono seguire da casa anche quando non sono presenti.
0: Bene, grazie Domenico, ciao.
1: Ciao.
2: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.

0: Sì, ma la spiricuta della sbrindolona come se fosse il Dani, come faceva?
1: Credo.
0: Ho provato con supercazzola con scappellamento paraplegico a sinistra, ma non funzionava. Faceva tu.
1: In che senso?
0: Nel senso anafestico. Eh sì, forse per handicap di altitudine, no?
1: Ah, vuol dire che il telefono è troppo alto?
0: No, no, non era troppo alto. E forse non hai capito. Io dicevo che se fosse il coso di telefono, col dito, come se fosse andando su o giù, giù o su, segua col dito. Vede, se va giù non va su, se va su non va giù.
1: Si faccia aiutare dalla suora.
0: È quello che stavo dicendo, no?
2: Soy la locutora virtual. Y os voy a hacer un regalo muy especial. Os voy a grabar unas piezas para que podáis usar en vuestros proyectos musicales o de DJs.
3: Ciao Sardegna, buon ascolto.
4: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture, sempre. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
5: Il combo per un pugile? Andare fino alla stazione per prendere un diretto.

0: Ciao Bolzano, buon ascolto.
1: Questa è Handball Italia, la prima radio della pallamano italiana.
2: Saluti a tutti gli amici che ci ascoltano da Paganico.

Attenzione! Il treno regionale 7538 delle ore 8:43 è diretto a Montapone Centro. È in partenza dal binario 3 anziché al binario 23. Stavo scherzando. Ma è già partito. Ci scusiamo per il disagio. Trenitalia informa che su questo treno è in funzione il servizio di aria condizionata.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Cinesapp, l'app che la apri una volta e si rompe. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: time to wake up.
1: Estàs escoltant radiohumble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.
2: RH.it, la passione per la pallamano.
3: Giuro di registrare fedelmente ogni vostro messaggio e di riferirlo solamente a chi di dovere. Lo giuro! Qualificatemi dopo la fanfara.
4: Hello USA, have a good time listening to Radio Handball.
2: RadioHandball.it, pallamano per passione.

0: Beh, il messaggio è che la pallamano è sempre uno sport che chi lo viene a vedere, chi lo pratica, lo appassiona in maniera sostanziale. D'altronde anche il pubblico che c'era stasera in palestra penso abbia visto una bella partita, quindi la pallamano quando è giocata ad alto livello e con grande intensità è sempre un grande spettacolo.
1: Bene, ti saluto Domenico, alla prossima.
0: Grazie a tutti, ciao a tutti.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Ora dico una poesia. Se mi vedi triste, non piange, perché tristezza è il piacere di trovare insieme. Se mi vede arrabbiato, il motore del nostro amore che provo quando non sono arrabbiato. Se mi vedi normale, non piangere, non ce n'è veramente motivi. Se ti do uno schiaffo, porgi l'altra guancia, se no pure la stessa porgo io l'altra mano.
1: Ciao Emilia Romagna, buon ascolto.
2: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te, non abbandonarli. RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
3: Colmo per una salta chiacchierona. Cucissi la bocca.

0: un ciao a Pescara.
1: Stai ascoltando Radio Handball.it.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball e alla pallamano.
3: Ragazzi, vi saluto.
4: Un saluto a tutti i radioascoltatori e una buona serata. Un saluto
2: e Jacopo Capelli.

0: Il treno regionale 4587, delle ore 16:54, arriverà all'incirca quando si scoprirà come fare la fusione nucleare. In tal previsione Trenitalia consiglia di chiamare la mamma e di farsi portare a casa in macchina. Grazie.
1: Bringing you the news. Waiting for an update. Matters right now. Update.
2: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Testimone DG, l'app che ti fa squillare il telefono alle 8 di domenica mattina. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Sono Domenico Tassinari, allenatore del Romagna. Colgo l'occasione per fare un saluto a tutti gli appassionati di pallamano e soprattutto a questa fantastica radio che è Radio Handball Italia.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. Stai ascoltando RH.it.

0: Primeira rádio de handball da Itália. Paixão por handball.
1: RadioHandball.it. La radio con la palla a mano intorno.
2: No, che so, so uscita. Sono andata a fare una commissione. Devo tornare più saltato. Lasciate il suo numero vostro. Da che torre volgiamo? Fai dare dopo subito.
3: Radio Handball gives a warm welcome to our Polish friends.
1: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: Vorrei fare un saluto a tutti i ragazzi che hanno questa passione che ho condiviso per tanti anni. Credete in quello che fate, solo così si ottengono i risultati. Buona pallamano a tutti.
1: Ciao Marcello.
0: Ciao.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: dei dolori, un cerchio alla testa.
1: Gracias por su valiosa atención.
2: Ciao Lombardia, buon ascolto.
3: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti è a fianco.
4: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
5: Il colmo per uno spaccapietre? Rimanere di sasso.

0: un ciao agli ascoltatori di Pisa.
1: Questa è RH.it.
2: Dal Trentino e dalla Pallamano Bressano un grande saluto a tutta la pallamano italiana, a Radio Handball Italia. Ciao ciao a tutti.

treno superveloce, completamente vuoto, proveniente da Cassino, e diretto a Roma Termini, in transito al binario 2. Ferma in tutte le stazioni tranne questa. Allontanarsi dalla linea gialla e rosicata.

Il 30° presidente degli Stati Uniti, Calvin Coolidge, si divertiva a chiamare le sue guardie del corpo e a nascondersi mentre lo cercavano. Bubu settete. Bello quel gioco, non vi pare?

0: Salve a tutti, sono Isabella Gandolfi, sono qui con l'integerrimo Alessandro Colombo che vuole mandare un saluto ai nostri radioascoltatori.
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori, un saluto e sempre viva la pallamano.
0: Grazie Alessandro.
2: RadioHandball.it, Preston Air con musica e pallamano, 24 su 24. Stai ascoltando? Radio Handball Italia.

0: Enjoy listening to our Bulgarian friends.
1: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.

0: This is my present for you. I'm going to be recording phrases in Spanish so you can use on your DJ intros, on your podcasts, or anywhere you want a Spanish sexy voice.
1: Sono Riccardo Pivetta, alla sinistra della Terraquiglia Handball Carpi, e faccio un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball Italia. Ciao!
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it.

0: Trentino Alto Adige. Buon ascolto.
1: Radio Handball Italia, la prima radio che trasmette senza olio di palma o grassi idrogenati aggiunti. RH.it, dalla parte dell'orangotango. Sempre. RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.
2: Il colmo per un toro? Essere del segno del leone.

0: Congratulations.
1: Ciao, Biella. Buon ascolto.
2: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
3: Un saluto speciale a tutti gli amici della pallamano italiana, che continua a crescere questo movimento che è molto importante per noi. Avanti a tutta e un ringraziamento agli amici del Bologna.
1: Da?
3: Da Mario Sanchez.

0: suena con todo el poder.
1: Si informano i signori viaggiatori che viaggiare senza biglietto o con il titolo di viaggio non vidimato è punibile da Satana travestito da controllore.

0: tutti gli amici di Radio Handball, da Ennio Remigio, presidente Pallamano Città Sant'Angelo.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Radiohandball.it.

0: Un saluto a tutti da Lorenzo Nocelli e ci si rivede sul campo. Grazie mille.
1: Grazie Lorenzo.
0: Grazie.
2: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: Buonasera.
1: Domanda tua al nostro profeta, metterlo alla prova. Ti dispiace, ti senti?
2: Buonasera.
1: C'è una domanda?
3: Vorrei chiedere se mi può spiegare, per favore, quel meraviglioso distico di Alfano di Salerno che dice mundus erat mundus, mundus cum munda creares.
2: La domanda è mal posta. Forse te volevi chiedere, maestro, che ore sono? È questo?
3: È vero.
1: Come è vero?
3: Mi ha letto nel pensiero. Maestro, che ore sono?
2: 10:30, alta telefonata.
1: Grazie, Franco.
3: Prego.
1: Adesso ci penso io. Mi hai dato la luce.
3: Ciao maestro New Age.
2: Buonasera. Buonasera.
1: Mi sa un po' New Age, hai ragione.
4: Ciao Umbria, buon ascolto.
5: RH.it, step by step. A RadioAngle.it, passo dopo passo. Tutto per la migliore preparazione atletica.
6: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su RadioAngle.it? Scrivici sulla pagina contatti di RadioAngle.it e ti chiameremo al più presto.
7: Il combo per un meccanico che torna dalle vacanze? Dare in cambio a un collega.

0: Radio Handball, che bella!
1: E adesso Gianmaria, io ti chiedo di salutare i tifosi del Bologna, gli ascoltatori di Radio Handball Italia.
2: Un saluto grande a tutti e soprattutto a tutti coloro che ci hanno seguito quest'oggi e che ci continuano a seguire. Buona serata.
1: Ciao Gianmaria.

0: Bienvenido. Bienvenidos.
1: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. L'app che ti dice se fuori sta piovendo. Si chiama "Ma manco fuori dalla finestra, vuoi guardare?". Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: e io vi auguro un grandissimo in bocca al lupo e ti chiedo di salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball e gli appassionati di pallamano.
1: Grazie a voi e forza la pallamano.
0: Grazie, ciao Gigliola.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: Sie hören Radio Handball IT, Italiens erster Handballsender.
1: Radio Handball Italia.
2: Sono momentaneamente assente. Lasciate un messaggio dopo la suocera acustica. Io sono Assisi Intervaso. Appena esco da Interposto, se è una cosa piccola la rispondo subito, se è una cosa grossa vi richiamo. Ne la famo, dai.
3: Radio Handball gives a warm welcome to our Serbian friends.
4: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, fratello.

0: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, sempre dal trofeo Città di Ferrara del Palaboschetto. Ho qui con me il signor Pacifico della neopromossa Flavioni di Civitavecchia. Che cosa ci vuole dire?
1: Salve a tutti, appunto appena promossi in Serie 1, un bellissimo torneo qui a Ferrara, prima esperienza per le ragazze molto emozionate. Noi veniamo da una realtà pallamanistica femminile che è nata appena una viecina, 15 anni fa, e queste ragazze, alcune di loro, sono state in grado di portarla fino alla massima serie partendo da un under 16, quindi grande soddisfazione da parte delle ragazze, e speriamo che questa stagione sia un buona, positiva, e perché no, non possa essere l'ultima della nostra storia in Serie 1.
0: Certo, quindi una buona pallamano a tutti.
1: Ovviamente a tutti gli ascoltatori e a tutti gli appassionati.
0: Ciao dalla vostra Pix.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Buonasera. Buonasera. C'è una grossa crisi, eh? Buonasera.
1: E cosa rappresenta il miracolo nella religione di quello?
0: Il miracolo rappresenta che te per esempio stai normale e a un certo punto vedi una cosa che fa questo non me lo spiego veramente bene, questo non me lo spiego, è un miracolo che non è che ho capito molto bene.
2: Riguardo al miracolo, voglio dire, non mi sembra la risposta che sia, no? Voglio dire, quello è il miracolo. Com'è il miracolo?
0: Un miracolo?
2: Quello è un miracolo in generale, il miracolo di quello.
0: La seconda che è, la seconda che hai detto.
2: Vorrei sapere, ha fatto miracoli quello? Qui c'è un no miracolo.
0: Tu come la vedi?
2: No, voglio dire, non lo so, ha moltiplicato i pani e i pesci?
0: La seconda che hai detto, i pesci ha moltiplicato.
2: Ha moltiplicato i pesci. Quindi come ha fatto?
0: Come ha fatto a moltiplicare? Te per esempio c'hai tre pesci, motivo per tre. 3 per 3, totale 9 pesci. Oppure che te c'hai 3 pesci, motivo per 4, 3 per 4 16 pesci.
2: Che 3 per 4 fa 12, che 16?
0: E quello per questo è un miracolo.
3: Ciao Calabria, buon ascolto. Un minuto in un minuto. Un piccolo tuo racconto un minuto, raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi, inviaci la storia che hai scritto e in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto, minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti, in pochi minuti, di radiohandball.it. Scrivi a info@radiohandball.it. Radiohandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
4: Il commuovere un'imbianghino? Dare una mano, senza aiutare nessuno.

0: Buon ascolto agli amici di Barletta.
1: Stai ascoltando Radio Handball Italia.
2: Salve a tutti, sono Giubini Enrico, il centrale del Nonantola, del Rapid Nonantola. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Handball e auguro tutti un in bocca al lupo per queste prossime partite.

Attenzione! Il treno espresso 5374 proveniente da Manotello è diretto a Chieti Scalo. Subirà 3 ore di ritardo in quanto ha colpito un asino ed è deragliato. Trenitalia informa. Sono ingrassato di 3 kg e non sono più in forma. Trenitalia ringrazia i gentili clienti per aver viaggiato con noi.

Negli anni 70, gli uffici postali in alcune città dell'India erano mobili. In Rajasthan venivano usati i cammelli per gli spostamenti, mentre nelle zone montane di Darjeeling in Bengala venivano utilizzati i muli, poi dicono in Italia la posta è lenta. Pensa in India.

0: Saluti tutti gli appassionati della pallamano italiana.
1: Saluto tutti gli appassionati della pallamano italiana, tutti, tutte le squadre.
0: Grazie Anthony, ciao, arrivederci.
1: Grazie a voi, grazie.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it

0: des de Ràdio Humble Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano, que ens escolten a tot el món. Ràdio Humble Punity, passió pel balonmano.
1: RH.it, la passione per la palla a mano. Ràdio Handball.it.
2: A causa della morte improvvisa e fortunatamente prematura della vecchia imbecille che rispondeva solitamente al telefono, siete costretti a lasciare la vostra voce su questa ignobile macchina. Partite adesso!
3: Hello United Kingdom, enjoy listening on Radio Handball.
1: RadioHandball.it, la radio

0: Bueno, chao, un saluto grande per tutta la Palamano italiana, un saluto grande per tutto Cingoli, bueno, y en español, un saludo grande a mi familia que siguió por el link a través de la radio y mis amigos que lo siguieron desde Uruguay. Y bueno, muchas gracias por transmitir el handball. La palamano.
1: Ci siamo poi dimenticati di dire il tuo nome, così ti presenti.
0: Mi nome è Federico Rubo Rodríguez, vengo di Uruguay, di Canelones, vicino a Montevideo, che è la capitale. Bueno, sempre buono questa esperienza, sumare, come si dice, più esperienza, per me mi serve.
1: Facciamo un'ultima cosa, un augurio alla pallamano italiana da parte tua, cosa diresti?
0: No, che continuino così, continuare così, a trasmettere queste partite, che questo le fa benissimo alla pallamano, e io penso che può crescere ogni tanto di più, questo è buono, mi piace.
1: Grazie, ringraziamo Rodriguez, un in bocca al lupo e una buona pallamano a tutti.
0: No, grazie a voi.
2: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: L'uomo è una bestia! E l'uomo è una bestia, no! L'uomo è... No, è perché è inutile che l'uomo tenta l'elevazione spirituale! Sempre lì sul water closet deve andare! L'uomo è una bestia!
1: E la donna
0: è due volte bestia! Prima perché fa i sogni come l'uomo, poi perché c'è il cervello, la gallina, capisci niente? L'uomo è una bestia!
2: Yeah! Ciao Basilicata, buon ascolto.
3: RH.it, pillole di salute. A radioendball.it, salute ed alimentazione nello sport. Piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia.
4: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
5: Il colmo per un controllore? Perdere il controllo.

0: Radio Handball.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Treno in transito al binario 2. Saltare tutti allegramente oltre la linea gialla.

Il New England Journal of Medicine rivela che la marijuana è utilissima in alcune terapie, ad esempio per alleviare il dolore dei malati di cancro. Santo cielo! I miei compagni al liceo erano in fin di vita, e io non lo sapevo.

0: Estás escuchando RadioHandball.it, la primera radio de balonmano en Italia.
1: Questa è RadioHandball.it.
2: Pronto? Grazie, ancora grazie. Non voglio farvi un processo alle intenzioni, ma sta a voi lasciarmi un messaggio brevemente, giustamente, comodamente, rapidamente, naturalmente, dopo il beep.
3: Welcome online Australia. Enjoy the music on Radio Handball.
1: RadioHandball.it. Handball a tempo di musica.

0: Con tu K. Ah, che ce tengo, guarda qua, 90-90-90, da paura. Ciao, come va? Tutto bene? Però a me piaci! Ieri sono stata in discoteca con Tatiana. Chi è Tatiana? Chi è Tatiana? Tatiana è l'amica mia, quella grassa, talmente grassa che è l'unica che ancora non riesce a entrare in Europa. Non ce passa, è rimasta incastrata la dogana.
1: Ciao Piemonte, un buon ascolto.
2: Radio Handball Italia non è una radio commerciale e trasmette 24 su 24, pallamano e musica senza interruzioni pubblicitarie. Tutto senza sponsorizzazioni o contributi di enti, federazioni o altre istituzioni. Tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci. Offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia, la tua passione insieme alla nostra. Grazie per quello che potrai fare. RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.
3: Il colmo dell'ottimismo? Cadere dal 20° piano, arrivare al penultimo e dire fin qui tutto va bene.

Ciao a tutti, sono Lorenzo Pedretti, capitano del Bologna United, pivot, e saluto tutti gli appassionati, amici di Radio Handball Italia.

0: for all.
1: Il TR9 regionale 5672 proveniente da Bologna Central, diretto a Dirona Porta Nuova, è in arrivo al binario 5. Scusate, ma oggi c'è lo sciopero del sindacato della salvaguardia della vocale. Ci scusiamo per il disagio.

0: weekend isn't around the corner, it's here! You're listening to...
1: Smarrito bambino di 10 anni. Segni particolari. Graffia, morde, bestemmia e tira sassi. Chi lo avesse trovato hai pregato di tenerselo. Grazie.

0: Beh, un saluto a tutti da parte mia e buon lavoro soprattutto agli addetti ai lavori, agli appassionati. Riportiamo il nostro sport dove merita.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Stai ascoltando RH.it.

0: Déjanos un comentario en nuestro muro Facebook. Gracias.
1: RH.it. La pasión por la palla a mano.
2: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale. Se è ossessivo o compulsivo, prema ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1. Se è affetto da personalità multipla, prema alternativamente i tasti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se è paranoico, la informiamo che sappiamo già chi è lei, cosa fa nella vita e cosa vuole da noi. Quindi rimanga in linea finché non rintracciamo la sua chiamata. Se soffre di allucinazioni, prema il tasto 7 del grande telefono rosa che lei, e soltanto lei, vede alla sua destra. Se è schizofrenico, chieda gentilmente al suo amico immaginario di premere per lei il tasto 8. Se soffre di depressione, non importa quale tasto prema, tanto non c'è niente da fare. Il suo è un caso disperato e non ha cura. Se soffre di amnesia, prema in rapida sequenza i tasti 2, 5, 9, 7, 5, 4, 1, 6, 3, 9, 2, 9, 7, 5, 1, 6, 3, 5. E ripeta ad alta voce nell'ordine che segue il suo nome, cognome, numero di telefono di casa e del cellulare, indirizzo email, numero di conto corrente, codice bancomat, data di nascita, luogo di nascita, stato civile e cognome danubile di sua nonna. Se soffre di indecisione, lasci il messaggio prima, dopo e durante il bip. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di avarizia ossessiva, le comunichiamo che questa telefonata ha un costo di circa 500 euro al minuto. Se soffre di bassa autostima, rimanga in attesa. Tutti i nostri operatori sono al momento impegnati a rispondere a persone molto più importanti di lei. Grazie e a risentirci.
3: Radio Handball gives a warm welcome to our Greek friends.
1: RadioHandball.it. Pallamano per passione.

0: E allora, da tutti pazzi per Radio Handball Italia, io chiedo a Matteo di salutare tutti gli appassionati e gli ascoltatori appunto di Radio Handball Italia.
1: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
0: Ciao Matteo.
1: Ciao.
2: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: domanda risponda, vuol dire che lei ha ravanato nel mio intimo?
1: A domanda rispondo, sì.
0: Oddio, ma non sa rischi caccosso.
1: Ma quale rischio?
0: Ma come quale rischio? I rischi di svegliare la belfa, oh! Oh, qui ci vuole dare i sogni con la sedia alla frusta per tenerla bada. Questa è Zaira, ma lei non sa rischi caccosso. Forse Ira, caporei, ma questa è Zaira, cara. È Zaira.
1: Ma cosa crede, che non ho mai visto un uomo nudo?
0: Che c'entra, che c'entra? C'è uomo uomo.
2: Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos.
3: Ciao Molise, buon ascolto.
4: Up e vai su. Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
5: Commuovere una modella? Mettere la linea a telefono.

si informa la clientela che è stato istituito il nuovissimo servizio di formazione di Trenitalia. Mentre aspettate i treni, che comunque non arriveranno mai, ci preme farvi sapere che l'area del quadrato è lato alla seconda, che un chilo di piume e un chilo di piombo pesano uguali, che il quadrato costruito sull'ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati costruiti sui due cateti, e che i vostri treni non arriveranno mai. Grazie e alla prossima.

0: Music Vibes.
1: Harvesting new music.
2: Un signore francese di nome Christian Poincaval ha inventato delle pillole capaci di far profumare l'alito e i gas corporei, le puzzette per intenderci, di fiori, caramelle e perfino cioccolato. Anche questa, non l'ho mica capita.

0: A questo punto, Stefano, io ti chiedo di salutare anche tu, di salutare gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
1: Io intanto ringrazio Radio Handball Italia, perché comunque sta facendo un servizio bellissimo, anche perché fa conoscere, penso, il nostro sport. Un ringraziamento a tutti, a chi lavora dietro le quinte, a Gianni che fa interviste, che fa la telecronaca, e un augurio a tutti gli addetti al lavoro per far crescere questa pallamano in Italia. Grazie.
0: Bene, io vi saluto, ciao a Stefano e ciao
1: Ernesto. Ciao a tutti. Grazie. Ciao, grazie.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: A big shout out to all the fans around the world. Global Handball is here. Radio Handball Italia.
1: RadioHandball.it. La radio con la palla a mano intorno.
2: Ciao caro amico ed elettore. Mi dispiace, ma in questo momento non sono nel villone, per cui se proprio ci tieni ti consento di lasciare il tuo messaggio dopo questo breve e simpatico segnale sonoro, denominato beep. Prego, ti consento di parlare.
3: Enjoy listening to our Croatian friends.
1: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: se aceptan todo tipo de mascotas.
1: Sono Davide Bulzamini, terzino sinistro del Romagna Handball. Saluto tutti gli amanti della pallamano e tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Ciao.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Ma quanti pecori le hanno rubato? Quanti pecori le hanno rubato?
1: Le pecore, le pecore, le pecore!

0: Ciao Liguria, buon ascolto.
1: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social, con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network. RadioHandball.it, Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.
2: Commuovere un santo, lamentarsi di avere un cerchio alla testa.

0: un saluto ad Aosta.
1: Questa è RH.it.
2: Cari ascoltatori di Radio Handball, sono Isabella Gandolfi e ho qui con me Alice Biondani dell'Olimpica d'Ossobuono, direttamente dal torneo Città di Ferrara che si sta tenendo qui al Palaboschetto. Alice, cosa vuoi dirci?
3: Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball dalla Pallamano Olimpica d'Ossobuono. Abbiamo appena finito di giocare la prima partita, abbiamo ottenuto un ottimo risultato e siamo molto contenti, speriamo che il nostro cammino prosegua verso il meglio e buona pallamano a tutti.
2: Quante ne hai messe dentro oggi?
3: Un po', dai. Non so di preciso, un pochino. Diciamo abbastanza, sono contenta.
2: Buona pallamano a tutti, anche dalla Pix. Ciao.

0: You have received a new WhatsApp message.
1: Trenitalia sta adottando delle misure per il risparmio energetico. Nell'ultimo anno, infatti, si è dimostrata molto attenta e vicina all'ambiente, sopprimendo 1.295 treni, risparmiando così un grande quantitativo di energia. Trenitalia ringrazia tutto il personale ferroviario che ha partecipato a questa campagna di sensibilizzazione. Inoltre, dal prossimo mese, entreranno in funzione dei treni a trazione umana. Nei normali posti a sedere, infatti, ci saranno dei pedali. È quindi nel vostro interesse pedalare, perché così arriverete prima a destinazione, e inoltre vi fa bene alla salute. Trenitalia è anche in questo caso vicina alla salvaguardia dell'ambiente, al suo portafoglio e a far pagare il biglietto per niente ai suoi viaggiatori. Grazie.

I miracoli sono sempre tra di noi e non lo sappiamo. Lo stato della California negli Stati Uniti ha rilasciato 6 patenti di guida a persone che si chiamano Gesù Cristo. Il responsabile dell'ufficio ha dichiarato che guidavano veramente da Dio. Misteri della fede.

0: Ciao a tutti, sono Salvo Gardaci, allenatore della IOMI Salerno. Il mio pensiero su questo sport che ormai faccio da tantissimi anni è che la palla a mano è la palla a mano che deve essere di tutti, uno sport che va certamente valorizzato, va fatto conoscere, a partire dai ragazzini fino ai massimi livelli. Il mio invito è a fare soprattutto palla a mano, a fare campo, a unirci, a stare tutti insieme, perché questo sport merita molto molto di più.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it.

0: Presten mucha atención a este aviso de cuidado.
1: Ciao a tutti, state scudando Radio Handball in Italia, la prima radio che pare pallamano. Un saluto a tutti i kid che ne scudono da Sicilia, buon ascolto ed ora andate sopra Facebook e mettete un like sopra pagina Radio Handball.
2: Radio Handball Italia, la pallamano italiana a portata d'orecchio.
3: Gentile sopravvissuto, grazie per aver chiamato ciò che rimane della nostra azienda. Il 21 dicembre il mondo è finito. Abbiamo fatto il possibile per lavorare. Purtroppo le tempeste solari hanno distrutto tutto, dalle stampanti, computer, cellulari. Gran parte del personale è scomparso. Dopo l'ultimo attacco alieno, solo pochi stanno ancora combattendo. Non sappiamo quante persone potranno ancora sopravvivere. La situazione qui è davvero critica. La preghiamo di... Stiamo perdendo le comunicazioni. Lasci subito un messaggio dopo...
4: Hello Hungary, enjoy listening on Radio Handball.
5: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.

0: ecco, la prossima partita con chi la giocate, e poi se tu puoi inviare un saluto a tutti gli amanti di questo sport che è la pallamano.
1: La prossima partita giochiamo con Carpi in casa, sicuramente sarà difficile. È difficile, ma niente, siamo ottimisti a tutte le partite. Quasi perde quando il fischio finale dell'arbitro, prima mai. L'invio un saluto a tutta la gente di Handball Italia e niente, continuate ad ascoltarci.
0: Grazie, ciao. Ciao.
1: Saluto.
2: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Scafari, uomini di inaudita violenza, di inaudita ferocia, figli di Dio Odino, io vi dico, vostro re, che questa volta i romani hanno tirato troppo la corda. E quindi io vi dico che chi la fa, l'aspetti. È chiaro?
1: Chiaro!
0: Sapete voi qual è dei romani la città, diciamo, più grassottella, diciamo, più prepotente, la più grossa?
1: Roma!
0: Bravi, indunato. Romani, Roma, per forza, potevo anche arrivare da solo, ma volevo vedere se lo sapevate. Roma, e io vi dico, sbabbari, che noi Roma la raderemo al suolo. Noi Roma la metteremo a carne e pesce. Noi dove passeremo non crescerà più neanche un filo d'erba. È chiaro?
1: Chiaro!
0: E allora, sbabbari, prima Roma!
1: A Roma!
2: A Roma!
3: Ciao Marche, buon ascolto!
4: A radioembol.it, un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti.
5: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
6: Il colmo per un ortolano? Dire sempre cavolate.

0: Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar. Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar.
1: Un saluto agli amici di Ragusa.
2: Radio Embol Italia mi dà una grande carica di energia.
3: Ma adesso, Lorenzo, ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
4: Io faccio un carissimo saluto a tutti, un abbraccio ai gestori di questa pagina e mi auguro che questa pagina possa trarne buoni frutti, perché è uno sport veramente stupendo e purtroppo ancora poco conosciuto in Italia, ma merita di essere conosciuto e portato avanti.
3: Ok, grazie Lorenzo, rimettiti presto perché ti vogliamo in campo. Ciao.
4: Ciao Gianni, ciao a tutti, grazie.

0: to the drop.
1: Attenzione! Si avvisa la gentile clientela che il treno regionale 65-98 delle ore 10:34 subirà un ritardo di 15 fattoriale minuti. Si consiglia di incamminarsi a piedi. Grazie.
2: Desde aquí sonamos la mejor música del planeta.
3: Secondo uno studio svolto dall'Università dell'Illinois a Chicago, sostiene che bere birra può rendere più intelligenti, inoltre dovrebbe anche aiutare a sviluppare capacità di problem solving. Bene. Allora il mio amico Mario è veramente un genio incompreso. Lui sotto 5 birre a sera non sta mai. Grande Mario.

0: cari ascoltatori di Radio Handball, sono sempre Isabella Gandolfi, ho qui con me Flavio Boschetti, direttamente dal Palaboschetto di Ferrara, che vuole dare un saluto a tutti voi.
1: Saluto tutti gli appassionati di pallamano, venite a trovarci, quest'anno avremo una stagione molto frizzante, 4 squadre di Ferrara nei campionati maggiori, 2 femminili e 2 maschili. Venite a trovarci e vi divertirete. Vi aspettiamo.
0: Ciao dalla Pix.
2: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: It's time for a weather and time check.
1: Bonjour, vous êtes en train d'écouter Radio Handball Italie, la première radio italienne consacrée au handball.
2: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
3: Gentili ascoltatori, siete collegati con la segreteria telefonica del numero selezionato. Terreno in ottime condizioni, spettatori nessuno, la casa è momentaneamente vuota. Abbiate un attimo di pazienza al termine di questo sproloquio, allora che l'arbitro fischierà il segnale acustico e passeremo alla linea.
4: Welcome online Switzerland. Enjoy the music on Radio Handball.
5: RadioHandball.it. Musica a tempo di...

0: Eso no es así. Eso no es así.
1: Un saluto agli amici della Pallamano dall'Olympic di Massa Marittima. Ci trovate sul sito usolympic.it, su Facebook, ma soprattutto ci vediamo sul 40x20 dal 15 ottobre. Ciao a tutti dall'Olympic, da 45 anni, sui campi da gioco.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: insomma, a un certo punto ballavamo in discoteca, c'è stava fumi a palla, musica a palla, insomma, tu palle. Stavamo lì che ballavamo.
1: Dice, ma dice, io detto dico, dico, che hai detto che forte il cazzo.
0: A un certo punto passa uno e tasta il piede a Tatiana. Chi è Tatiana? Chi è Tatiana? Tatiana è l'amica mia quella grassa, talmente grassa che quando se leva il reggiseno deve mettere il cartello caduta valanga. Allora io l'ho guardato e gli ho detto, con la mia solita flemma inglese, oh! Guarda che io te stacchi i peli del naso e te c'è frutta, capito? Io te piova la gobba e te puccio dentro in cappuccina, capito? Ricordati che dopo che t'ho menato io il telefonino da family ti diventa orfani, ha capito? M'ha dato il mixer del DJ qua, m'ha dato. Meno male che sono svenuta subito, lo so quante me ne dà.

0: 0266203288. Prova anche tu. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
1: Il combo per un funambolo? Essere giù di corda.
2: This is Guerrilla Radio on 89.3 KUGS. You're listening to Guerrilla Radio on 89.3 KUGS.
3: Un saluto agli amici di Ancona.
0: Ah, Radio Handball, che bella!
4: E allora, da tutti pazzi per Radio Handball Italia, io chiedo a Matteo di salutare tutti gli appassionati e gli ascoltatori, appunto, di Radio Handball Italia.
5: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
4: Ciao Matteo.
5: Ciao.

0: Pronto nos vemos. Pronto nos vemos.
1: Il treno regionale 3360 delle ore 8:30 proveniente da Cassino e diretto a Roma Termini è stracolmo di gente infuriata a causa dei pochi posti a disposizione e del rumore infernale prodotto dalla motrice diesel. Buon viaggio!
2: Radio for all.
1: Non ci crederete, ma ogni anno nella fontana di Trevi vengono gettate monete per l'ammontare di 1 milione di euro. Incredibile ma vero. Praticamente vi è una media di 3.000 di monete gettate al giorno. Questo spiega perché molte persone hanno provato a rubarle. Non preoccupatevi, i soldi vengono dati in beneficenza.

0: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, siamo qui al Trofeo Città di Ferrara, al Palaboschetto di Ferrara. Ho con me Elena del Casal Grande Spallanzani che ci vuole salutare. A te Elena.
1: Ciao a tutti amici della Pallamano, siamo qui a Ferrara per la nostra prima uscita stagionale. Un altro anno alle porte e niente, volevo solo salutare tutti sperando che questo sia un anno positivo per tutti. Noi siamo carichi come delle molle e buona Pallamano a tutti dal Casal Grande Padana.
0: Buona Pallamano a tutti dalla Pix. Ciao.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Radiohandball.it.

0: Dai, frate.
1: Muy pronto, y no digas que no te avisaron.
2: Sono Isabella Gandolfi, siamo al torneo Città di Ferrara del Pallaboschetto. Ho con me Massimo Di Vita, allenatore dell'Ariosto Ferrara.
3: E siamo all'inizio della stagione, sono molto contento. Saluto tutti i radioascoltatori e vi auguro sempre di vedere delle vittorie così e di fare il tifo per l'Ariosto.
2: Ma soprattutto una buona pallamano a tutti.
3: Esatto, buona pallamano a tutti. Grazie.
2: Grazie a te, ciao Massimo.
4: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: Buonasera. Buonasera.
1: Buonasera. Vediamo, perché io non è che mi fido molto di questo santone. Vorrei chiedere
0: pronto?
1: A quello. Sì, pronto? Lei viene qui come profeta, come guru o come nostro salvatore?
0: Col treno da Poggio.
2: More music on your favorite station.
3: Ciao Lazio, buon ascolto.
4: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture, sempre. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
5: Colmo per uno studente: scrivere cartoline nell'ora di lettere.

0: tuned in to your number one radio station.
1: Ciao Ravenna, buon ascolto.
2: Stai ascoltando Radio Handball Italia.
3: Un grande in bocca al lupo Giacomo Savini, e gli chiedo di inviare il solito saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana di Radio Handball Italia.
4: Crepi il lupo e grazie a tutti per ascoltarci, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball.
3: Grazie Giacomo.
4: Grazie a voi, alla prossima.

0: ¡Corre, que viene tu suegra! ¡Corre, que viene tu suegra! ¡Corre, que viene tu suegra!
1: Trenitalia informa che tutti i treni sono soppressi, così non rompete le palle che i treni fanno ritardo. Come fa a fare ritardo se ne

0: of Dubstep, DTR, Dub Trinity Radio.
1: Alizi, Congresso Nazionale della SIAMS, Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità, è stato illustrato un test soggettivo che permette ad una donna di valutare il piacere provato dopo un orgasmo femminile. Il nome di questo test è orgasmometro. Non fatelo sapere a mia moglie, meglio di no.

0: Un saluto a tutti i miei colleghi giocatori di pallamano e forza pallamano Avola.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. RadioHandball.it.

0: DJ John and hostess Roxy at Nightfire Inn, playing classics from the 80s.
1: Radio Handball Italia, the first global network for handball. Passion for handball.
2: RH.it, la passione per la pallamano. Radio Handball.it.
3: Finalmente sui vostri nastri magnetici, il thriller dell'anno. Avventura.
4: Manini, non sai che mi è successo?
3: Sesso.
5: Tesoro, ma perché non arrivi?
3: Denaro.
4: Oh, ma qui 100 sacchi?
3: Potere.
5: Guarda che stasera se non paghi non ti faccio entrare.
3: E tante, tante, tante altre emozioni troverete in messaggio in codice sui nostri telefoni, dopo il segnale.
6: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Lettonia, Estonia, Russia e Danimarca. A presto e buona pallamano a tutti.
2: RadioHandball.it, la radio

0: It's time for the news.
1: Intanto grazie di cuore a tutti quelli che ci ascoltano. Questa è una radio che fa solo del bene alla Pallamano. Noi siamo convinti e siamo anche stimolati da sapere che c'è gente che segue il nostro campionato. A tutti quanti un buon sabato sera e una buona domenica.
2: Ciao Beppe.
1: Ciao Gianni e grazie di tutto.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Una canzone d'amore. Dici che ami il fiore e l'hai tagliato. Dici che ami il pollo e l'hai mangiato. Dici che ami il gatto e l'hai castrato. Dici che mi ami, son preoccupato.
1: Du bist der Hörer. Wir sind das Radio.
2: Ciao, Valle d'Aosta. Un buon ascolto.
3: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te. Non abbandonarli. RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
4: Il colmo per un onorevole? Stare in casa in tenuta da camera.

0: Un buon ascolto agli amici di Agrigento.
1: RadioEmble.it.
2: Salve, sono Lorenzo Nocelli della Terraquilia Carpi Handball e saluto tutta la pallamano italiana.

Attenzione! Ringraziamo la gentile clientela per aver ascoltato questi apocalittici annunci, per aver scelto Trenitalia e vi augura buon viaggio. Vi consigliamo sempre di portare in viaggio con voi le cose essenziali per viaggiare con Trenitalia, come un rosario o una Bibbia. Grazie.

0: This is the goofiest radio station there ever was.
1: La boantropia è un disturbo psicologico in cui una persona crede di essere un bue o una mucca. Ovviamente si tratta di uno stato delirante in cui il soggetto in questione perde la ragione. Bene, ora ho capito quando mi dite che volete dell'erba. Siete nel vostro momento di boantropia. Ottimo.

0: astrale 5806.1. Diario del comandante Kirk. Siamo in grave difficoltà. Tutti i mezzi di comunicazione sono fuori uso, compreso il teletrasporto. L'unica possibilità di salvezza è un terrestre che in questo momento sta ascoltando una segreteria telefonica. Parla, terrestre. Lascia il tuo messaggio. La salvezza dell'Enterprise è nella tua voce.
1: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dall'Ucraina, Moldavia, Romania e Bulgaria. A presto e buona pallamano a tutti.
2: RadioHandball.it. L'Handball a tempo di musica.

0: Buonasera. Buonasera. C'è una grossa crisi, eh? Pronto?
1: Pronto, secondo lei c'è vita nell'universo?
0: Ma giusto un po' il sabato sera, ma non è che è granché.
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto?
0: La telefonata, pronto?
2: Senta, io credo che il messaggio religioso oggi sia andato completamente perduto.
0: Tu come la vedi?
2: Per esempio, se Cristo suonasse oggi alla sua porta, lei lo riconoscerebbe?
0: Certo.
2: E come può esserne così sicuro?
0: Che il citofono è rotto da 2 anni, quindi se suona vuol dire che...
3: I can't stand listening to this guy on the radio every morning.
4: Ciao, Campania. Buon ascolto.
5: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti ha a fianco.
6: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
7: Il commovere un pesce? Avere una spina nel fianco?

0: Un saluto a Reggio Calabria.
1: Questa è Handball Italia, la prima radio della pallamano italiana.
2: Saluto sempre tutti, come l'altra volta, un bacio a chi ci segue e chi ci sostiene. È davvero il top che si può avere.
3: Grazie Francesco e ciao.
2: Ciao, grazie.

0: New message WhatsApp.
1: Trenitalia informa che su questo treno è attivo il servizio di ristorazione dalle ore 12 alle ore 12:02 in una carrozza a caso. Il primo passeggero che riuscirà a trovarlo vincerà una fornitura infinita di carta igienica camomilla ultra soft.

Cercasi escavatrice meccanica per effettuare tunnel lungo 2 metri. Scrivere Luigi Salvini, fermo posta, Regina Coeli.

0: Un saluto a tutti gli appassionati di Radio Handball e della pallamano italiana e Rock and Roll.
1: Ciao.
0: Arrivederci, ciao ciao.
2: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Radio Apple.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Remember, ladies, one must not get one's knickers in a twist.
3: Oi, estamos escutando a rádio, a primeira rádio handball na Itália. Se quiser entrar em contato, é só ligar no 3343-430288, e-mail info@radiohandball.it. Fale conosco.
0: RH.it. La passione per la pallamano.
4: Uè, Barbone, è arrivato un messaggio.
5: Ciao. Sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici degli Stati Uniti, Trinidad e Tobago, Uruguay, Venezuela e Martinica. Buona pallamano a tutti voi.
0: RadioHandball.it.

0: Certo che sì, saluto tutti gli appassionati di questo bellissimo sport e venite a vederci in tutti i palazzetti, non parlo di noi come Terraquiglia, ma noi che giochiamo a pallamano abbiamo bisogno di seguito, abbiamo bisogno di appassionati, tifosi, e è uno sport spettacolare, bellissimo, e un ciao a tutti.
1: Bene, un grande in bocca al lupo, a risentirci dopo. Ciao Riccardo. Ciao.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: stavamo in discoteca, c'è stava una musica che non piace a Gregor. Chi è Gregor? Chi è Gregor? Ma che cazzo ne so che cosa? No, sto scherzando, Gregor è colui che mi diceva sempre che bisogna cercare di percepire le note nell'aereo, che bisogna cercare di danzare sulle ali dello spirito, che bisogna cercare di muoversi col ritmo della natura, con il soffio di vento, che una volta gli ho detto, ah, Gregor, ma che te fumi, Oh, ma che stai a di?
1: Ciao, Puglia, buon ascolto.
2: Radio Handball Italia. La prima radio che trasmette senza olio di palma o grassi idrogenati aggiunti. RH.it, dalla parte dell'orangotango, sempre. RadioEmbol.it, prove tecniche di trasmissione.
3: Colmo per una gallina, covare un ovino.

0: Ciao, Sondrio, buon ascolto.
1: Stai ascoltando Radio Handball.it.
2: Un saluto a Radio Handball, grazie per il lavoro svolto, continuate così, grazie agli ascoltatori, spero siate sempre più numerosi perché ci serve nei palazzetti come anche alla radio, è sempre d'aiuto.
3: Grazie Simone, grazie alla mille. Prossima, ciao.

Il treno regionale, proveniente da Siracusa, ha maturato 3 ore di ritardo e 2 chili di arance. Ci scusiamo per il disagio. Comunque le arance sono molto buone.

Senti questa. Dire non hai le palle è un reato. Qualora durante una lite ci si rivolga con questi termini al proprio interlocutore, si rischia una condanna per ingiuria. Inoltre si dovrebbe pagare anche un conseguente risarcimento dei danni alla persona offesa. Come diceva Angelo, meco par de palle, che storia.

0: Saluto tutti gli amanti della pallamano, seguite Radio Handball e forza Bologna.
1: Grazie Giacomo.
0: Grazie, arrivederci.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: RadioHandball.it

0: Disgraziatamente avete decomposto il numero di casa Adams. Siamo dipartiti. Potete deporre un lapidario messaggio. Lo riesumeremo appena possibile. Sussurrate dopo il segnale acustico.
1: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Lituania. A presto e buona pallamano a tutti.
2: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: Senti, e adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano che da quest'anno possono seguire in diretta le partite su Radio Handball Italia. A tutti gli appassionati, che saluto vuoi mandare?
1: Questo sport è un grande sport, continuiamo a sostenerlo perché va mandato avanti in confronto ad altre realtà che sono più affermate. Forza pallamano e andiamo avanti. Dai.
0: Ciao Francesco, alla prossima.
2: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.

0: Buonasera. Buonasera. C'è una grossa crisi, eh? Buonasera. Chiedo scusa, ha fatto male.
1: Buonasera.
0: Volevo dire al mondo e a tutti gli amici in ascolto che in queste ore drammatiche stiamo passando tutto quanto una grossa crisi. C'è grossa crisi, c'è molto egoismo, c'è molta violenza. Qua non sappiamo più quando stiamo andando su questa terra. Qua non sappiamo più quando stiamo facendo. Ti chiedi il come mai, ti chiedi quasi quasi. Dov'è la risposta? La risposta non la devi cercare fuori, la risposta è dentro di te. Però è sbagliata, è sbagliata.
2: Ciao Veneto, buon ascolto.
3: RH.it, step by step. A RadioAngle.it, passo dopo passo. Tutto per la migliore preparazione atletica.
4: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su RadioAngle.it? Scrivici sulla pagina contatti di RadioAngle.it e ti chiameremo al più presto.
5: Colmo per una magliaia. Ingolfare il motore.

0: Un saluto agli amici di Siracusa.
1: Questa è RH.it.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball, grazie, benvenuti a Cingoli, nel senso spero vi siate divertiti anche voi.
3: Grazie Riccardo, ciao.

uomo in Gran Bretagna ha cambiato il suo nome in Tim Price per renderlo più difficile da pronunciare dalle aziende di telemarketing. Forse faceva prima a chiamarsi Brisincolin Senciusi.

0: Carissimi amici del mondo della pallamano, un caloroso buongiorno dalla Pallamano Ragusa. Un forte in bocca al lupo a tutte le società italiane che, nonostante periodi di crisi, continuano a fare il massimo per non far morire questo sport stupendo. Ovviamente, come non ringraziare Radio Handball Italia, che ci permette di stare tutti un po' più vicini, anche se geograficamente lontani. Un saluto a tutti e forza pallamano, forza Radio Handball Italia e ovviamente forza Pallamano Ragusa.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dall'Albania, Serbia, Montenegro e Bosnia Erzegovina. A presto e buona pallamano a tutti.
1: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.

0: tu ti faccio un'ultima domanda, che è questa: se ascolti durante la settimana Radio Handball Italia, cosa ne pensi?
1: Sì, l'ascolto quasi sempre, è un'iniziativa bellissima, perché è una radio che parla esclusivamente di pallamano, che è quello di cui noi viviamo praticamente tutta la settimana, il sabato per la partita, e quindi deve continuare, ed è ripeto, perfetto, perché poterla ascoltare, potersi informare tutti i giorni sulla pallamano mancava e ci voleva proprio per il movimento.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Abruzzo, buon ascolto.
1: Un minuto in un minuto. Un piccolo tuo racconto un minuto, raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi, inviaci la storia che hai scritto e in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto, minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti in pochi minuti di radiohandball.it. Scrivi a info@radiohandball.it. Radiohandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
2: Colombo è un naufrago. Stare su un'isola in mezzo al mare.

0: Benvenuta a Taranto, buon ascolto.
1: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
2: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, la fotografa. Volevo ringraziarvi per la meravigliosa compagnia che mi fate anche durante il mio lavoro in studio. Un caro saluto a tutto lo staff di Radio Handball.

treno caffè di Caffè Italia, proveniente dalla caffetteria e diretto al bar, è in arrivo al binario decaffeinato. Ferma a trattoria, agriturismo, ristorante, pizzeria, tavola calda, macchina del caffè.

0: You have a WhatsApp message.
1: C'è un falso memoriale nel Battery Park a Manhattan, che onora le vittime decedute di un gigantesco attacco di polpo di un traghetto di Staten Island. Naturalmente il marketing non dorme. Sul traghetto al ristorante interno danno forte insalata di polpo e patate. Furbi.

0: Grosseto un grande, grande saluto da tutti noi!
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it

0: Radiohandball.it, RHIT, die Leidenschaft, die hört man. Musik und Handballinfo 24x24 nonstop. Handy und WhatsApp 0039 334 3430 288. Folge uns auch auf Facebook, Twitter, Instagram.
1: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
2: Ciao, la casa è chiusa, ma io te la voglio dare. Sì, te la voglio dare. La possibilità di parlare. Mettiti in posizione comoda e dammi tutto, tutto, tutto il tuo messaggio.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Gran Bretagna, Belgio, Olanda e Lussemburgo. A presto e buona pallamano a tutti.
4: Radiohandball.it, musica a tempo di handball.

0: un saluto a tutte le giovanili della pallamano italiana. Viva la pallamano!
1: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: bene. Ok.
1: Ciao Sicilia, buon ascolto.
2: RH.it, pillole di salute. A RadioHandball.it, salute ed alimentazione nello sport. Piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Colmo per i pompieri? Spegnere una camera ardente con le pompe funebri.

0: Buon ascolto, Udine.
1: Ah, Radio Handball, che bella.
2: Cari radioascoltatori di Radio Handball Italia, ho qui con me Cesar Castillo. Siamo a Thun, dove l'Ariosto Pallamano sta giocando la partita di Challenge Cup. What can you say to our listener?
3: Best regards from London to Radio Handball Italia e molti auguri.
2: Grazie. Buona pallamano a tutti.

Si informano i signori viaggiatori che viaggiare senza biglietto porta ad un risparmio netto, poiché Trenitalia ha licenziato metà del personale per risparmiare e i rimanenti membri del personale, specialmente i controllori, non hanno voglia di lavorare.

Incredibile. In Texas è illegale possedere più di 6 vibratori. Ora mi dite voi, cosa sono questi cosi che vibrano? A cosa servono? Siete eccessivi, non ve ne basta uno? Al massimo uno per mano, quindi massimo 2 vi va bene. Esagerati.

0: A big hello from Radio Handball to all the handball friends who listen from all over the world. Radio Handball Italia, handball for passion.
1: Radio Handball Italia.
2: Ciao Sorcino, grazie di aver chiamato, ma come vedi non ci sono. E li mortacci tua che mi chiami sempre quando sto fuori. Vabbè, se proprio ci tieni le fregnacce che mi devi dire, me le dici dopo sto beep. Se me va poi ti richiamo. Ciao bello, ciao cocco.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici del Brasile, Canada, Ecuador e del Salvador. Buona pallamano a tutti voi.
4: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, fratelli.

0: Beh, un saluto a tutti, è un gran bel mondo che purtroppo conoscono ancora molto in pochi, ma quella che è la speranza è che magari nel giro di qualche anno questo sport minore possa piano piano entrare a far parte dei pensieri di molte più persone di quelle che oggi in qualche modo si occupano di pallamano. Quindi grazie a tutti che ascoltate, ci vuole l'impegno da parte di tutti, squadre, dirigenti, genitori, giocatori. E tutti gli appassionati comunque possono dare il loro contributo.
1: Grazie Saverio, ci sentiamo alla prossima.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiamerò.

0: Radio Handball.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
2: Quando ero piccola, io conoscevo coso Eros, Ramazzotti, abitavamo tutte e due a 100 Seal, a 100 celle, a Roma, no? E lo sai che lui stava fidanzato con Tatiana?
3: Chi è Tatiana?
2: Tatiana è l'amica mia grassa, è talmente grassa che l'altro giorno l'ho incontrata che guidava un camion pieno di solvente e gli faccio: Tatia, che devi fare? Mi devo levare lo smart i piedi.
4: Ciao Toscana, buon ascolto.
5: Radio Handball Italia non è una radio commerciale e trasmette 24 su 24 pallamano e musica senza interruzioni pubblicitarie. Tutto senza sponsorizzazioni o contributi di enti, federazioni o altre istituzioni. Tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci. Offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia, la tua passione insieme alla nostra. Grazie per quello che potrai fare.
6: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.
7: Il colmo per un pasticciere? Avere fra i suoi clienti la crema della società.

0: un benvenuto a Treviso.
1: Stai ascoltando Radio Handball Italia.
2: Lo so, siete tanti. Un saluto a voi di Follonica.

Trenitalia informa che, a causa del maltempo, tutti i treni sono soppressi. Non potevamo mica prevedere 3 cm di neve a Milano in gennaio.

Due fratelli di Girona in Catalogna hanno venduto un falso dipinto di Francisco de Goya per un valore di 1,5 milioni di euro, solo dopo hanno scoperto che sono stati truffati poiché sono stati pagati con banconote contraffatte. Questi sì che è bella. Chi di truffa colpisce di truffa perisce.

0: A fine intervista ti chiedo di mandare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano dai microfoni di Radio Handball Italia.
1: Sì, un saluto a tutti, speriamo che questo sport continui ancora e che gli appassionati siano sempre di più, e forza Radio Handball Italia.
0: Bene, ciao Giuliano.
1: Ciao, grazie.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Stai ascoltando RH.it.

0: RadioHandball.it, the web radio for handball lovers.
1: RH.it, la passione per la pallamano. RadioHandball.it.
2: Risponde Mai Ambrogio, il maggiordomo. La signora non può rispondere. La prego di lasciare un messaggio o la invito a richiamare più tardi. Le auguro una buona giornata.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici di Panama, Paraguay, Perù, Porto Rico e Repubblica Dominicana. Buona pallamano a tutti voi.
1: RadioHandball.it.

0: Vuoi fare un saluto alla pallamano italiana?
1: Io voglio salutare tutti, tutta questa pallamano italiana, e voglio, come si dice, bocca al lupo a tutti.
0: Grazie, ciao Luca, ci risentiamo per le prossime partite. Un saluto dal balcone delle Marche, la pallamano dal balcone delle Marche.
2: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.

0: Sardegna. Buon ascolto.
1: App e vai su. Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
2: Colmo per un professore universitario. Bocciare agli esami un fiume anche se ha seguito il suo corso.

0: Un saluto a Frosinone.
1: RadioEmble.it.
2: Da Alessandro Pierattoni della Pallamano Tavernelle, che per la prima volta giocherà in Serie A, un grande saluto a tutte le società della pallamano italiana e un grande in bocca al lupo a tutti per la prossima stagione.

si informano i passeggeri che parlare al telefono a voce alta, specialmente la mattina presto, provoca l'incazzatura degli altri passeggeri.

Nel 2016 un uomo di nome Lawrence John Ripley all'età di 70 anni ha rapinato una banca di Kansas City e poi si è seduto nell'atrio. Successivamente ha dichiarato di averlo fatto perché avrebbe preferito vivere in prigione piuttosto che con sua moglie. Caspita che grande uomo!

0: Ciao a tutti dal Chierona Palermo. Ciao a tutta la pallamano italiana. Viva la pallamano.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: pronto, buongiorno. E questa è la segreteria. Pronto, buongiorno. Questa è la mia segreteria telefonica. Se per caso mi dovete dare dei soldi, potete richiamarmi al più presto possibile. Se per caso avanzate dei soldi, vi chiamo io.
1: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici della Guyana, Haiti, Honduras, Isole Cayman e Cile. Buona pallamano a tutti voi.
2: RadioHandball.it. Handball a tempo di musica.

0: che questo sport attraverso i giovani possa crescere, perché non possiamo essere sempre Cenerentola in Europa.
1: Bene, ciao Beppe, alla prossima.
0: Grazie.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: finisce bene.
1: E l'ultimo, chiuda la porta.
2: Ciao Emilia Romagna, buon ascolto.
3: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social, con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network. RadioHandball.it, presto on air con musica e pallamano, 24 su 24.
0: Il colmo per un postino? Perdere la posta in gioco.

Il treno regionale, scoprite voi da dove arriva e dove sta andando, delle ore di ieri a quest'ora, è in arrivo al binario sempre dritto in fondo a destra.

Il segreto del mio lungo matrimonio? Andiamo al ristorante due volte a settimana. Cendiamo al lume di candela, musica romantica e qualche passo di danza. Lei ci va il martedì e io il venerdì.

0: Ciao a tutti, sono Davide Campana, capitano della Dorica Ancona, ex giocatore di nazionale, ormai è arrivato a 32 anni. Niente, volevo fare un saluto a tutta la pallamano italiana, soprattutto ai giovani, alle giovani leve, ai sedicenni, diciassettenni, diciottenni dell'annata italiana, che so che stanno facendo benissimo. Io vi dico di credere nel movimento, se non è quello italiano è quello estero, credete nelle vostre potenzialità, provate, se andatevene all'estero, fate quello che volete, fate pallamano, se non andrà bene non sarà un fallimento ma sarà comunque un'esperienza di vita. Ciao a tutti, buona pallamano.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
2: radiohandball.it

0: primeira rádio de handball da Itália. Paixão por handball.
1: RH.it. La passione per la pallamano.
2: La vita a volte è fatta di queste cose. L'assenza, l'attesa, il ritorno. A volte la soluzione è nella via più semplice, come nella vita. Lasciare un messaggio è la maniera migliore per essere richiamati. Stasera, alle 20:30, quando torneremo a casa.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici della Giamaica, Grenada, Groenlandia, Guadalupe e Guatemala. Buona pallamano a tutti voi.
1: RadioHandball.it. Pallamano per passione.

0: Ciao, sono Luca Cacciari, un giocatore del Bologna United, e invio un saluto caloroso a tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Ciao a tutti.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: bene. Ok.
1: You have a WhatsApp message.
2: WhatsApp.
3: Ciao Lombardia, buon ascolto.
4: A radioembol.it. Un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti.
5: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
6: Il colmo per un professore al bar? Correggere il caffè con la penna rossa.

0: Un buon ascolto agli amici di Trieste.
1: Stai ascoltando Radio Handball.it.
2: Domenico, senti, per i nostri appassionati, cosa pensi tu di questa radio, Radio Handball Italia?
3: Beh, Radio Handball Italia è sicuramente una grossa occasione per la pallamano, perché è l'unica radio che trasmette pallamano live, e questo sicuramente per tutti gli appassionati, per tutto il movimento, è un momento di crescita e di riconoscimento di questo sport.
2: Tu l'ascolti molto?
3: Sì, ho sempre, non solo io, ma anche tanti tifosi ne parlano sempre in maniera molto entusiasta, anche perché possono seguire da casa anche quando non sono presenti.
2: Bene, grazie Domenico, ciao.
3: Ciao.

Il treno super Enalotto, proveniente dalla ricevitoria, è diretto in banca, è in arrivo al binario 1. Ma siccome io non so stupido, vi dico che non fa servizio viaggiatori. Molto bene, così mi prendo io i 150 milioni di euro, che mi serviranno, a non farmi sostituire con quella voce da oca giuliva che in alcune stazioni d'Italia c'è. Ops. Non badate a ciò che dicevo.

Nel 2016, durante lo spostamento di circa 9 kg di marijuana da Nevada al Montana, due trafficanti hanno chiamato i servizi di emergenza perché avevano fumato tanto ed erano entrati in paranoia. Come si dice, hanno mandato in fumo la loro libertà.

0: Saluti a tutti gli amici che ci ascoltano da Paganico
1: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano 24/24. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: e sarà chiamato il flagello di Dio. Attila.
1: Attila, il fratello di Dio.
0: Il flagello di
1: Dio. Vabbè, il flagello fa molto amico di Attila. Da oggi il mio nome sarà Attila. Il flagello di Dio.
2: Ma che se te, paghiamo a Darico, che se te, Attila, a un altro potrei essere.
1: Come mi chiamo io?
2: Attila, mi pare.
1: Ma bravo, andunato. Come mi chiamo Ciuccio? Come mi chiamo?
2: Attila.
1: Bravo pure il Ciuccio.
3: Ok, I'm opening the gate.
4: Ciao, Trentino Alto Adige. Buon ascolto.
5: Radio Handball, la

0: 0266 288 288. Prova anche tu. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
1: Il colmo per un tarlo? Rispettare le antiche credenze.

0: benvenuta online, Trapani. Buon ascolto.
1: Questa è RH.it.
2: Beh, il messaggio è che la pallamano è sempre uno sport che chi lo viene a vedere, chi lo pratica, lo appassiona in maniera sostanziale. D'altronde anche il pubblico che c'era stasera in palestra penso abbia visto una bella partita, quindi la pallamano quando è giocata ad alto livello e con grande intensità è sempre un grande spettacolo.
3: Bene, ti saluto Domenico, alla prossima.
2: Grazie a tutti, ciao a tutti.

0: soy la locutora virtual y os voy a hacer un regalo muy especial. Os voy a grabar unas piezas para que podáis usar en vuestros proyectos musicales o de DJs.
1: Si informa la clientela che a Trenitalia piace fare paura ai propri passeggeri, facendo sentire questa terribile voce, anche se non c'è niente da annunciare, al fine di alimentare e subito distruggere le vostre speranze che arrivi qualche treno. Il Museo di Arte Non Visibile vende opere d'arte che non esistono. Gli acquirenti ricevono una carta che descrive un pezzo di arte immaginaria, come una scultura o un disegno. Un'opera è stata venduta per $10,000. Naturalmente i dollari erano falsi. Mica so scemi questi.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball e alla pallamano.
1: Ragazzi, vi saluto.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori,
0: ciao,
2: una buona serata.
0: E Jacopo Capelli.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: RadioHandball.it.

0: Bonjour, on fait un coucou à tous les locuteurs francophones qui sont en train de nous écouter.
1: Radio Handball Italia, la pallamano italiana a portata d'orecchio.
2: Risponde la segreteria telefonica. Lasciate un messaggio e sarete richiamati. Se non vi chiamo questa sera, magari vi richiamo domani. Se non vi chiamo domani, magari vi richiamo dopodomani. Se non vi richiamo dopodomani, magari vi richiamo fra tre giorni. Se non vi chiamo fra tre giorni, magari vi richiamo la prossima settimana. Se non vi richiamo la prossima settimana, vuol dire che non te voglio sentire, che non te voglio vedere. Vuol dire che mi sei antipatico, vuol dire che lascia perdere, vuol dire che non mi devi chiamare più. Che me sta a chiamare a fare? Non mi chiamare, non mi chiamare, vattene, basta!
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dal Portogallo, Spagna, Francia ed Irlanda. A presto e buona pallamano a tutti.
4: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.

0: Sono Domenico Tassinari, allenatore del Romagna. Colgo l'occasione per fare un saluto a tutti gli appassionati di pallamano e soprattutto a questa fantastica radio che è Radio Handball Italia.
1: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.

0: ti chiedi quasi quasi e miagoli nel buio, ma le risposte non le devi cercare fuori, la risposta è dentro di te, e però è sbagliata.
1: Good morning, it's time to wake up.
2: Ciao Umbria, buon ascolto.
3: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture. Sempre. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
4: Il colmo per un cuoco raffinato: mettere la cravatta alle uova in camicia.

0: Ciao Reggio Emilia, buon ascolto.
1: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
2: Vorrei fare un saluto a tutti i ragazzi che hanno questa passione che ho condiviso per tanti anni. Credete in quello che fate, solo così si ottengono i risultati. Buona pallamano a tutti.
3: Ciao Marcello.
2: Ciao.

0: dal Trentino e dalla Pallamano Bressano un grande grande saluto a tutta la pallamano italiana, a Radio Handball Italia. Ciao ciao a tutti.
1: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Radiohandball.it.

0: Sie hören Radio Handball IT, Italiens erster Handballsender.
1: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
2: Pronto?
3: Ok, allora io vado nel sistema di Dagobah.
2: Parla più forte.
3: Ho detto che vado nel sistema di Dagobah.
2: Niente, non ti sento ancora.
3: Ho detto che vado nel sistema
2: di... segreteria telefonica, fregato. Pitiu, pitiu. Avete chiamato Ian Solo, lasciate un messaggio dopo il blurb.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Croazia, Slovenia, Ungheria ed Islanda. A presto e buona pallamano a tutti.
5: RadioHandball.it, musica a tempo di handball.

0: Salve a tutti, sono Isabella Gandolfi, sono qui con l'integerrimo Alessandro Colombo che vuole mandare un saluto ai nostri radioascoltatori.
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori, un saluto e sempre viva la Palamano.
0: Grazie Alessandro.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Bene, questa canzone che andrò ad eseguire si intitola La mia ragazza, è dedicata alla mia ragazza e appunto l'ho scritta per la mia ragazza e anche questa sera la voglio dedicare alla mia ragazza. E fa così.
1: Hai gli occhi di tuo padre, i capelli di tuo padre, il naso di tuo padre.

0: Ciao Calabria, buon ascolto.
1: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te. Non abbandonarli. RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
2: Colmo per un macellaio. Rinunciare ai piaceri della carne.

0: Buon ascolto agli amici di Sassari.
1: Ah, Radio Handball, che bella.
2: Sono Riccardo Pivetta, alla sinistra della Terraquiglia Handball Carpi, e faccio un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball Italia. Ciao!

0: Gracias por su valiosa atención. Gracias por su valiosa atención.
1: È severamente vietato attraversare i binari, anche perché non c'è alcun motivo di andare di fretta. Il treno ha 45 minuti di ritardo.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Parla Parla, l'app che sembra che possa fare qualcosa, ma non lo fa. E se qualcosa non funziona, dà la colpa alle altre app. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: un saluto speciale a tutti gli amici della pallamano italiana, che continua a crescere questo movimento che è molto importante per noi. Avanti a tutta, e un ringraziamento agli amici del Bologna.
1: Da
0: Mario Sanchez.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. Stai ascoltando RH.it.

0: des de Ràdio Humboldt Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano, que ens escolten a tot el món. Ràdio Humboldt Punity, passió pel balonmano.
1: Ràdio Humboldt Itàlia.
2: Ma che ce frega, ma che ce importa? Questa è la segretaria stereofonica di Amalia e Spartaco Sacchi. Au, siccome costa, non riattaccate, se no vi spezzo le gambe. Au, mi raccomando, siate brevi e circoncisi. In quanto a noi, se fossimo cecà, vi richiameremo al più presto possibile, se ce va. Au, dimenticavo, dite quello che ci avete da dire dopo il segnale acustico. Hai capito, Bru? No, come l'altra volta. C'hai 30 secondi. In campana, Bru, e in arrivo al segnale acustico. Eccolo!
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Germania, Svizzera, Italia ed Austria. A presto e buona pallamano a tutti.
4: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, frate.

0: tutti gli amici di Radio Handball, da Ennio Remigio, presidente Pallamano Città Sant'Angelo.
1: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: donne, chi si accontenta gode, chi accontenta Rocco gode di più. Da.
1: Ciao, Basilicata, buon ascolto.
2: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti ha a fianco.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Colmo per un frate? Fare polla la diavola.

Attenzione! Per festeggiare il primo arrivo in orario del treno Intercity 564 proveniente da Napoli Centrale e diretto a Venezia Santa Lucia, dopo oltre 2 settimane di ritardo nell'ultimo anno, Trenitalia organizzerà uno spettacolo pirotecnico a mezzogiorno di oggi. Questo straordinario evento potrebbe portare qualche disagio alla circolazione. Ci scusiamo per il disagio.

installation. Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. L'app che non funziona e non puoi cancellare in alcun modo. Si chiama Cambia Telefono. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: E adesso Gianmaria, io ti chiedo di salutare i tifosi del Bologna, gli ascoltatori di Radio Handball Italia.
1: Un saluto grande a tutti e soprattutto a tutti coloro che ci hanno seguito quest'oggi e che ci continuano a seguire. Buona serata.
0: Ciao Gianmaria.
2: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24. Stai ascoltando? Radio Handball Italia.

0: suena con todo el poder.
1: Estás escuchando RadioHandball.it, la primera radio de balonmano en Italia.
2: RH.it, la passione per la palla a mano. RadioHandball.it.
3: Purtroppo in questo momento non sono presente a me stesso. Comunque, dopo il segnale, lasciare un messaggio duro e lungo. Mi raccomando, duro e lungo, che possa entrare bene nelle orecchie.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Norvegia, Svezia, Finlandia e Bielorussia. A presto e buona pallamano a tutti.
2: RadioHandball.it, la radio

0: e io vi auguro un grandissimo in bocca al lupo e ti chiedo di salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball e gli appassionati di pallamano.
1: Grazie, grazie a voi e forza la pallamano.
0: Grazie, ciao Gigliola.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: La nonna ci spera! Du-du-du, da-da-da!
1: Hi, you're listening to the greatest radio station in the world.
2: Ciao, Piemonte. Un buon ascolto.
3: Radio Handball Italia. La prima radio che trasmette senza olio di palma o grassi idrogenati aggiunti. RH.it. Dalla parte dell'orangotango. Sempre. RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.
4: Colmo per una maschera del cinema. Fare luce in un film giallo.

0: un ciao a Rieti.
1: RadioEmbol.it.
2: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, sempre dal trofeo Città di Ferrara del Palaboschetto. Ho qui con me il signor Pacifico della neopromossa Flavioni di Civitavecchia. Che cosa ci vuole dire?
3: Salve a tutti, appunto appena promossi in Serie 1, un bellissimo torneo qui a Ferrara, prima esperienza per le ragazze molto emozionate. Noi veniamo da una realtà pallamanistica femminile che è nata appena una diecina, 15 anni fa, e queste ragazze, alcune di loro, sono state in grado di portarla fino alla massima serie partendo da un under 16, quindi grande soddisfazione da parte delle ragazze, e speriamo che questa stagione sia un buona, positiva, e perché no, non possa essere l'ultima della nostra storia in Serie 1.
2: Certo, quindi una buona pallamano a tutti.
3: Ovviamente a tutti gli ascoltatori e a tutti gli appassionati.
2: Ciao dalla vostra Pix.

Il treno regionale 3350 di Trenitalia delle ore 8:43 non arriverà per niente, così non rompete le palle che i treni fanno ritardo. Come può fare ritardo se neanche arriva? Grazie.

0: The stuff that dreams are made of.
1: Ciao Fabri, esci stasera?
2: Non posso, ho le gomme della macchina troppo gonfie. E tu?
1: Nemmeno io. Stasera sto qui a controllare che l'orologio segni sempre l'ora giusta.
2: Bella idea. Dai, ci sentiamo.
1: Ok, ciao.

0: Salve a tutti, sono Giubini Enrico, il centrale del Nonantola, del Rapid Nonantola. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Handball e auguro tutti un in bocca al lupo per queste prossime partite.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Radiohandball.it.

0: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici della Colombia, Costa Rica, Cuba, Messico e Nicaragua. Buona pallamano a tutti voi.
1: A Radio Handball.
2: Sono le 20 e 59 minuti.
1: RadioHandball.it. Handball a tempo di musica.

0: Bienvenido. Bienvenidos.
1: Saluti tutti gli appassionati della pallamano
2: italiana. Saluto tutti gli appassionati della pallamano italiana, tutti, tutte le squadre.
1: Grazie Anthony, ciao, arrivederci.
2: Grazie a voi, grazie.
3: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: putain.
1: Ciao Molise, buon ascolto.
2: RH.it, step by step. A RadioAngle.it, passo dopo passo. Tutto per la migliore preparazione atletica.
3: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su RadioAngle.it? Scrivici sulla pagina contatti di RadioAngle.it e ti chiameremo al più presto.
4: Il combo per un giardiniere? Piantare tutto ed andarsene.

0: Bueno, chao, un saluto grande per tutta la Palamano italiana, un saluto grande per tutto Cingoli, bueno, y en español, un saludo grande a mi familia que siguió por el link a través de la radio y mis amigos que lo siguieron desde Uruguay. Y bueno, muchas gracias por transmitir el handball. La palamano.
1: Ci siamo poi dimenticati di dire il tuo nome, così ti presenti.
0: Mi nome è Federico Rubo Rodríguez, vengo di Uruguay, di Canelones, vicino a Montevideo, che è la capitale. Bueno, sempre buono a questa esperienza, sumare, come si dice, più esperienza, per me mi serve.
1: Facciamo un'ultima cosa, un augurio alla pallamano italiana da parte tua, cosa diresti?
0: No, che continuen così, continuare così, a trasmettere queste partite, che questo le fa benissimo alla pallamano, e io penso che può crescere ogni tanto di più, questo è buono, mi piace.
1: Grazie, ringraziamo Rodriguez, un in bocca al lupo e una buona pallamano a tutti.
0: No, grazie a voi. Ci vediamo.

Ricordiamo ai signori viaggiatori che è severamente vietato stendere le gambe sul sedile di fronte al vostro, specialmente se vi siede un passeggero, altrimenti il controllore vi guarda brutto.

0: Ciao Mauro, esci?
1: No, mi si è incollata la lingua freezer. E tu?
0: No, stasera studio, devo recuperare l'insufficienza renale.
1: Bravo, comunque dai, ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: A big shout out to all the fans around the world. Global Handball is here. Radio Handball Italia.
1: RH.it. La passione per la pallamano.
2: Pronto? Oh, Mittico! Che piacere! Non mi aspettavo la chiamata. Senti, magari lascio un messaggio dopo il beep. Vai, grande. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ma vaffanculo, vai, io la segreteria non l'ascolto dal 97.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Turchia, Cipro, Grecia e Macedonia. A presto e buona pallamano a tutti.
1: RadioHandball.it. Pallamano per passione.

0: Ciao Liguria, buon ascolto.
1: Un minuto in un minuto. Un piccolo tuo racconto un minuto, raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi, inviaci la storia che hai scritto e in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto, minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti, in pochi minuti, di radiohandball.it. Scrivi a info@radiohandball.it. Radiohandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
2: Commuovere un gatto? Condurre una vita da cani.

0: Luca, esci?
1: Stasera no, le previsioni dicono che dopodomani pioverà. Tu?
0: Neanch'io, sai, ho la faraona nel forno, aspetto archeologi per cena.
1: Ah, complimenti. Dai.
0: Ok, ciao.

0: Ciao a tutti, sono Lorenzo Pedretti, capitano del Bologna United, pivot, e saluto tutti gli appassionati, amici di Radio Handball Italia.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it

0: Ciao a tutti, state scudando Radio Handball in Italia, la prima radio che pare pallamano. Un saluto a tutti i kid che ne scudono da Sicilia, buon ascolto ed ora andate sopra Facebook e mettete un like sopra pagina Radio Handball.
1: RadioHandball.it, la radio con la palla a mano intorno.
2: Ciao, sono intrinseco. Momentaneamente mi trovi assentizzato perché sono dovuto andare di corsa da un amico che mi si era infracichito, poraccio, sono bevuto perché hanno arrestato per gamba rotta. Se mi devi dire una cosa, puoi pure parlare a questo telefono, che io te posso pure capire, perché io sono tipo, ho dai che ho avuto 5 incidenti mortali, mi hanno cambiato 18 km di vene di plastica. Io soffro di crisi epilettiche, quindi non mi lascia cose, messaggi strani che mi possono innervosizzare. Tutti i modi, se mi vuoi telefonare, te lascio pure il cellulare. È 113.
3: Welcome online Portugal. Enjoy the music on Radio Handball.
1: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: Beh, un saluto a tutti da parte mia e buon lavoro soprattutto agli addetti ai lavori, agli appassionati. Riportiamo il nostro sport dove merita.
1: RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Ricordati che devi morire.
1: Come?
0: Ricordati che devi morire.
1: Va bene.
0: Ricordati che devi morire.
1: Sì, sì, no, mo me la segni proprio. C'è una cosa, non vi preoccupare.
2: Sì. Ciao Marche, buon ascolto.
3: RH.it, pillole di salute. A RadioHandball.it, salute ed alimentazione nello sport. Piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia.
4: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano.

0: grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
1: Colmo per un idraulico, avere un figlio che non capisce un tubo.

0: Un saluto a Siena.
1: Questa è RH.it.
2: E allora, da tutti i pazzi per Radio Handball Italia, io chiedo a Matteo di salutare tutti gli appassionati e gli ascoltatori appunto di Radio Handball Italia.
3: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
2: Ciao Matteo.
3: Ciao.

0: Trenitalia informa che potete lasciare al capostazione i disegni dei vostri treni dei sogni. Comunque rassegnatevi al fatto che non verranno mai costruiti, perché decido io i treni che passano e voglio solo treni sfasciati e rotti che non piacciono a nessuno. Grazie allo stesso per la partecipazione.
1: Ciao Carlo, esci?
2: Volevo, ma devo inventare una buona scusa per non uscire. E tu?
1: No, io sto a casa. Sai, vorrei trascorrere più tempo col mio tritacarne.
2: Giusto. Dai, alla prossima.
1: Ok, ciao.

0: Bonjour, vous êtes en train d'écouter Radio Handball Italie, la première radio italienne consacrée au handball.
1: Radio Handball Italia, la pallamano italiana a portata d'orecchio.
2: Sto sempre in giro, lavoro tantissimo, non tengo tempo per parlare al telefono. Se mi volete fare un favore, chiamate solo quando è necessario. Lasciate dei messaggi brevi e fatevi un risciacquo quando parlate, che non si capisce mai niente. Grazie.
3: Enjoy listening to our Spanish friends.
4: RH.it, il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.

0: the weekend isn't around the corner, it's here. You're listening to...
1: A questo punto, Stefano, io ti chiedo di salutare anche tu, di salutare gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
2: Io intanto ringrazio Radio Handball Italia perché comunque sta facendo un servizio bellissimo, anche perché fa conoscere, penso, il nostro sport. Un ringraziamento a tutti, a chi lavora dietro le quinte, a Gianni che fa interviste, che fa la telecronaca, e un augurio a tutti gli addetti al lavoro per far crescere questa pallamano in Italia. Grazie.
1: Bene, io vi saluto, ciao a Stefano e ciao
2: Ernesto. Ciao a tutti. Grazie. Ciao, grazie.
3: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Ciao Friuli Venezia Giulia, buon ascolto.
1: Radio Handball Italia non è una radio commerciale e trasmette 24 su 24 pallamano e musica senza interruzioni pubblicitarie, tutto senza sponsorizzazioni o contributi di enti, federazioni o altre istituzioni. Tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci. Offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia, la tua passione insieme alla nostra. Grazie per quello che potrai fare. RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.
2: Il colmo per un elettricista? Avere una spina nel cuore.

0: un ciao agli amici di Salerno.
1: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
2: Ciao, sono Davide Bulzamini, terzino sinistro del Romagna Handball. Saluto tutti gli amanti della pallamano e tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Ciao.

0: Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos.
1: Il treno, non ricordo, proveniente da non si sa bene dove, è diretto da qualche parte, delle ore fate un po' voi, è in arrivo al binario imprecisato.

0: Ciao Giulio, esci?
1: Stasera no, ho promesso a mia madre che avrei limato le unghie al mille piedi. E tu?
0: No, io no, ormai mi sono fatto una posizione sul divano.
1: Ti capisco, comunque dai, ci becchiamo.
0: Ok, ciao.

0: Cari ascoltatori di Radio Handball, sono Isabella Gandolfi e ho qui con me Alice Biondani dell'Olimpica d'Ossobuono, direttamente dal torneo Città di Ferrara che si sta tenendo qui al Palaboschetto. Alice, cosa vuoi dirci?
1: Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball dalla Pallamano Olimpica d'Ossobuono. Abbiamo appena finito di giocare la prima partita, abbiamo ottenuto un ottimo risultato e siamo molto contenti, speriamo che il nostro cammino prosegua verso il meglio e buona pallamano a tutti.
0: Quante ne hai messe dentro oggi?
1: Un po', dai, non so di preciso, un pochino, diciamo abbastanza, sono contenta.
0: Buona pallamano a tutti anche dalla Pix, ciao!
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Stai ascoltando RH.it.

0: Music Vibe.
1: Harvesting new music.
2: Ciao a tutti, sono Salvo Gardaci, allenatore della IOMI Salerno. Il mio pensiero su questo sport che ormai faccio da tantissimi anni è che la pallamano è la pallamano che deve essere di tutti, uno sport che va certamente valorizzato, va fatto conoscere, a partire dai ragazzini fino ai massimi livelli. Il mio invito è a fare soprattutto pallamano, a fare campo, a unirci, a stare tutti insieme, perché questo sport merita molto molto di più.
3: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.

0: Ciao Lazio, buon ascolto.
1: App e vai su. Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
2: Il combo per un musicista? Essere pagato con denaro sonante.
3: Si aceptan todo tipo de mascotas.
0: Buon ascolto, Savona.
1: Ah, Radio Handball, che bella.
4: Ecco, la prossima partita con chi la giocate e poi se tu puoi inviare un saluto a tutti gli amanti di questo sport che è la pallamano.
5: La prossima partita giochiamo con Carpi in casa, sicuramente sarà difficile. È difficile, ma niente, siamo ottimisti a tutte le partite. Quasi perde quando il fischio finale dell'arbitro, prima mai. Le invio un saluto a tutta la gente di Handball Italia e niente, continuate ad ascoltarci.
4: Grazie, ciao.
5: Ciao, saluto.

Attenzione! Trenitalia vuole informare che è vicina ai propri clienti. Per questa estate, a tutti i clienti che hanno il treno con almeno 60 minuti di ritardo e con una temperatura esterna pari o superiore a 35 gradi all'ombra, Trenitalia offre gratis un bel cappuccino macchiato caldo.

0: Ciao Fra, esci?
1: No, sai, sono in lutto per l'estinzione dei brontosauri. E tu?
0: Non so, mi sono girato i pollici troppo velocemente e devo aspettare che rallentino.
1: Brutta storia. Beh, alla prossima.
0: Ok, ciao.

0: Ma adesso, Lorenzo, ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
1: Io faccio un carissimo saluto a tutti, un abbraccio ai gestori di questa pagina e mi auguro che questa pagina possa trarne buoni frutti, perché è uno sport veramente stupendo e purtroppo ancora poco conosciuto in Italia, ma merita di essere conosciuto e portato avanti.
0: Ok, grazie Lorenzo, rimettiti presto perché ti vogliamo in campo. Ciao.
1: Ciao Gianni, ciao a tutti, grazie.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Radio Handball.
3: Sono le 21:59 minuti.
2: Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: You have received a new WhatsApp message.
1: Radio Handball Italia, the first global network for handball. Passion for handball.
2: Radio Handball Italia.
3: Scusate, ma tutti quanti a me chiamate, cioè io non lo so, cioè uno sta in da casa che fa tutte cose così, può stare in un momento tranquillo, no, proprio a me, tutta la gente che ci sta proprio a me, vabbè, comunque lasciate, se proprio volete lasciare un messaggio, lasciatelo dopo il beep, arrivederci.
4: Welcome online Austria, enjoy the music on Radio Handball.
5: Scusa regia, aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, fratello.

0: cari ascoltatori di Radio Handball, sono sempre Isabella Gandolfi, ho qui con me Flavio Boschetti, direttamente dal Palaboschetto di Ferrara, che vuole dare un saluto a tutti voi.
1: Saluto tutti gli appassionati di pallamano, venite a trovarci, quest'anno avremo una stagione molto frizzante, 4 squadre di Ferrara nei campionati maggiori, 2 femminili e 2 maschili, venite a trovarci e vi divertirete, vi aspettiamo.
0: Ciao dalla Pix.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Buonasera. Buonasera. C'è una grossa crisi, eh? Buonasera. Chiedo scusa, ha fatto male?
1: No? Maestro, molto. Scusi, lei ha sogni nel cassetto?
0: No, soltanto calzini, scusa.
2: Buonasera. Senta, la Chiesa ormai ha accettato la teoria di Darwin, ma anche secondo lei l'uomo discende dalla scimmia?
0: No, l'uomo non può discendere dalla scimmia, forse è bambino.
2: Ma come il bambino?
0: Forse è bambino, forse bambino.
2: In che senso il bambino?
0: Non è che l'uomo può scendere dalla scimmia, forse se la scimmia è molto grossa, forse il bambino può scendere, ma non è che l'uomo scende dalla scimmia.
2: Sì, ma la Chiesa ha detto che l'uomo può discendere dalla scimmia.
0: Ho capito che la Chiesa ha detto, ma non è che la Chiesa può costringere la scimmia, che qua l'uomo monta sulla scimmia, scende, monta sull'altra scimmia, se no va una grossa crisi, eh.
1: Maestro? Pronto, maestro?
0: Pronto?
1: Pronto, maestro, ma lei è favorevole alla manipolazione genetica?
0: No, attenzione, queste cose fanno diventare ciechi, attenzione.
3: Presten mucha atención a este aviso de cuidado.
4: Ciao, Valle d'Aosta, un buon ascolto.
5: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social, con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network. RadioHandball.it, Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.
6: Il colmo per un tuono? Non sopportare il rumore.

0: Welcome in. Let's make it lit.
1: Yeah. Benvenuta online, Vercelli.
2: Stai ascoltando Radio Handball Italia.
3: Un saluto agli amici della pallamano dall'Olympic di Massa Marittima. Ci trovate sul sito usolympic.it, su Facebook, ma soprattutto ci vediamo sul 40x20 dal 15 ottobre. Ciao a tutti dall'Olympic, da 45 anni, sui campi da gioco.

Il treno regionale 3360 di Trenitalia, delle ore 6.43, proveniente da Cassino e diretto a Roma Termini, arriverà con solo 10 minuti di ritardo. Ma non vi preoccupate. Si fermerà poi a Zagarolo per almeno una mezz'oretta.

0: Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar. Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar.
1: Ciao Paolo, esci?
2: No, ho le gambe in sciopero, hanno incrociato le braccia. E tu?
1: No, io no. Devo recuperare le ore di sonno perse durante la gita di terza media.
2: Ci credo. Ci sentiamo.
1: Ok, ciao.

0: E allora, da tutti pazzi per Radio Handball Italia, io chiedo a Matteo di salutare tutti gli appassionati e gli ascoltatori appunto di Radio Handball Italia.
1: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
0: Ciao Matteo.
1: Ciao.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: radiohandball.it

0: to the drop.
1: De Radio Handball Italia, un saludo a todos los amigos de balonmano que nos escuchan en todo el mundo. Radio Handball Italia, balonmano por pasión.
0: RH.it, la passione per la palla a mano. Radio Handball.it.
2: Durante questo periodo della giornata, gli abitanti di questa casa si trovano normalmente fuori del loro habitat. Probabilmente si stanno procacciando il cibo, oppure sono fuori per motivi che la scienza ancora non è riuscita a spiegare. Potrebbe anche accadere che siano a casa, ma in questo caso probabilmente stanno effettuando il rituale di riproduzione dei mammiferi. Lasciate un messaggio dopo il verso del picchio dal ciuffo argentato.
1: Enjoy listening to our Dutch friends.
0: Radiohandball.it,

0: Desde aquí sonamos la mejor música del planeta.
1: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, siamo qui al Trofeo Città di Ferrara, al Palaboschetto di Ferrara. Ho con me Elena del Casal Grande Spallanzani che ci vuole salutare. A te Elena.
2: Ciao a tutti amici della Pallamano, siamo qui a Ferrara per la nostra prima uscita stagionale. Un altro anno alle porte e niente, volevo solo salutare tutti sperando che questo sia un anno positivo per tutti. Noi siamo carichi come delle molle e buona Pallamano a tutti dal Casal Grande Padana.
1: Buona Pallamano a tutti dalla Pix. Ciao.
3: RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Buonasera. Buonasera. C'è una grossa crisi, eh?
1: Pronto?
0: Non è che va veramente bene, che
1: pronto?
0: Siviano, che è?
1: Pronto, mi scusi maestro, ebrei, musulmani, cristiani, indù, buddisti, shintoisti, quando potremo riunirci tutti insieme in un'unica grande chiesa?
0: A carnevale? A carnevale.
2: Pronto? Pronto, scusi, perché è comparso l'uomo sulla terra?
0: Perché è comparso?
2: L'uomo sulla terra?
0: Perché se l'uomo compareva sull'acqua, affogava, Se almeno prima compareva un istruttore di nuoto che gli insegnava a nuotare, ma se no quella può, poi arriva il secondo uomo, fa dove è il primo, è affogato, non è che se l'è cavata.
3: Ma che risposte dà? Ma scusa, ma noi abbiamo bisogno di spiritualismo, che pronto, sono qui.
0: Ho capito, ma mica posso fare tutto io.
4: It's time for a weather and time.
5: Ciao Campania, buon ascolto.
6: A radioembol.it, un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti.
7: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
8: Colmo per un matematico? Avere un calcolo a fegato.

0: vi auguro sempre di vedere delle vittorie così e di fare il tifo per l'Ariosto.
1: Ma soprattutto una buona pallamano a tutti.
0: Esatto, buona pallamano a tutti. Grazie.
1: Grazie a te, ciao Massimo.

Il treno ha maturato 5 minuti di ritardo e 5 kg di patate. Lo so, questa era triste, ma capitemi, io sono condannato a sparare le cazzate di questi tizi di Trenitalia e adesso non so dire più cose sensate. Però le patate sono buone lo stesso.

0: This is Guerrilla Radio on 89.3 KUGS. You're listening to Guerrilla Radio on 89.3 KUGS.
1: Ciao Giorgio, esci?
2: Stasera voglio finire di studiare l'elenco telefonico. Tu?
1: No, sai, non piove e mi spiace lasciare l'ombrello a casa da solo.
2: Eh già. Beh, alla prossima allora.
1: Ok, ciao.

0: un grande in bocca al lupo Giacomo Savini, e gli chiedo di inviare il solito saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana di Radio Handball Italia.
1: Crepi il lupo e grazie a tutti per ascoltarci, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball.
0: Grazie Giacomo.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Ciao.
2: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: Un saluto a tutti i miei colleghi giocatori di pallamano e forza pallamano Avola.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Buonasera. Buonasera. C'è una grossa crisi, eh?
1: No,
0: non è che se l'è cavata,
1: ma che risposte
0: bene.
1: Da? Ma scusa, ma noi abbiamo bisogno di spiritualismo. Che pronto? Pronto? Sono qui.
0: Ho capito, ma mica posso fare tutto io.
1: Beh, no, ma lei viene qua, porta una religione nuova e così e dice la fogava.
0: Ho capito. Se lo sai stamattina che ora mi sono alzato. Alle 7:15.
1: Vabbè, ho capito, ma che è il problema nostro? La religione l'ha fondata lei.
0: Per mettere a prendere la bambina, ha messo in macchina e ho portato a scuola. Hai capito?
1: Mi dispiace, ma.
0: Che poi la bambina ha vomitato la torta, Bambina ha vomitato, quella gli ha dato un'altra volta le olive ascolane con la Nutella. La bambina ha vomitato.
1: Quella, è sua moglie.
0: È mia moglie.
1: Ho capito, ma questo.
0: C'era traffico, abbiamo fatto il tragitto a piedi, si è sentita male, ha vomitato al cavalcavia. Ha preso in testa un vigile urbano. Tanto che c'è qua, c'è quello. Quella è andata al corso di chitarra, lo sai che ora è rientrata da casa? Alle 5 del mattino. Con rossetto tutto spostato sulla faccia. Ma che è la chitarra suoni con la bocca? Te c'ha una grossa crisi.
1: Scusi, lei c'ha grossa crisi,
0: no,
1: allora, è personale.
0: Che c'ha una grossa
1: crisi?
0: Io c'ho. Chi è? Pronto?
1: Lei c'ha grossa crisi.
0: Tu c'ha una grossa.
1: Lei c'ha grossa crisi.
0: Io c'ho tagliacolante nel dito.
2: Fat Beats Radio, playing the best rap, hip-hop, R&B, soul, funk, reggae, from the 70s to early 2000s.
3: Ciao, Puglia, buon ascolto.
4: Radio Handball, la voce del tifoso. Su radiohandball.it, i messaggi vocali WhatsApp degli ascoltatori, lasciati al 334 34 30 288. Prova anche tu.
5: Take care, what time is it?
4: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.
6: Il combo per un elettricista? Dare una scossa alla propria vita.
7: Muy pronto, y no digas que no te avisaron.
8: Un benvenuto e un buon ascolto a Vibo Valencia.
4: Questa

0: Intanto grazie di cuore a tutti quelli che ci ascoltano, questa è una radio che fa solo del bene alla pallamano, noi siamo convinti e siamo anche stimolati da sapere che c'è gente che segue il nostro campionato. A tutti quanti un buon sabato sera e una buona domenica.
1: Ciao Beppe.
0: Ciao Gianni e grazie di tutto.

0: more music on your favorite station.
1: Trenitalia informa che sui treni viene effettuato il controllo dei biglietti. Chi è sprovveduto verrà scaraventato fuori dai finestrini e chi è addormentato verrà svegliato con una tromba da stadio.

0: now tuned in to your number one radio station.
1: Ciao Fabri, esci?
2: Non posso, ho la bici in riserva. Tu?
1: Vorrei, ma mia mamma si rifiuta di allacciarmi ancora le scarpe.
2: Ci sono passato anch'io. Dai, ci sentiamo.
1: Ok, ciao.

0: Salve, sono Lorenzo Nocelli della Terraquilia Carpi Handball e saluto tutta la pallamano italiana.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Radiohandball.it

0: ¡Corre, que viene tu suegra! ¡Corre, que viene tu suegra! ¡Corre, que viene tu suegra!
1: Si quiser entrar en contacto, es só ligar no 3343-430288. E-mail info@radiohandball.it. Entre en contacto.
2: RH.it. La pasión por la pallamano.
3: Pronto, io non ci sono e non vi posso dire dove sono. E non so chi siete, né perché mi chiamate, né come avete avuto questo numero. Ma rimanete in linea, perché riattaccare? Ditemi chi siete voi, lasciatemi detto dove abitate, da dove chiamate. In qualche modo vi farò sicuramente avere mie notizie.
4: Welcome online Slovenia. Enjoy the music on Radio Handball.
2: RadioHandball.it. Pallamano per passione.

0: Salve Lando!
1: Ciao Dino!
0: Vuoi un caffè?
1: No, un crudino!
0: Non c'è chiappo mai!
1: Sai, due amici l'altro giorno stava a parlare, tutti e due, no? Se parlava del più o meno, e uno gli fa: fatto, guarda che io sono proprio sfortunato, c'ho una vita sentimentale, non gliela fo ma né con una donna, non gliela fo proprio, pensa, c'ho avuto tre mogli, porca miseria, gli ha fatto, sono stato proprio scarognato, e morte tutte, gli ha fatto la prima, gli piace i funghi, è morta perché ha mangiato i funghi avvelenati, a seconda lo stesso, gli ha fatto, gli piace i funghi anche questa, è morta perché ha mangiato i funghi avvelenati, e a terza, allora l'amico gli fa, e a terza, adesso pure gli piace i funghi? No, adesso è morta di botte, perché? Perché non voleva mangiare i funghi!
2: DJ John and hostess Roxy at Nightfire Inn, playing classics from the 80s.
3: Ciao Veneto, buon ascolto!
4: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture. Sempre. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
5: Il combo per una professoressa di matematica? Non avere problemi.

0: Wir sind das Radio.
1: Frosinone. Stazione di Frosinone. Anzi no, siamo ancora a Roma, ci scusiamo per il leggero ritardo.

0: Sì, pronto?
1: Pronto, chiedo un momento scusa. Il bombolaio è?
0: Sì.
1: Figlio mio, sai com'è? Ho tanta fame ed è finita la bombola. E io e i miei picciotti dobbiamo farci una spaghettata, eh?
0: Ma no, a quest'ora. È a casa solo.
1: Anche io sono a casa, figlio mio. E ti stiamo aspettando che ci porti la bombola.
0: Ma scusa, se io gli dico che sono a casa, come faccio a portargli la bombola?
1: Ero convinto che me la potevi portare, figlio mio. Sai com'è? Visto che sono il padrino.
0: No, io sono a casa. Domani se ne parla.
1: Allora adesso ti do il mio indirizzo, va bene? Prendi degli appunti, dai.
0: Ma dica, come si chiama?
1: Mi chiamo Padrino Tattamella.
0: Tattamella, via?
1: Via Minghia 4 Stagione.
0: Come?
1: Di nuovo me lo chiedesti. T'ho detto via Minghia 4 Stagione.
0: Minghia che quasette, la rusa che si è buffana.

0: Saluto sempre tutti, come l'altra volta, un bacio a chi ci segue e chi ci sostiene. È davvero il top che si può avere.
1: Grazie Francesco e ciao.
0: Ciao, grazie.
2: RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione. RadioEmbol.it.

0: You are listening to Radio Handball, the first handball radio in Italy.
1: RadioHandball.it, la radio con la palla a mano intorno.
2: Se non rispondo, non sono in casa. Se sono in casa, non sono libero. Se sono libero, io non c'ho voglia. Se non c'ho voglia, porta pazienza. Se c'hai pazienza, lascia un messaggio. Lascia un messaggio. Lascia un messaggio. Se non rispondo, lascia un messaggio.
0: Hello, Norway. Enjoy listening on Radio Handball.
1: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: This is the goofiest radio station there ever was.
1: Un saluto a tutti gli appassionati di Radio Handball e della pallamano italiana e Rock and Roll.
2: Ciao.
1: Arrivederci, ciao ciao.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: So diabolico nell'amplezzo, sproporzionato per quel che riguarda le dimensioni di sesso. E se trovo la tonnata...
1: Era lui, era Cecco, il nipote del fornaio sotto casa. Era un orrendo butterato di 26 anni, con il culo molto basso e un alito agghiacciante tipo fogna di Calcutta.
2: Ciao Abruzzo, buon ascolto.
3: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te, non abbandonarli. RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.
4: Il colmo per un imbianchino? Avere un vestito che gli calza a pennello.

0: Music Vibe.
1: Brighton's best beats.
0: Live and fresh.
1: Loud and proud.
2: Benvenuta online, Avellino.
3: Questa è rh.it.
4: Certo che sì, saluto tutti gli appassionati di questo bellissimo sport e venite a vederci in tutti i palazzetti, non parlo di noi come Terraquilia, ma noi che giochiamo a pallamano abbiamo bisogno di seguito, abbiamo bisogno di appassionati, tifosi, e è uno sport spettacolare, bellissimo, e un ciao a tutti.
5: Bene, un grande in bocca al lupo, a risentirci dopo. Ciao Riccardo.
4: Ciao.

0: I can't stand listening to this guy on the radio every morning.
1: Attenzione, il treno regionale 3370 proveniente da Cassino e diretto a Roma Termini arriverà con 100 minuti di ritardo a causa di... Un secondo che cerco di inventarmi una scusa credibile. Ecco. Sbrodolani Salotti mi ha detto che Antani, se non ritrova Capannella nei confronti di Zagarolo, sarà fatta la stazione Termini. Ci scusiamo per il disagio, vi ringraziamo per aver creduto a questa cazzata e tanto per mettere un dito nella piaga, vi ricordiamo che ci state pagando 93 euro al mese. Grazie.

0: Ciao Roby, esci?
1: No, non posso camminare. Sai, ho due piedi in una scarpa. Tu?
0: No, sai, fra 3 giorni è l'onomastico del mio idraulico.
1: Ah, fagli gli auguri. Dai, alla prossima.
0: Ok, ciao.

0: Un saluto a Radio Handball, grazie per il lavoro svolto, continuate così, grazie agli ascoltatori, spero siate sempre più numerosi perché ci serve nei palazzetti come anche alla radio, è sempre d'aiuto.
1: Grazie Simone, grazie alla prossima, ciao.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. Stai ascoltando RH.it.

0: In questo momento mi trovo a Mombasa. Se non mi trovate a Mombasa, provate a Nuova Delhi. Se non mi trovate a Nuova Delhi, provate a Jakarta. Se non sto neanche a Jakarta, provate a Mogadiscio. Se non mi trovate a Mogadiscio, provate più giù nel continente nero. Se non mi trovate nel continente nero, provate a Viterbo. Se non sto neanche a Viterbo.
1: Hello France, enjoy listening on Radio Handball.
2: RH.it, il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.

0: Saluto tutti gli amanti della pallamano, seguite Radio Handball e forza Bologna.
1: Grazie Giacomo.
0: Grazie, arrivederci.
2: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Un benvenuto a Bari e buon ascolto.
1: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
2: Senti, e adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano che da quest'anno possono seguire in diretta le partite su Radio Handball Italia. A tutti gli appassionati, che saluto vuoi mandare?
3: Questo sport è un grande sport, continuiamo a sostenerlo perché va mandato avanti in confronto ad altre realtà che sono più affermate. Forza pallamano e andiamo avanti. Dai.
2: Ciao Francesco, alla prossima.

il treno regionale alfa in deta opera alla x all'infinito su infinito tendente alla derivata di pi greco alla x quarti meno lambda alla meno infinito, proveniente da più infinito è diretto a meno infinito. È in arrivo al binario 0,25, ferma in tutti i flessi e deraglia nei pressi delle cuspidi.

0: Ciao Luca, esci?
1: No, non posso, sai, la mia maglietta della salute è all'influenza. E tu?
0: Nemmeno io, a mezzanotte mi scade lo yogurt.
1: Ah, vabbè, dai, ci si sente.
0: Ok, ciao ciao.

0: spero vi siete divertiti anche voi.
1: Grazie Riccardo. Ciao.
0: Ciao.
2: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: A big hello from Radio Handball to all the handball friends who listen from all over the world. Radio Handball Italia, handball for passion.
1: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
2: E so Nerone.
3: Io Poppea.
2: E non siamo in domus.
3: Nerone al Colosseo in concerto Penalira a Cartone.
2: E quando sono io Roma si infiamma.
3: Io non vi rispondo perché sto a far bagno dentro al latte.
2: Ma pare un bombolo dentro al cappuccino.
3: Oh, parlate dopo per bip, ma datevi una mossa.
2: E se no, datevi fuoco.
0: Hello Argentina. Enjoy listening to Radio Handball.
4: Radiohandball.it. Musica a tempo di handball.

0: Carissimi amici del mondo della pallamano, un caloroso buongiorno dalla Pallamano Ragusa. Un forte in bocca al lupo a tutte le società italiane che, nonostante periodi di crisi, continuano a fare il massimo per non far morire questo sport stupendo. Ovviamente, come non ringraziare Radio Handball Italia, che ci permette di stare tutti un po' più vicini, anche se geograficamente lontani. Un saluto a tutti e forza Pallamano, forza Radio Handball Italia e ovviamente forza Pallamano Ragusa.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Non cresce più l'erba, caro!
1: Ma tu come ti chiami?
0: Ottola!
1: Come?
0: Ottola!
1: Come?
0: Ah! Ottola! Che sei sorto? Che siete nei attributi handicappati? A come atrocità! Doppia T come terremoto e tragedia! I come ir di Dio! L come lag di sangue! E A come adesso venga e ti sfascio le corna! Fottete malam! Fottete malam!
2: Ciao Toscana, buon ascolto.
3: Radio Handball Italia, la prima radio che trasmette senza olio di palma o grassi idrogenati aggiunti. RH.it, dalla parte dell'orangotango. Sempre RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.
4: Il colmo per un drago? Andare dal dottore perché gli brucia la gola.

0: un ciao a Brindisi.
1: Ah, Radio Handball, che bella.
2: Tu, ti faccio un'ultima domanda, che è questa: se ascolti durante la settimana Radio Handball Italia, cosa ne pensi?
3: Sì, l'ascolto quasi sempre, è un'iniziativa bellissima, perché è una radio che parla esclusivamente di pallamano, che è quello di cui noi viviamo praticamente tutta la settimana, il sabato per la partita, e quindi deve continuare, ed è ripeto, perfetto, perché poterla ascoltare, potersi informare tutti i giorni sulla pallamano mancava e ci voleva proprio per il movimento.

Si informano i passeggeri che i bagni del treno regionale per Genova Piazza Principe sono tutti allagati. Se dovete fare un bisognino, attaccatevi al tram.

0: Ciao Luca, vai al bar stasera?
1: Andrei, ma mi sono entrati i ladri in casa e mi sembra scortese lasciarli soli. E tu esci?
0: Stasera no, c'è il vento contrario.
1: Me l'hanno detto. Beh, dai, ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: a tutti, sono Isabella Gandolfi, la fotografa. Volevo ringraziarvi per la meravigliosa compagnia che mi fate anche durante il mio lavoro in studio. Un caro saluto a tutto lo staff di Radio Handball.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: RadioHandball.it

0: RadioHandball.it, the web radio for handball lovers.
1: Radio Handball Italia.
2: Buonasera, in questo momento c'è un grosso crisi, non posso rispondere al telefono. Lasciate un messaggio, se no, il secondo messaggio che hai detto.
0: Hello USA, have a good time listening to Radio Handball.
3: Scusa regia, aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, fratelli.

0: Grosseto un grande, grande saluto da tutti noi!
1: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.

0: tua madre.
1: Onorevole, buonasera.
0: Gli occhi verdi di tua madre non me lo ricordo, ti posso dire un coloro dopo pelo.
2: Sì,
0: conseguentemente, spezzatamente, sempremente, continuamente, fortemente, valientemente
2: basta.
0: Arriverà CPPT,
2: cioè
0: più pelo per tutti. Applausi. Qualunque mente. Cazzo, cazzo, cazzo. Io.
3: Se mi voti ti sistema e ti trovo un lavoro, se non mi voti indugulati a tutta la famiglia.
2: No, vabbè, non è modo, eh.
0: Vi penso effettivamente a chiunque, qualunque chi che sia, votatemi, vi prometto che ci saranno boschi pieni di pilo.
2: Ma come boschi?
0: Cariche di pilo, costruiremo edifici di pilo, campi da tennis di pilo, campi da basket, da hockey, campi e gelateria di pilo. Se mi voterete ci sarà più pilo per tutti.
2: Una specie di Wimbledon per tutti. Sul pelo, vabbè.
3: Noi non ci faremo intimidire.
2: No.
3: Su pilastri di pilo e tiranti di pilo costruiremo un ponte di pilo.
4: È bello solito.
2: Si sa che è bello.
3: Con 8 corsie di pilo e una corsia di peluche per i miei amici.
2: Vabbè,
3: carreggiate di pilo, panchine di pilo per ammirare un mare di pilo.
2: Ma
3: distributori e caselli di pilo. Una scia luminosa di pilo e prosperità che unirà i continenti. Votatemi e sempremente e qualunquemente ci saranno 3 chilometri di pilo. E viva il pilo ad alta velocità! E viva il pilo ad alta velocità, qualunquemente e sempremente, e forza regina, va!
2: Che forza regina, basta!
5: You have a WhatsApp message.
6: Ciao Sardegna, buon ascolto.
7: RH.it, step by step, a RadioAngle.it, passo dopo passo, tutto per la migliore preparazione atletica.
8: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
9: Il colmo per una nuotatrice? Cavarsela per il rotto della cuffia.

0: un saluto a Lucca.
1: Stai ascoltando Radio Handball Italia.
2: Un saluto a tutte le giovanili della pallamano italiana. Viva la pallamano!

Il treno regionale 1-2-2-1-2-1-X-1-2-1-2-X. Come X? Scusatevi, ho letto la schedina. Il treno non ve lo annuncio neanche perché tanto è in ritardo di 45 minuti. Grazie.

0: Ciao Andre, esci?
1: Stasera no, voglio ascoltare i miei nuovi dischi dei Freni. Tu?
0: Non credo, mi si è addormentato un piede e mi spiace svegliarlo a quest'ora.
1: Ci mancherebbe. Dai, ci si becca.
0: Ok, ciao.

0: cari radioascoltatori di Radio Handball Italia, ho qui con me Cesar Castillo. Siamo a Thun, dove l'Ariosto Pallamano sta giocando la partita di Challenge Cup. What can you say to our listener?
1: Best regards from London to Radio Handball Italia e molti auguri.
0: Grazie, buona pallamano a tutti.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: Estàs escoltant RadioHumble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.
1: RH.it, la passione per la palla a mano. RadioHumble.it.
2: Salve, stranamente sono assente. No, non sono andato ancora a quel paese, ma dall'ortopedico. Certo, mi devo dare una revisione. Comunque questa è una segreteria, non politica, Quindi tranquillamente potete lasciare il vostro messaggio. Sì, garantisco che l'ascolto soltanto io. Vi ascolterò dopo il beep.
1: A Radio Apple.
3: Sono le 23:59 minuti.
4: Radio Handball gives a warm welcome to our Polish friends.
1: RadioHandball.it, la radio

0: You have a WhatsApp message.
1: Ziua, ascultați Radio Handball Italia. E primul radio care va vorbi despre handbalul în Italia. Vă salutăm pe toți aceia care ne ascultă Moldova. Și ascultare plăcută în continuare și vă rugăm să aprecați pagina pe Facebook. Handball Italia.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: certo che si può sapere che lavoro faccio. È molto semplice, va. Un cazzo.
1: Ciao Emilia Romagna, buon ascolto.
2: Un minuto in un minuto. Un piccolo tuo racconto un minuto, raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi, inviaci la storia che hai scritto e in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto, minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti in pochi minuti di radiohandball.it. Scrivi a info@radiohandball.it. radiohandball.it. Presto on air con musica e pallamano 24 su 24.
3: Il colmo per un manettiere? Essere magro come un grissino.

0: buon ascolto ad Alessandria.
1: RadioEmbol.it.
2: Beh, un saluto a tutti, è un gran bel mondo che purtroppo conoscono ancora molto in pochi, ma quella che è la speranza è che magari nel giro di qualche anno questo sport minore possa piano piano entrare a far parte dei pensieri di molte più persone di quelle che oggi in qualche modo si occupano di pallamano. Quindi grazie a tutti che ascoltate, ci vuole l'impegno da parte di tutti, squadre, dirigenti, genitori, giocatori. E tutti gli appassionati comunque possono dare il loro contributo.
3: Grazie Saverio, ci sentiamo alla prossima.

si informano i signori viaggiatori che i sedili sui quali siete comodamente seduti non vengono puliti dal 12 ottobre 1997.

0: Ciao Giulio, esci?
1: Non posso, ho preso i pidocchi al mercato delle pulci. Tu?
0: No, perché domani mi sveglio presto per controllare che il sole sorga.
1: Beh, qualcuno deve pur farlo. Dai, ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: Lo so, siete tanti. Un saluto a voi di Follonica.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it

0: primeira rádio de handball da Itália. Paixão por handball.
1: Ciao, non ci sono e sono andato via proprio a ritirare qualche altro Oscar. Oscar e Luigi, io e per ora non ci sono, però vi chiamo quando torno proprio, maledetti rosponi. Dopo il segnale acustico, ciao.
2: Enjoy listening to our Bulgarian friends.
3: Radio Embol.it. Embol a tempo di musica.

0: A fine intervista ti chiedo di mandare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano dai microfoni di Radio Handball Italia.
1: Sì, un saluto a tutti, speriamo che questo sport continui ancora e che gli appassionati siano sempre di più, e forza Radio Handball Italia.
0: Bene, ciao Giuliano.
1: Ciao, grazie.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: finalmente, dopo una giornata di rotture dei coglioni, è arrivato il meritato riposo. Me ne vado!
1: Ciao Lombardia, buon ascolto!
2: RH.it, pillole di salute. A RadioHandball.it, salute ed alimentazione nello sport. Piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Il colmo per un topo? Essere inseguito da un gatto delle nevi.

0: Vuoi fare un saluto alla pallamano italiana?
1: Io voglio salutare tutta questa pallamano italiana e voglio, come si dice, bocca al lupo a tutti.
0: Grazie, ciao Luca, ci sentiamo per le prossime partite. Un saluto dal balcone delle Marche, la pallamano dal balcone delle Marche.

Trenitalia informa che a causa delle temperature desertiche ha pensato bene di disattivare tutti gli impianti di condizionamento delle carrozze e di stagnare i vetri per aumentare il vostro comfort.

0: Ciao Fra, esci?
1: No, sai, sto studiando per gli esami del sangue. E tu?
0: Guarda, ci ho pensato, ma alla fine preferisco stare qui a farmi crescere i capelli.
1: Interessante. Comunque dai, ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: giocherà in Serie A. Un grande saluto a tutte le società della pallamano italiana e un grande in bocca al lupo a tutti per la prossima stagione.
1: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24. RadioHandball.it

0: ein großes Hallo von lh.it an alle Handballfreunde, die uns aus der ganzen Welt folgen. Radio Handball Italien, Handball aus Leidenschaft.
1: rh.it, la passione per la pallamano.
2: Compagni e compagni, avete 35 ore per lasciare le vostre istanze, il 33% di tempo per dire chi siete, l'altro 33 per dire cosa volete, il restante 33 per dire dove potrebbe reperirvi, l'1% non dite nulla perché siete capitalisti.
3: Welcome online Russia, enjoy the music on Radio Handball.
1: RadioHandball.it, pallamano per passione.

0: Ciao a tutti dal Chierona Palermo. Ciao a tutta la pallamano italiana. Viva la pallamano.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più

0: Buona giornata a te che te trovi ancora una volta davanti a sto cazzo dei computer e vorresti essere al mare alla Dispoli. Resisti!
1: Ciao Trentino Alto Adige, buon ascolto.
2: Radio Handball Italia non è una radio commerciale e trasmette 24 su 24, pallamano e musica senza interruzioni pubblicitarie. Tutto senza sponsorizzazioni o contributi di enti, federazioni o altre istituzioni. Tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci. Offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia, la tua passione insieme alla nostra. Grazie per quello che potrai fare.
3: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.
4: Il combo per un poveraccio? Fare sogni d'oro.

0: buon ascolto a Belluno.
1: Stai ascoltando RadioEmbol.it.
2: Bene, adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana.
3: Mi fa molto piacere, so che la Radio Handball sta avendo grandi successi con queste trasmissioni del sabato. Penso che il movimento nostro meriti sia una radio che diffonde questo sport e sia soprattutto che questo sport attraverso i giovani possa crescere, perché non possiamo essere sempre Cenerentola in Europa.
2: Bene, ciao Beppe, alla prossima.
3: Grazie.

annuncio torneo di rubamazzetto. Si informano i passeggeri che, visto che il treno delle ore 14:29 è in ritardo di 60 minuti e che gli altri treni non sono messi meglio, è stato istituito un torneo di rubamazzetto al binario 4. Per partecipare, recatevi al binario 4 con calma. Un momento. Si informa alla clientela che il torneo di rubamazzetto al binario 4 è stato sospeso perché un anziano è svenuto. Ah, un attimo ancora. Lo svenuto è stato spostato al binario 5, quindi il torneo può essere svolto regolarmente. Grazie e che vinca il migliore.

Li 13 comandamenti degli romani. 1. Voglia de lavora, sarteme addosso, ma fammi lavra meno che posso. 2. Er lavoro e fatica. 3. Se nasce stanchi, e se vive solo per riposa. 4. Ama er letto tuo, come te stesso. 5. Riposa er giorno, pei dormi alla notte. 6. Se vedi chi riposa, aiutalo sempre. 7. Non fa oggi quello che poi fa tranquillamente domani. 8. Nella vita, cerca de fa poco, e cur poco, fallo fa all'altri. 9. Quando te vi è proprio voglia de lavora, mettete a sede, e aspetta che te passa. 10. De troppo riposo, non è mai morto nessuno. 11. Quello che ha inventato a fatica, è morto da un pezzo. 12. Se er lavoro e salute, allora viva malattia. 13. Per evitare di affaticasse troppo, se consiglia di legge la presente molto lentamente, o meglio ancora di fasse la legge. E che ve lo dico a fa'.

0: Bonjour, on fait un coucou à tous les locuteurs francophones qui sont en train de nous écouter.
1: RadioHandball.it, la radio con la palla a mano intorno.
2: Allora, senta, senta, che sai? Allora, che c'è la segreteria? Oddio, oddio, oddio, la segreteria! Ti ne voglio delle. Aspetta, la faccio giusta. Allora, questa. Ti lascia vedere. Dopo segnale. Le musiche. E dopo. Oddio. Perché. Perché stavo a ridere?
3: Radio Handball gives a warm welcome to our Serbian friends.
1: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: Ciao a tutti, sono Davide Campana, capitano della Dorica Ancona, ex giocatore di nazionale, ormai arrivato a 32 anni. Niente, volevo fare un saluto a tutta la pallamano italiana, soprattutto ai giovani, alle giovani leve, ai sedicenni, diciassettenni, diciottenni dell'annata italiana, che so che stanno facendo benissimo. Io vi dico di credere nel movimento, se non è quello italiano è quello estero, credete nelle vostre potenzialità, provate, se andatevene all'estero, fate quello che volete, fate pallamano, se non andrà bene non sarà un fallimento ma sarà comunque un'esperienza di vita. Ciao a tutti, buona pallamano.
1: RadioHandball.it, Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.

0: sente. Mi sente, dottor Bancompagni, ma questa sera poi dopo di qua dove si va? Si va? C'è un pranzettino, mi hanno detto.
1: Ciao, Umbria, buon ascolto.
2: Up e vai su. Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: Il colmo per una cantante? Non avere motivi validi.

0: Un buon ascolto agli amici di Varese.
1: Questa è RH.it.
2: Ciao, sono Luca Cacciari, un giocatore del Bologna United, e invio un saluto caloroso a tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Ciao a tutti.

Attenzione! Informiamo la gentile clientela che Trenitalia si è classificata al primo posto in un recente sondaggio. Ad un campione di 5.000 persone, alla domanda con cosa hai perso più tempo nella vita, l'82,5% ha risposto Trenitalia. Trenitalia ringrazia tutti i suoi clienti per la fiducia dimostratisi nei suoi confronti.

0: Domenico, senti, per i nostri appassionati, cosa pensi tu di questa radio, Radio Handball Italia?
1: Beh, Radio Handball Italia è sicuramente una grossa occasione per la pallamano, perché è l'unica radio che trasmette pallamano live, e questo sicuramente per tutti gli appassionati, per tutto il movimento, è un momento di crescita e di riconoscimento di questo sport.
0: Tu l'ascolti molto?
1: Sì, ho sempre, non solo io, ma anche tanti tifosi ne parlano sempre in maniera molto entusiasta, anche perché possono seguire da casa anche quando non sono presenti.
0: Bene, grazie Domenico, ciao.
2: Ciao, ciao.
3: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Sie hören Radio Handball IT, Italiens erster Handballsender.
1: Radio Handball Italia. La pallamano italiana a portata d'orecchio.
2: Barney, vieni a rispondere al telefono.
3: Ma non ci siamo, Fred.
4: Infatti questa è una segreteria telefonica, non è vero, Bubu?
5: Yogi, ma sei proprio sicuro?
6: Senti, brutti tapastri, lavo due paperi, parlate solo dopo il segnale acustico.
7: Hello United Kingdom, enjoy listening on Radio Handball.
8: RH.it, il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.
9: È mezzanotte e 59 minuti.

0: saluti a tutti gli amici che ci ascoltano da Paganico.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Ciao Calabria, buon ascolto.
1: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social, con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network. RadioHandball.it, Preston Air con musica e pallamano, 24 su 24.
2: Colmo per un cane, avere una bella gatta da pelare.

0: You have a WhatsApp message.
1: WhatsApp.
2: Attenzione! Il treno in sosta al binario 3 non fa servizio viaggiatori, nonostante non sia guasto, sia in orario e vada proprio alla stazione di Gallarate. Ma senza di voi.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Arnaldo, l'app che sceglie il nome a tuo figlio. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Il messaggio è che la pallamano è sempre uno sport che chi lo viene a vedere, chi lo pratica, lo appassiona in maniera sostanziale. D'altronde anche il pubblico che c'era stasera in palestra penso abbia visto una bella partita, quindi la pallamano quando è giocata ad alto livello e con grande intensità è sempre un grande spettacolo.
1: Bene, ti saluto Domenico, alla prossima.
0: Grazie a tutti, ciao a tutti.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it

0: des de Ràdio Humble Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano que ens escolten a tot el món. Ràdio Humble.it, passió pel balonmano.
1: Ràdio Humble Italia, mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
2: Non sono in casa, o forse ci sono, ma non mi trovo. Se mi state cercando e mi trovate, per favore, lasciate ora indirizzo. Verrò a riprendermi.
3: Welcome online Australia. Enjoy the music on Radio Handball.
4: Radiohandball.it. Musica a tempo di handball.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball e alla pallamano.
1: Ragazzi, vi saluto.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori e una buona serata.
0: E Jacopo Capelli.
3: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: y aprovecha estas vacaciones. Y aprovecha estas vacaciones.
1: Ciao, Basilicata. Buon ascolto.
2: A radioembol.it. Un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Il colmo per un formaggio? Non essere in forma.

0: Buon ascolto a Torino.
1: Ah, Radio Handball, che bella.
2: Sono Domenico Tassinari, allenatore del Romagna. Colgo l'occasione per fare un saluto a tutti gli appassionati di pallamano e soprattutto a questa fantastica radio che è Radio Handball Italia. Adesso.

0: Okay, I'm opening the gate.
1: Trenitalia informa che non ha nulla da informarvi, ma ci teneva a farvi sentire questa voce al fine di alimentare e subito distruggere le vostre speranze che stesse per arrivare qualche treno.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Ciao Cane, l'app che ti dice quando muore il tuo cane, ma Royal Cane sta bene. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Vorrei fare un saluto a tutti i ragazzi che hanno questa passione che ho condiviso per tanti anni. Credete in quello che fate, solo così si ottengono i risultati. Buona pallamano a tutti.
1: Ciao Marcello.
0: Ciao.
2: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: soy la locutora virtual y os voy a hacer un regalo muy especial. Os voy a grabar unas piezas para que podáis usar en vuestros proyectos musicales o de DJs.
1: Estás escuchando Radio Handball.it, la primera radio de balonmano en Italia.
2: Radio Handball Italia.
3: Buona segreteria a tutti, in questo momento sono assente. State buoni, parlate una volta, eh? Buoni, ho detto. Prima del bip, consigli per acquisti.
4: Radio Handball gives a warm welcome to our Greek friends.
5: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, frate.

0: Dal Trentino e dalla Pallamano Bressano un grande grande saluto a tutta la Pallamano Italiana, a Radio Handball Italia. Ciao ciao a tutti.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Il gigolo! Du du du da da da!
1: Ciao Piemonte, un buon ascolto!
2: Radio Embol.

0: 0266 288 288. Prova anche tu. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
1: Il combo per un geometra? Avere una moglie quadrata e una figlia rotondetta.

0: Benvenuta Viterbo, buon ascolto.
1: Stai ascoltando Radio Handball Italia.
2: Salve a tutti, sono Isabella Gandolfi, sono qui con l'integerrimo Alessandro Colombo che vuole mandare un saluto ai nostri radioascoltatori.
3: Buonasera a tutti i radioascoltatori, un saluto e sempre viva la Palamano.
2: Grazie Alessandro.

0: It's time to wake up.
1: Il treno regionale 462984-2 delle ore 13:45, proveniente da Cassino e diretto a Roma Termini, arriva e parte dal binario 2. No, dai, scherzi a parte, non lo so quando arriva.

0: Sono Riccardo Pivetta, alla sinistra della Terraquiglia Handball Carpi, e faccio un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball Italia. Ciao!
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Radiohandball.it

0: Hola a todos los que están escuchando Radio Handball Italia, la primera radio que habla de balonmano. Déjanos un comentario en nuestro muro Facebook. Gracias.
1: RH.it, la pasión por la palla a mano. Radio Handball.it.
2: Pronto!
3: Pronto, parlo con Severino Cicerchia, ha detto lo scorreggione?
2: State ascoltando la segreteria telefonica di Severino Cicerchia.
3: Pronto!
2: Sono momentaneamente fuori di prigione. Parlaste pure dopo il segnale acustico. Pronti!
3: Severino, sono io, sono arrivato in città, sei contento?
2: Pronto, ma chi fossi?
3: Ma sono tuo cugino Artemio, il figlio della Giovanna, quello di Borgo Tre Case.
2: Ah, sì, mi ricordo, sei quello biondo che c'ha la faccia da pirla.
3: Ma io non sono biondo.
2: Allora mi ricordo fortemente la faccia.
4: Enjoy listening to our Croatian friends.
1: Radio Handball.it,

0: un saluto speciale a tutti gli amici della pallamano italiana, che continua a crescere questo movimento che è molto importante per noi. Avanti a tutta, e un ringraziamento agli amici del Bologna.
1: Da
0: Mario Sanchez.
2: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano 24 su 24.

0: Ciao Molise, buon ascolto.
1: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture. Sempre. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
2: Il combo per un robot? Essere una comandante di ferro.

0: grazie.
1: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Scarica è l'app che ti consuma la batteria del telefono. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Un saluto a tutti da Lorenzo Nocelli e ci si rivede sul campo. Grazie mille.
1: Grazie Lorenzo.
0: Grazie.
2: RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione. RadioEmbol.it.

0: Gracias por su valiosa atención. Gracias por su valiosa atención.
1: A big shout out to all the fans around the world. Global Handball is here. Radio Handball Italia.
2: Questa è
3: Radio Handball.it.
4: Ora sì, chiunque ha chiamato adesso può lasciare un messaggio, ovviamente entro i termini di legge. Può tranquillamente lasciare questo messaggio, però deve ovviamente dirmi con chi parla, chi è, dato fiscali e ovviamente entrate e uscite della sua attività. Ovviamente mi costituisco parte civile, se voi poi lasciate detto anche gli SMI e lasciate anche qualcosa così per le spese di segreteria telefonica, altrimenti io mi dimetto. Se volete poi votare per me, votate dopo ovviamente il dibattito acustico.
5: Hello Hungary, enjoy listening on Radio Handball.
6: Radiohandball.it. Handball a tempo di musica.

0: E adesso Gian Maria, io ti chiedo di salutare i tifosi del Bologna, gli ascoltatori di Radio Handball Italia.
1: Un saluto grande a tutti e soprattutto a tutti coloro che ci hanno seguito quest'oggi e che ci continuano a seguire. Buona serata.
0: Ciao Gian Maria.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Da da da.
1: Ciao Liguria, buon ascolto.
2: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te. Non abbandonarli. RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
3: Il colmo per un oste? Restare imbottigliato con l'auto.

0: un saluto a Brescia.
1: Questa è Handball Italia, la prima radio della pallamano italiana.
2: E io vi auguro un grandissimo in bocca al lupo e ti chiedo di salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball e gli appassionati di pallamano.
3: Grazie, grazie a voi e forza la pallamano.
2: Grazie, ciao Gigliola.

si informano i passeggeri che su questo treno passerà un carrello pieno di bevande e snack molto particolari. La particolarità è che costano il triplo di quanto li pagheresti in un normalissimo bar.

0: Radio Apple.
1: È 1:59.
2: This is my present for you. I'm going to be recording phrases in Spanish so you can use on your DJ intros, on your podcasts, or anywhere you want a Spanish sexy voice.
3: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Ciao ciao, l'app che fa tutto, ma lo fa tutto insieme, facendoti sovraccaricare ed esplodere il telefono. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.